M2O, the best club in the world. Now, superstar DJ.

0: Questa canzone allegra, così, che sembra una canzone per i bambini, in verità ha una, diciamo, un risvolto pornografico, vero Shorty? Me lo confermi dalla regia?
1: Bravo Aldo, sì,
2: perché
1: sì,
2: me lo deve giusto. Confermare Shorty?
0: Perché lui è specializzato in musica latina e anche in parolacce, tra l'altro. La gasolina di Daddy Yankee, uno che ha detto diverse volte mi ritiro e invece è ancora in giro.

0: buon pomeriggio come sempre dalle 5 alle 7 dalle magiche frequenze di M2O. Da The Cave Studio parte ha! Bertino Everyday. Sì, vabbè, la sigla è tutta in inglese, ma per fare un po' i fighi, però non è che...
1: Non proprio in inglese.
0: Non si sa neanche il testo della sigla, non abbiamo neanche capito cosa dice.
1: No, sottotitolo siete pazzi.
0: Ah, dice siete pazzi.
1: Pazzi,
0: no, è facile. Ciao, sono Albertino.
1: Fermi tutti. Cosa? Perché adesso si accendono tutte le luci.
0: Sono già accese.
1: Del The Cave.
0: Eccoci qua. Illumina! Ma Mario?
1: Sono qua, appena parlato, ero io.
0: Benissimo, lui ha appena parlato. Tu non hai ancora parlato, asciugone, ed è strano.
2: E non credo che vogliate sentirmi parlare.
0: Va bene così, per oggi è tutto da parte di Ale Lippi, non credo che farà altri interventi.
1: Bravo Alberto, così ti voglio.
0: Gli do poco spazio,
1: sì,
0: Mario.
1: Sì, giusto, giusto.
0: Oggi vado di fretta. Shorty.
3: Ciao Aldo, ciao ragazzi.
0: Eccolo lì, detto Chipmunks.
3: Esatto.
0: Avete presente i Chipmunks?
3: Perché sono un po'.
0: Sono gonfi. Bellissimi i Chipmunks.
3: Sì.
0: Mi piacerebbe con l'intelligenza artificiale fare un mix tra te e la guancia dei Chipmunks.
3: Sì, perché sono un po' scoiattolino.
0: Sei
3: oggi
0: un po' scoiattolino, perché hai 3 punti per Shorty.
1: Che è successo? Gli ha dato un pugno in faccia.
0: Gli ha dato dei punti per il dentino,
3: esatto,
0: e quindi un po' gonfio, però
3: ma mi sento anche proprio in una bolla, non lo so, strano, bello però
0: Vabbè. Facciamo in fretta, colleghiamoci subito con la Ginger, perché se non sbaglio c'è l'arrivo del Giro d'Italia.

0: per il giocattino.
1: Eccola, dall'elicottero di M2O, usata, è un usato.
0: Questo giro ci siamo, siamo puntualissimi.
1: A quanto, allora, quanto manca all'arrivo?
0: Mancano 2 chilometri e 3. Mi trovo ad Andalo in una splendida giornata di sole ed è la 17ª tappa del Giro d'Italia.
1: Conosco la zona, lì quando passano i ciclisti tutti dicono
0: Andalo, Andalo!
1: Andalo, Andalo!
0: Siamo partiti da Cassano d'Adda con arrivo ad Andalo.

0: 202 chilometri, molti in salita, e la gara è stata molto emozionante.
1: Quindi siete in Trentino, sei?
0: Siamo in Trentino, certo.
1: Da Cassano d'Adda in Trentino in bici, però,
0: sì.
1: Però.
0: La partenza è stata alle 12.10.
1: Sono le 5 e 6 minuti. Fai te, sti poveri ragazzi.
0: 2 chilometri. Al momento c'è davanti
1: uno
0: con la maglietta verde acido.
1: Sì, ma scusami, però non possiamo continuare a essere così generici. Almeno il nome di questo.
0: Noi ci dobbiamo distinguere, Alberto. Però questo,
1: sono 200 chilometri che pedala, neanche il nome, diciamo.
2: Però, ragazzi, continua la mia battaglia contro la Rai Sport, che dovrebbe mettere in sovraimpressione più spesso i nomi di chi sta andando. Ad esempio, in questo momento vorrei vederli scritti in sovraimpressione. Chi sono?
0: Non è che possiamo conoscere tutti sempre.
2: Cioè, il numero 12, il numero 216.
1: I calciatori sulla maglietta dietro ce l'hanno il nome.
2: Di più, come fanno nella MotoGP.
1: Scusa, Gige, sì. Ma cos'è targata sta bici qua?
0: Allora, no, non c'è la targa.
1: Non c'è la targa.
0: No,
1: gli daranno la multa.
3: Bianchi dovrebbe essere.
0: Non c'è la targa, però c'è un... Si guardano molto uno con l'altro.
1: Ok. Si annusano.
0: Sì. Ecco, hanno iniziato adesso lo sprint finale, Alberto.
1: Un chilometro.
0: Manca 1,6 km.
1: Non so se possiamo stare collegati con tutto questo tempo,
0: c'è
1: però.
0: C'è inquadrato Damiano Caruso, che è il color Tiffany. Oh. Attenzione. Caruso.
1: È primo.
3: Io, Alberto, se posso permettermi, io farei fare la telecronaca tutta la Gigia fino alla fine.
1: Vabbè. Ma 1,5 km
0: manca
1: sarà.
0: Manca 1,5 km, sono in salita, stanno faticando molto.
1: Due. Secondo me facevi in tempo a mettere una canzone e poi ti ricolleghi, Ginger.
0: Come vuoi,
1: dai, mettiamo una canzone. Mettiamo la canzone di
0: Babbo Natale, c'è anche Babbo Natale.
1: Rimani collegata. Il primo brano di oggi è And It Goes Like, che è del nostro amico Molella, Boost Kids e Muscle House.

0: And It Goes Like, il titolo del nuovo brano di Molella insieme ai Busta Kids and Misolei, che ha aperto questa puntata di Albertino Everyday. E mentre noi siamo qui a ridere, scherzare e fischiettare questo simpatico motivetto, qualcuno ha vinto la tappa odierna del Giro d'Italia. Ci ricolleghiamo con la Ginger.
1: Eccomi, allora, ha trionfato in questo momento il danese Valgren.
0: Ah, sappiamo anche il nome, Valgren. Ma è Walter si chiama?
1: Valgren, è il verde acido col caschetto rosa.
2: Scusa, Valgren Pizzulli.
0: Perché ha un gettone d'oro delle giostre verde in mano?
1: Sta baciando un gettone verde, non ho capito che cos'è.
2: Sarà un portafortuna, una dedica per qualcuno. È molto emozionato, quindi
0: sembra un gettone dell'autoscontro.
2: Evidentemente è un gesto d'amore.
1: Il nostro siciliano Caruso è arrivato terzo.
2: Bravo.
0: Bravo Caruso.
2: Tanto dall'America, tra l'altro.
0: Tra l'altro, Caruso.
3: Caruso, carino, Caruso.
1: Oggi è stato molto divertente, Alberto.
0: Sì, puoi tornare allora se vuoi.
1: Avete visto Babbo Natale?
2: Sì, abbiamo visto a bordo pista.
1: A bordo pista.
0: Ho visto che anche il Giro d'Italia, un po' come noi, ha l'asciugone.
2: Avete visto? È lo sponsor, che bello.
0: L'asciugone, ce l'abbiamo anche noi.
1: Posso tornare?
0: Puoi tornare, sì, torna.
3: Porta un po' del cibo della zona lì, che è buono.
0: Cibo della zona.
3: Sì, andalo, si mangia bene.
0: A proposito di cibo della zona, volevo salutare degli ascoltatori che hanno mandato un pacco da giù. Gli amici Sposato, si chiamano così, hanno mandato dei dolci che io ho distribuito.
3: Ma dove?
0: Sono là. Come,
3: ah,
0: ma
3: sono
0: dove?
3: Quelli che sono lì. Okay,
0: sono lì per tutti noi. E saluto Mario Bros DJ, Vincent DJ, Antica Tabaccheria, dalla provincia di Cosenza, esattamente da Acri, e hanno anche mandato in allegato una lettera molto bella che io non leggerò pubblicamente.
3: Ah, la leggi in privato.
0: L'abbiamo letta prima, tu eri in bagno.
3: Ah sì.
2: Una lettera molto bella, commovente, emozionante,
0: molto
2: piena
0: bella
2: di belle cose.
0: Grazie.
2: Che ci riguardano.
0: Sì,
2: grazie,
0: molto bella.
2: Grazie.
0: È bello sapere che noi involontariamente portiamo gioia agli ascoltatori. Bene, allora, oltre a gioia, portiamo anche dei regali materiali, tipo gli M2O Gadgets, perché anche oggi ci sarà il Play With Us e regaliamo la t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers. Grazie, grazie per partecipare. Non si dice, vero?
2: Beh, basta uno.
3: Scusa, è il parasole, cioè?
0: Non ancora.
4: No.
0: Non è ancora il momento. Oddio, è il momento, perché
2: no,
0: oggi...
2: è il momento.
0: Oggi quanti gradi ci sono? Un milione
2: 36.
0: Di gradi. Dopo parliamo di meteo.
3: 36, ragazzi.
0: Sì, 36 gradi. Volevo anche salutare tutti gli ascoltatori di M2O e anche quelli di Radio DJ, perché stamattina ero Radio DJ. Poi a pomeriggio era Radio Capital.
3: Sì.
0: Sono passato da tutte le radio oggi.
3: Ma veramente?
0: Sì.
3: Cioè, ti stai vendendo così?
0: Stamattina ho accompagnato Fabri Fibra.
3: Sì.
0: Che sono andato a prenderlo io, capito?
3: Sì. Ah, bravo.
0: E oggi pomeriggio c'era Frankie Energy, che sono tutti amici che verranno poi domenica 7 giugno sul palco di Party Like a DJ per questa serata speciale che si chiama 1212 Celebration.
3: Bella.
0: Alla quale siete tutti invitati.
3: Bello,
0: i ticket, dove si trovano questi ticket?
2: Su ticketone.it?
0: Penso di sì.
2: Speriamo, ho detto. Speriamo. La prima cosa che mi è venuta in mente, spero sia giusta, se no molto più semplice.
3: Oppure rivolgetevi a me.
2: No,
3: io ne ho già comprati un po' e li rivendo.
0: Il bagarino.
2: Molto semplice, sito e pagina Instagram di Radio DJ, sito e pagina Instagram di M2O, ci sono tutti i link immediati.

0: puntata di oggi, che è appena cominciata, Merc 27 maggio 2026, c'era anche I Don't Mind, che secondo me è una produzione un po' sulla falsa riga degli Another, e mi piace che ci sia un nuovo filone musicale dance che abbia queste sonorità così sofisticate e così ispirate agli anni 70, che però sta prendendo anche un pubblico molto più vasto e sta diventando quasi mainstream.
1: È un po' la musica del Morning Club, no? Se ci
0: è
1: pensi.
0: Un po' la quindi musica del Morning Club.
2: Pensavo che in effetti è un po' la musica del Morning Club.
0: Sì, è vero,
2: in effetti. Sì.
0: Allora, intanto volevo sottolineare il fatto che oggi, mercoledì 27 maggio, siamo andati a pranzo io, Fargetta e Ale Lippi, ho pagato io. Ma non importa.
1: Ma non daremo i dettagli.
0: Ma non volevo farvelo pesare.
3: No,
2: figurate, l'hai detto tutta Italia.
0: Non volevo farvelo pesare.
1: No, diamo i dettagli o lasciamo perdere così?
2: Che dettagli vuoi dare? Tipo
1: di cosa abbiamo mangiato, cosa abbiamo bevuto, come è avvenuto
0: quello
1: il pagamento.
0: Quello non importa.
2: La
0: cosa che importa è che Mario aveva detto ci penso io e ha fatto la mossa.
1: È andato in bagno quando
0: sai quello
1: che si è avvicinato alla cassa?
0: Quello che si tocca tutte le tasche, anche quelle che non ha, anche qui davanti. Aveva una t-shirt e faceva finta di toccarsi qua.
1: E ha detto no, mi sono dimenticato il portafoglio in radio.
0: No, questo lo dicevo vent'anni fa. Adesso
1: comunque grazie del pranzo.
0: Ma figurati,
2: grazie del pranzo. Cioè,
3: grazie Alberto, anche a me.
0: A buon rendere, Ginger. Tu non c'eri, ma
3: non mi hai invitato.
0: Tu avevi un omone con te, quindi non ti ho invitato.
3: Sì, eri con un altro,
0: e quindi a posto così. Shorty può mangiare solo gelati. Quindi...
4: Gelati e yogurt, quindi sarebbe venuto per niente. Altro.
2: Adesso mangia lo yogurt.
0: Solo gelati.
4: Per qualche giorno.
0: Un'alimentazione house music. Tra poco, a proposito di house music, arriva il nuovo di Bob Sinclair.

0: Kaisa qui su M2O in questo mercoledì pomeriggio 27 maggio, Albertino Everyday fino alle ore 19. Quel bell'ometto di Bob Sinclair che, nonostante la sua non più giovane età, è sempre in grande forma e credo che lui soffra della sindrome di Dorian Gray. Che in cosa consiste, caro Mario?
1: Spiegamelo, dai.
0: Perché ti ho detto, faccio la domanda? Ti volevo dare tre punti.
1: Quale sembrare sempre più giovani?
0: Che non vuoi invecchiare. Tu soffri della sindrome di Dorian Gray.
1: Ma sai, è una cosa a cui sto molto attento.
0: Pare che in Italia uno su due non soffre di questa sindrome, cioè che vuole rimanere giovane per sempre.
1: Ma certo, dai, lo siamo un po' tutti, no?
0: Pensa che prima abbiamo messo Forever Young, era più giusta quella canzone lì dopo questo, per agganciarci a questo argomento.
1: Sì.
0: Bene, allora approfondiamo l'argomento della sindrome di Dorian Gray e ci colleghiamo subito con il nostro inviato. Vecchietti, ci sei?
2: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Vecchietti?
2: Come state? Tutto bene?
0: Vecchietti si chiama. Bene, tu quanti anni hai?
2: 42.
0: Mi porti malissimo.
2: La ringrazio. Come naturalmente saprete.
0: Mi stai ridendo in faccia.
2: Adesso mi vendico. Come naturalmente saprete, la sindrome di Dorian Gray riprende il nome dal celebre personaggio di
1: Dorian Gray. Ma scusa, non era una si diceva una volta
2: Dorian Gray personaggio
0: è un romanzo.
2: Ma non romanzo di
0: William Shakespeare.
2: No.
0: Giuseppe Verdi,
2: no.
0: Alessandro Manzoni,
1: Giacomo Leopardi,
2: Oscar
0: Wilde, Oscar del Bianco,
2: no, Oscar
0: di Riccione.
2: No, volevo ossessionato dall'eterna giovinezza.
1: Ma scusa,
0: Oscar,
1: diceva...
0: Oscar del Block 60.
1: Ma una volta non si diceva un eterno Peter Pan, adesso invece.
2: No, sono due modi modi di dire la stessa cosa. In un mondo dominato dall'immagine, performance e social network, l'invecchiamento viene vissuto come una perdita di status.
0: Anche di figa, se posso dire la verità.

0: Viviamo in un mondo dove si vive tantissimo, ma allo stesso tempo abbiamo paura di invecchiare, nonostante il limite della terza età si sia alzato a 71 anni.
1: Ah sì?
0: Quindi
1: noi siamo età, Mario, io e te siamo due, siamo due di mezza età.
0: No,
1: noi siamo di mezza
0: età, perché a 71 scatta la terza età.
1: A 71 non mi faccio neanche più trovare io.
2: Esatto.
1: Cioè, mi dovete venire a prendere a casa, io non vi apro.
2: La seconda età quando scatta, scusa?
0: Fino ai 70 secondo me quando scatterà.
1: Mezza età.
0: 40, 70.
1: Quindi nel mezzo del cammino di nostra vita.
0: 35 anni aveva Dante più o meno.
1: Adesso si è spostato anche quello.
2: Ma non era Ugo Foscolo.
0: Al netto di quanto abbiamo appena raccontato, gli interventi estetici anche nel mondo maschile sono esplosi. Sempre più uomini si sottopongono a trattamenti di chirurgia estetica.
1: Tu ti sottoponi, ragazzo?
0: Io, allora...
1: Allora, tu hai la boutique... Come la chiami? La beauty routine.
0: La beauty routine è un'altra routine. Cosa. Però, attenzione, attenzione, vi elenco rapidamente quali sono gli interventi estetici più richiesti dagli uomini. Al primo posto c'è il trapianto di capelli.
1: Quella è una piaga.
0: Al secondo posto la blefaroplastica, cioè la chirurgia delle palpebre per togliere l'effetto stanco.
1: Non mi rompere le palpebre,
0: esatto.
1: Ho capito.
0: Rinoplastica, rimodellamento del naso, liposuzione, quindi soprattutto addome, fianco, zona pettorale per sembrare più in forma. Addirittura la ginecomastia. O ginecomastia, scusatemi,
1: credo.
0: Riduzione del petto, no? Quell'effetto tettina che ciondola nell'uomo che invecchia. Si tende a togliere.
2: Ma non è ginecologia,
0: no, ma è un'altra cosa. Poi sempre in classifica anche il filler, il botox, ormai sdoganatissimo anche sull'uomo.
2: Vabbè, quello lo facciamo tutti, no?
0: Attenzione che adesso si va in due nuove entrate particolari. La prima che vorrei segnalarvi è la cosiddetta jawline contouring, ridefinizione della mandibola, cioè l'uomo ultimamente si sottopone ad interventi per farsi la faccia un po' più mandibolata.
1: Faccia
0: un
1: da
0: po'
1: pirla,
0: più
1: si chiama,
0: pirla.
1: Sì, ho capito.
2: Tipo un po' mascellone.
0: Mascellone.
1: Ti ricordi Mascellona?
2: Sì,
1: la
0: E attenzione all'ultima, una delle ultime, ultima nuova entrata in questo mondo della fantastica chirurgia per uomini.
1: Sì.
0: Sono iniziate le richieste per interventi di chirurgia intima maschile.
1: Il pistolino.
0: Per migliorare la prestanza e l'immagine del membro maschile.
1: Ho capito.
0: Tra le, soprattutto per farlo crescere un pochino.
3: Soprattutto per chi non porta le mutande, direi.
0: Sì, esatto. Per farlo crescere un pochino.
1: Qualche domanda? Qualcuno delle domande?
2: Scusa, vale anche la riduzione?

Blasted Dreams, DJ produttore olandese che negli anni 90 ha spopolato con questo brano interamente strumentale, molto club. Devo dire che poi non è riuscito a replicare il successo. JD. Era l'Emmet World delle 5 e mezzo.

0: Ossessione, il titolo della canzone. Lui è Samurai J, questo ragazzo di origini napoletane,
1: direi,
0: napoletano, perché ci ha confessato che vive ancora nella stessa casa, nello stesso condominio dove è cresciuto, quindi è rimasto legato alle sue radici ed è venuto a trovarci la scorsa settimana,
1: sì,
0: proprio qui nei nostri studi, il bravo ragazzo Samurai J, che ha presentato insieme a noi il suo nuovo album intitolato Amatore, che è il suo cognome, tra
1: l'altro. È il suo cognome vero, esatto.
0: Voi pensavate ci fosse un significato particolare, invece si chiama così.
1: Ha un bel significato anche lato, no? Amatore, un bel
0: sì,
1: senso
0: bello,
1: lato,
0: sì,
1: anche, certo.
0: Sì, aggettivo.
1: Colui che ama. Bello.
0: Ginger.
2: Sì.
0: Sei lì?
2: Sono qua, sì, sono presente.
0: Cioè, tutto bene?
1: C'ha il processo alla tappa, la
2: tutto
1: gente.
2: Tutto bene,
1: dopo,
2: perché?
0: No, così.
2: Sì, sì.
0: Gli ascoltatori cosa dicono?
2: Della tettina moscia?
0: No, in generale.
1: No, della riduzione anche. No, insomma, abbiamo parlato degli interventi di chirurgia estetica intima.
2: Gli ascoltatori, in particolare Daniele, dice che per sentirsi giovani non servono interventi estetici, ma basta una bella ragazza che ti fa sentire subito adolescente.
1: Guarda,
2: per esempio.
0: Se lui è su di età, le belle ragazze giovani non è che ti...
2: vanno con Daniele, insomma.
0: Non so se vanno con Daniele.
1: Ma perché smontare così un ascoltatore?
0: Senza offesa, per Daniele, però.
1: Magari è ricco da queste frasi.
2: Ah, bello, questo è peggio ancora.
1: Queste frasi bruttissime.
2: Questa
1: dai.
2: È molto brutta.
1: Certo, era una
0: pure
1: battuta,
0: simpatico,
1: ovviamente.
0: Magari è simpaticissimo.
1: Ovviamente era una battuta.
0: Quando tu sei su a una certa età, poi ti avvicina una ragazza molto giovane, lei ti dice buonasera, mi dica. Già ti dà del lei.
1: Sì,
0: va bene, ci fermiamo un attimo perché Shorty mi ha detto ti devi fermare.
3: Bravo Albe.
0: Ci sentiamo tra poco.

0: Yalla. Si intitola Yalla FG. Durante l'ascolto di questo brano abbiamo, come quasi ogni volta che lo mettiamo qui a MD1 nello studio, abbiamo improvvisato balli tribali e ci siamo trovati molto bene. Mario ha fatto le sue danze Masai, perché insomma lui è stato parecchio con quelle tribù africane in un'altra vita.
1: Esatto, bravo, hai detto bene, un'altra vita. Sono stato in Africa, ma erano un'altra vita.
0: Benissimo. E adesso torniamo.
1: Fermi tutti!
0: Cosa? Cosa c'è?
1: Siamo in diretta in questo momento sul nostro account di Instagram Albertino.
0: Chi l'ha deciso? Chi l'ha deciso?
1: Io l'ho deciso.
0: Ma non c'è niente da vedere.
1: No, c'è da vedere.
0: State dietro le tre. C'è da vedere, perché ci sei tu da vedere.
1: No, tutti noi, guarda che belli che siamo.
0: Comunque, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a quanto gli uomini ci tengano anche al proprio aspetto fisico e non accettino di invecchiare. Quindi eravamo rimasti anche al fatto che tra i vari interventi che molti maschietti stanno facendo, ci sono anche alcuni interventi molto molto, cioè nella zona più intima,
1: pube.
0: Sì. E poi abbiamo scoperto una cosa grazie al nostro collega Shorty, al quale io darei subito 3 punti.
2: Grazie Albert.
0: 3 punti per
1: No, spiega il motivo, non capisco questi
0: perché
1: 3 punti.
0: Lui è il campione in carica. E quindi a volte ha diritto dei punti anche senza
2: grazie,
0: motivo.
2: Grazie,
1: ma
2: grazie.
1: Quello che ha diritto sono io che sono indietro, non lui che è avanti, no?
2: Ma no, ma non ti preoccupare.
0: Hai visto com'è gentile? Tu non sei gentile come lui.
1: Certo.
0: Allora, abbiamo scoperto che
3: Monza, Roma, Milano sono delle città che offrono un servizio particolare che si chiama Botox Bar.
0: Cioè cosa fai?
3: Sono dei luoghi dove fare proprio queste piccole punture di Botox.
0: Mentre bevi un caffè.
3: No, in realtà che dall'esterno si presentano come dei bar moderni di design molto colorati, dove queste punturine verrebbero fatte express come bere un caffè, come bere un cappuccino. Motivo per cui questo concept sta destando anche molte polemiche, no? Perché non si scherza con questo tipo di cose, anche se sembrano questi Botox bar assolutamente in regola, ci
0: quindi queste ragazze con ste bocche,
3: non stiamo dicendo niente di
0: queste bocche
3: illegale.
0: Che vedo su Instagram, dici che vanno in quel bar lì a
3: ma magari
0: caffè.
3: Possono usufruire
0: le bocche di Instagram
3: sicuramente
0: le bocche di Instagram
3: ovviamente opereranno nella massima sicurezza e nella massima igiene, ci mancherebbe
0: come
3: altro.
0: Sei diplomatico.
3: No, esistendo ed essendo operativi non vedo perché dovrebbero fare cose che
1: scusa,
3: non si possono
1: Shorty,
3: fare.
1: Dov'è questo posto che tanto
2: no, non lo so, io
1: sono lissone, io un attimo
2: ero in macchina, ho visto i cartelloni pubblicitari.
0: Sì, però io ho visto delle foto ed è tutto rosa, quindi sembra molto femminile
2: credo che sia più
0: come ambientazione.
3: Sicuramente so per certo che il servizio è veramente express, perché adesso veramente si entra, si fanno 2 punture, in 5 minuti si esce con le labbra più grosse, ecco. Questo sull'express non è così, funziona così. Vedi?
0: Tu Mario?
1: Io sto bene così come sono.
0: Sei sicuro?
1: Sì, io mi metto le mie creme e sono contento.
3: La beauty routine.
0: Le sue creme.
3: Ma Mario l'ho convertito alla beauty routine.
0: Ma tu hai le creme Fargè, proprio brandizzate.
1: Non sono ancora arrivato lì, ma ci sto mettendo le mani.
0: No, guarda, non ho dubbi. Allora, ci stiamo avvicinando alle ore 18, M2 alla radio, tra poco arriveranno le news.
4: A ella le gusta este o este, échale.

0: e vorrei essere un po' più preciso. Per favore, sii più preciso. Infatti,
1: Tipo?
0: Siamo nel 2000.
1: Ok.
0: Avevo detto anni, fine anni 90, dai, 2000.
1: Giusto.
0: Sì, mi perdonerete per questo?
1: Ma certo.
0: Mi perdonerete mai per questo errore?
1: Ma certo. Ma certo.
0: Benissimo, grazie. Era certo. Billy Moore con Up ma and certo. Down.
1: Ma certo.
0: Sì, sì, Mario, ho capito. Ma certo. Ho capito che ma mi certo. hai perdonato, eh?
1: Ma c'è.
0: Sì, sì, sì, ho capito. Ti ringrazio per avermi perdonato. Allora, siamo entrati, come potete vedere, a testa alta nella seconda ora di questa puntata di mercoledì.
1: Infatti stavo
0: tu cosa
1: pensavo
0: avevi,
1: un'altra cosa.
0: Cosa avevi capito, Mario?
1: Stavi
0: è
1: scivolando.
0: Uno scherzetto che faccio sempre. E siamo in attesa delle news, la nostra redazione adesso c'è un metodo nuovo e hanno appena attivato questo, praticamente è un cesto di vimini che viene calato dall'alto con una corda e arriva qui, ecco,
2: è arrivato.
0: Arrivavo adesso.
1: Sai come arrivavo?
0: Come arrivavo?
1: A testa vuota, vuota.
0: Grazie della corda, Felisandro, e tutta la redazione di M2O. Tutti i collaboratori che lavorano giorno e notte per darci sempre le notizie più fresche.
1: Sì. Quanti sono questi? Quanti sono?
0: 22.
1: E noi paghiamo 22 persone per farci dare
0: queste notizie. La prima notizia arriva dall'Australia. Vaci tu fino in Australia.
1: No,
0: a prendere le notizie.
1: No.
0: Rana viva nella busta dell'insalata. Liberata.
1: Liberata.
0: Era piccola.
2: Poverina era.
0: Era una rana, Ha sbagliato. Chi è che l'ha infilata lì?
1: Le rane sono quelle che saltano. Sono quelle che saltano.
0: Sì, sarà saltata dentro, dici.
1: Sì.
2: Scusalo, ma il mio amico è appena arrivato sul pianeta Terra. Ti stiamo spiegando un po' di cose.
0: Venezia, donna picchia i turisti nel vaporetto urlando: siete troppi, andate via, questa città è diventata invivibile.
2: È un po' come biasimarla.
0: Sì, però con forte accento veneziano.
2: Sì.
0: Bali, uomo porta in scooter un branco di cani.
1: A Bari?
0: A Bali,
2: Bali.
0: Indonesia, Bali, Indonesia.
1: Bali.
0: Bellissima Bali. Messico, picchia fidanzato con una cintura perché non vuole fare sesso.
1: Ognuno si difende, ma
0: Arrestato. Messina, trova nel giardino un topo di 4 kg e decide di adottarlo. La storia di amicizia commuove il web.
2: Immagino.
1: È sempre la solita scusa, poi a Natale se lo mangia.
0: Dici? Perché la conosci?
1: No, non lo so, però.
2: Sta insinuando che a Messina sono strani e mangiano i topi a Natale.
0: Sì, sì, sì.
2: Questo è il sottotesto.
1: Non è detto che lei. Che,
0: secondo me a Messina dovrebbero ribellarsi per questo.
1: Ma non è detto che sia di Messina, hai capito?
0: No, lei è di Messina. È Messina. Trova nel giardino un topo di 4 kg a Messina.
2: Ah. Quindi sta insinuando.
0: Ce l'hai con quelli di Messina?
1: No, è il topo di Messina, no?
0: Sai perché? Perché? Perché un topo siciliano si riconosce da cosa? Dai baffi.
2: Quindi come squittisce in siciliano un topo?
0: Paesi Bassi, foto troppo ritoccata, consigliera espulso dal partito.
2: Nella tessera elettorale era un'altra, quindi non sapevano
0: ma
2: chi
0: poi votare. Anche le prime foto di qualche politico italiano erano abbastanza riconoscibili.
2: Sui cartelloni pubblicitari a volte.
0: Sì. Io ho visto una bionda con gli occhi azzurri che poi non era proprio così. Asia, la storia si ripete. Donna perde 10 anni di memoria a causa di uno sforzo troppo forte in bagno.
2: Occhio quando andate lì a fare quelle cose.
0: Non sforzatevi.
1: Ma perché succede solo in Asia questa cosa?
0: Succede solo in bagno.
2: No, la storia si ripete perché non è la prima volta che raccontiamo di perdite di memoria sul
0: in bagno.
2: Chissà se tra gli ascoltatori sarà mai capitato a qualcuno.
1: Scusa Alberto, se dovesse accadere a noi, è un problema.
0: Che non mi ricordo più chi sei.
1: Esatto.
0: E ti dico, ho fatto la cacca ieri, non mi ricordo più chi sei.
3: M2O,

0: Buongiorno a te, questo ragazzo che si fa chiamare Osvaldo Prezzo Saldo. Non c'è il nome, a memoria non me lo ricordo.
1: Hugel.
2: No,
0: il nome del cantante maschio.
1: Ah, ok.
0: Perché dall'ufficio programmazione di Cernobbio non me l'hanno scritto.
2: Vero.
0: Io non mi posso ricordare il nome di un esordiente a memoria dopo la seconda volta che metto la canzone.
2: Hai ragione.
0: Chi sono? Batman.
1: Imael Angel.
0: Tra l'altro c'ha il nome di merda pure questo qua. Imael
1: Angel.
0: Angel.
2: Ma la cosa più importante è che this is my favorite song.
0: Ah, you like this song?
2: Yes.
0: Oh, wow. Where are they from? From UK?
1: I don't know. Florent Hugel è marsigliese.
0: È francese.
1: Imael Angel, sinceramente, è la prima volta che lo sento.
0: Perché se per caso fosse inglese, dobbiamo avvertirlo, eh?
1: Perché? Dobbiamo avvertirlo perché, come in questi giorni, i tabloid, i giornali e i notiziari inglesi titolano Mayday.
0: Sì, è il maggio in Inghilterra più caldo della storia, dei maggi.
1: Di sempre della storia.
0: Di tutti i maggi inglesi.
1: Da quando esistono?
0: May in inglese, May.
2: Ma pensa, no, sto pensando al fatto che ho fatto una canzone che si intitolava Mayday. Pensa un po'.
1: Sì, che è il segnale di allarme, quindi loro giocano proprio su questo segnale d'allarme per dire quello che ha detto Albertino. Da quando esiste la rilevazione della temperatura a Londra, ad esempio, in questi giorni siamo abbondantemente sopra i 30 gradi fissi. Non era mai successo. Gli inglesi sono in sbattimento perché, chi ha vissuto in Inghilterra lo sa, le case non sono assolutamente attrezzate per vivere con questo caldo. Non esiste l'aria condizionata, né in casa né in molti trasporti pubblici. Quindi non sono proprio abituati a queste ondate di caldo e sono molto in difficoltà nella vita quotidiana.
0: E non sono abituati a togliersi il trench e l'ombrello.
2: È vero, quindi l'ascella è pezzata di brutto.
1: Pezzatissima.
0: Sì, ma anche a Milano non siamo messi tanto bene.
1: Tra l'altro,
0: bene.
1: Non so se avete visto, avevano diramato ieri un'allerta meteo per oggi.
0: Ma invece no.
1: Valevole per oggi dal mezzogiorno fino alla mezzanotte di stasera. Abbiamo controllato poco fa le previsioni e pare essersi spostata più in là.
0: Mi state chiedendo in molti come l'avete controllata le previsioni? Beh, è uscito uno di noi fuori.
2: In via
0: Massena.
2: Ha bagnato il dito. con
0: si è ciucciato il dito medio.
2: Esatto.
0: Beh, con quello si misura il vento, Mario.
2: Ah, è vero, hai ragione.
0: Quindi niente, bisogna stare molto attenti, eh?
1: Perché dicono che
0: se dovesse piovere
1: dovrebbe
0: ma piove, non piove.
1: Addirittura grandinare fortissimo.
0: Se piove, Mario?
2: Se piove, state attenti.
0: Grazie. A che cosa?
1: Questo è il comunicato.
2: State attenti.
0: Allora, è il comunicato ufficiale.
2: È un comunicato ufficiale. Allora, state attenti che forse piove forte.
0: Ah.
2: E se grandi, in attenzione, questo
0: sì?
2: È importante. Dovete ricordare che il momento adatto è proprio quello.
0: Per far cosa?
2: Per fregare l'assicurazione.
0: Che
1: comunicato?
2: L'assicurazione della vostra macchina. Lì ne dovete approfittare perché proprio per la grandine ve la fate

0: sparare gratis praticamente.
1: Ah, quindi ma tu stai facendo istigazione alla, alla, alla truffa.
0: Approfittate, approfittate.
1: Ma come approfittate?
2: Più musica. M2O. M2O. M2O. M2O.

0: schifo.
1: Più musica su M2O con Albertino Everyday fino alle ore 19 di questo mercoledì pomeriggio. Era il nuovo di Anima, Anima che tutti probabilmente conoscerete grazie anche ai suoi shows pazzeschi che hanno insomma questa prerogativa di avere dei visual incredibili. Anima, la canzone si chiama Beautiful e sarà contenuta su un album dove tutti gli altri brani anche saranno dedicati a altre soap opera. Il prossimo singolo sarà Un posto al sole.
2: Ma, questa è bella, dai. Bravo, questa meritava veramente.
3: Sì.
2: Beautiful, Un posto al sole.
3: Giusto.
2: I Cesaroni sarà il terzo singolo. Vabbè, ma non mi state dietro, ragazzi.
3: A proposito di Animas, 19 settembre sabato il suo show sarà a Milano. M2O è la radio partner ufficiale di questo bellissimo evento dal vivo.
2: Cosa?
3: Cosa?
2: Where vuoi dire?
3: Dove?
2: No, where, no u. U è chi? È u.
4: Vai, Ginger!
5: Io entrerei nel vivo del programma.
4: Entrati nel vivo! Ma non avete capito per niente!
2: No, tu non l'hai...
4: stavo dicendo! Perché chi si collega all'altra cosa lì?
2: È tutto! Cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo?
4: E chi? Chi? Chi? E quando fai il notiziario? Capito? Volevo appunto andare addosso ancora a questa cosa. Chi?
2: Va bene, Mario, ti perdoniamo perché ti vogliamo così bene. Vabbè, che tu puoi dire tutto quello che vuoi.
4: Ma dite dove? Dove?
2: Dai. Dove?
3: Tu stai provando per 30 secondi quello che provo io per 2 ore ogni puntata. Il vostro massacro.
2: Dai, su.
3: Ma il podromo Snai La Maura.
4: No!
3: Fiera Milano Live, scusa.
2: Vedi? Non lo sa neanche.
3: No, scusate, Fiera Milano Live. Fiera Milano Live.
2: L'importante è che viene giù col gilet, perché senza gilet.
3: È il suo stile, no? Braccia tatuate, vanno fatte vedere.
2: Sì.
3: Cosa aspettate voi a tatuarvi le braccia? A presentarvi col gilet?
2: Non ho il gilet.
4: Alberto, io ho tanto tempo che te lo dico che dobbiamo farci un tatuaggio.
2: Di che cosa?
4: Beh, qualsiasi cosa, basta farsi un tatuaggio.
2: Ah sì?
4: Sì.
2: Non sapevo che questa fosse la regola.
4: Sì, sì.
2: Qualsiasi. Allora posso anche scrivere qualsiasi cosa sul braccio.
4: No, beh, ci avrai qualcosa di bello da farti tatuare.
2: Sì, la voglia. Sono diversi anni che ci penso.

0: Martin Solveig, questa è la novità di Jonas Blue 2026, quindi un'altra cover, diciamo.
1: Vai, basta con queste cover.
0: Allora Mario, ti volevo dire che gli ascoltatori ti vogliono molto bene, gli amici che ci seguono qui su M2O, perché giustamente hanno precisato una cosa che io non avevo colto, chiedo scusa, cioè tu quando dicevi
1: è ovvio,
0: stavi dicendo chi, dove
1: in francese,
0: certo, non l'avevo capito.
1: Sì, certo.
0: E pensa che io in francese ero anche abbastanza bravo.
1: Devo dire che è stata una parentesi molto carina. Bello.
0: Sì, siamo, diciamo, non abbiamo neanche discusso, è stato...
1: Quindi non ho capito, dove lo fa il concerto? Non ho capito.
2: Fiera Milano Live.
1: Ah, ok.
0: Laghi?
2: Live.
0: Ah, ok.
1: Live.
0: Sono le 6:30, tra poco metteremo un disco del passato, l'M-World della mezza, appunto. E però adesso apriamo la parentesi moda, perché ci siamo accorti che gli argomenti che abbiamo trattato fino adesso erano un po' troppo maschili. Parliamo dell'infradito col tacco.
1: Come infradito col tacco? Non l'avevo mai sentito.
0: La vuoi mettere anche tu l'infradito col tacco?
1: Spiegami com'è. Spiegami.
0: L'infradito col tacco è un infradito col tacco. Cazzo ti devo spiegare, Mario? Non è che...
1: tacco, dimmi che centimetri, quanti centimetri?
0: No, è da donna.
1: Ah, ok.
0: È una scarpa col tacco, non altissimo, credo che siamo intorno... Quanti centimetri?
3: Sarà
0: non è,
3: 3-4 centimetri.
0: Non è tacco 10-12, quelle lì che piacciono a te.
1: Ok, sì, certo.
0: No. Asciugone?
2: No, mi stavo ascoltando.
0: E torna questo, ritorna nella moda, nella musica, tutto torna. Quindi è tornata, perché sembra che c'era già stata in passato.
3: Sì, c'era già stato.
2: Primi 2000, sì, leggo,
3: sì,
2: no?
3: Questa
2: moda,
3: sì.
2: Rispolverato ultimamente nel red carpet del Festival di Cannes, dove varie celebrities hanno indossato l'infradito con il tacco, no? E quando queste grandi celebrities del cinema indossano qualcosa del passato, subito diventa un must da riproporre.
0: Sì.
1: Pensa che il weekend scorso che eravamo al mare, ti ricordi, eravamo in Sardegna, poi ci siamo fermati io alle Limpi tutto il giorno, lui si è presentato con le spadrillas.
0: Quelle non sono mai passate di moda.
2: No, questa è una fake news, però va bene, sono mai passate di moda,
0: tutto bene,
2: assolutamente.
0: Tra le cose che sono tornate, oltre alla infradito col tacco, c'è il costume alla Baywatch,
2: il costume rosso.
0: Ma per i maschi o per le femmine?
2: No, per le femmine.
0: Sgambation,
2: quel rosso, vi ricordate il costume rosso intero
0: posso dimenticare
2: di Pamela Anderson, ve la ricordate?
0: Che
2: correva su quella spiaggia della California.
0: Lui, il biondone?
2: David Hasselhoff.
0: Eccolo.
1: Che è quello di Supercar, giusto?
0: Sì.
2: Ma la notizia è un'altra. La notizia è un'altra. Inizio 2027 torna Baywatch in TV.
0: E chi saranno gli interpreti?
2: Il figlio di David Hasselhoff, ci sarà uno tra i protagonisti, il figlio di David Hasselhoff, non il figlio vero, però il figlio della trama, cresciuto.
0: Ah, non quello vero.
2: No,
0: ah.
2: Che farà il bagnino sulle orme del padre, che 20-30 anni fa, insomma, era il Baywatch di quelle spiagge.
0: Però è ambientato a cattolica.
2: No, stessa ambientazione,
0: sempre lì.
2: Santa Monica.
1: Ma quello lì poi è stato mangiato da uno squalo.
2: No. Dall'89 al 2001 andai in onda, no? Andai in onda anche su Italia 1, tranne l'ultima stagione Baywatch.
0: E questo doveva in onda invece?
2: Intanto sulla Fox in America, e poi naturalmente penso che farà il giro del mondo e arriverà anche qua, no? Questo remake, questa cover, direi, della famosissima serie TV degli anni 90.
0: Un'altra cover.
1: Alberto, facciamolo noi un Baywatch italiano, dai.
0: Sì.
1: Ci sta.
0: In che senso? Facciamolo come protagonisti o come produttori?
1: Protagonisti. Protagonisti. Lo portiamo avanti alle Lippi. Va avanti lui col suo fisico ormai definito.
2: Colgo un velo di ironia in questa boutade del signor Fargetti.
0: Allora, questa puntata sta andando a gonfie vele.
1: A rotoli.
0: A gonfie vele. Manca mezz'ora alla fine. Arriverà tra poco Andrea Mattei e il suo profumello. E per i replicanti del mattino, come sempre, c'è l'uomo della sveglia che alle 6 è pronto, il nostro Walter Pizzulli. Adesso andiamo nel 1993.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: Eccolo Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!

Questo è proprio da amici della cassettina, siamo a metà degli anni 90 con una hit di quel periodo, Aladino featuring Talisa, era Brothers in the Space.

0: Volevo capire quanto dura il programma.
1: Due ore.
0: Due ore, quindi fino alle 7.
1: 7, ancora 12 minuti.
0: Volevo capire 20, quando 20. C'è il Play With Us.
1: Sì, il Play With Us a sorpresa.
0: Volevo capire quando c'è il Play a sorpresa. Ma se non c'è ancora stato, vuol dire che...
2: siamo al 70° del secondo tempo, quindi secondo me si entra in zona.
0: Attenzione, perché sì, entro pochi minuti, prima delle 7, qualcuno di voi vincerà i nostri gadgets. Per cui 342 65 43

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore. Il vincitore del Play with us. Che si aggiudica la t-shirt, il cappellino, il portapasse, gli stickers e di M2O.
3: Sì, chi è? Chi è? Chi è? Chi
2: è? È un ascoltatore di Sassuolo con 3S.
3: Chi?
2: È un ingegnere e si chiama Antonio.
4: Antonio, Antonio da Sassuolo, Sassuolo.
5: Rimasto in Serie A?
2: Eh sì, ha la maglia verde nera.
5: Sì, sì, sì. Esatto.
2: E lui ha la maglia verde nera anche
5: Sentiamo,
2: Antonio.
5: Chiediamoglielo.
2: Pronto, Antonio?
6: Ciao ragazzi, grandi, grandi. Non vedevo l'ora, ci ho sempre trovato e non ci sono mai riuscito. Adesso è il momento.
2: Ma dimmi la verità, Antonio. Tu ci hai sempre provato per ottenere qualcosa o semplicemente per il piacere di fare due chiacchiere con noi?
6: No, no, per il piacere di fare due chiacchiere con voi, ma anche con te soprattutto. Io sono un amico della cassettina.
2: Antonio, Antonio, che piacere sapere che i miei ascoltatori di tanti anni fa si sono laureati, sono degli adulti, dei padri di famiglia e degli ingegneri. Cioè,
5: nonostante tutto.
2: Nonostante averti ascoltato tutta la vita. Com'è potuto succedere, Antonio?
6: No, è successo poi che ho fatto i figli e le mie figlie, io ho tre figlie, sono tutte quante sulla stessa linea.
5: Sì, una si chiama La Bush, l'altra si, poi per il resto
2: Corona
5: è tutto, per il resto è tutto a posto.
2: Che bello, Antonio. Quanti anni hanno le tue figlie, Antonio?
6: Ah, da 13 anni la più piccola a 18 anni la più grande, okay, una ogni due anni più o meno.
2: Però è quindi, bello.
3: Quindi Alberto, noi non abbiamo rovinato una generazione.
2: No, diverse generazioni.
6: Sì. Voi l'avete salvata. Siete
2: Dici?
6: Che l'hanno salvata.
2: Grazie Antonio, ti vogliamo bene. Senti, la tua giornata è finita? Lavoro basta?
6: Sì, sto tornando a casa, infatti sono in macchina. Mi sono fermato in autostrada e c'ho il camion che mi sprecciano dietro le orecchie.
2: Ok, allora non ti facciamo perdere altro tempo, ti mandiamo i nostri gadgets.
6: Sono in condizioni sicure.
2: Ok, esatto, così ti ricorderai sempre di noi. Grazie, buona serata, saluta
6: grazie
2: anche le tue ragazze. Ciao.
6: Grazie, ciao. È stato davvero bello. Ciao.
0: M2O.
7: Buongiorno a tutti.

0: I nostri amici Medusa, che per questa canzone nello specifico hanno coinvolto una delle più grandi voci della pop inglese, Becky Hill, ha cantato per loro Lose Control. Cerchiamo di non perdere il controllo proprio adesso che il programma è finito.
1: Quanto manca?
0: Pochi istanti al termine.
1: Sì.
0: È questione proprio di minuti. Ecco, vedi? È uscita la scritta, sta finendo.
1: Sì, vedi? 4 minuti di recupero, vedi?
0: 3 minuti.
1: 4 minuti 4, di recupero.
0: 3, 4 minuti. Spero sia stata una puntata di vostro gradimento, ma la cosa che mi auguro di più è che questa puntata vi abbia lasciato dentro qualcosa. Ma secondo te, Ginger, rimarrà qualcosa di questa puntata? Ha?
2: Ma come sempre, oggi Albertino ha pagato il pranzo a Mario e ad Ale Lippi.
0: Sì.
2: Anche oggi Fargetta, come ieri il gelato, ha fatto la mossa toccandosi tutte le tasche.
0: Anche dove non ne aveva di tasche.
2: Dicono che a Roma si chiama Er Macarena.
1: Esatto.
0: Er Macarena.
1: La Macarena.
0: Ma non è vero niente.
3: Sì, è tutto vero.
2: Shorty mangia solo gelati e yogurt perché ha la faccia a criceto, poverino. Oggi.
0: Sì. Purtroppo.
2: Il nostro inviato Vecchietti ci ha descritto la sindrome di Dorian Gray,
0: sì,
2: che è la paura degli italiani di invecchiare,
0: sì,
2: di perdere status e figa, come suggerisce Albertino.
0: Insomma.
2: La tettina moscia negli uomini è sinonimo di invecchiamento.
0: Purtroppo sì.
1: Ginger.
2: Stanno spopolando in Italia i Botox Bar, dove trovi le bocche di Instagram.
0: Sì.
2: Il nostro consiglio è quello di ascoltare questo programma perché è meglio del Botox. Siamo un lifting naturale.
0: Brava.
2: Si sorride per due ore, fa bene alla pelle e in più è gratuito. Le rane sono quelle che saltano, sì, e un topo siciliano si riconosce dai baffi.
0: Dicono così.
1: Disse un mio amico appena arrivato da Marte.
0: Sì.
2: Comunicato ufficiale allerta meteo. Se piove state attenti,
0: ah,
2: e se grandina ricordate che quello è il momento adatto per fregare l'assicurazione.
0: Ma che messaggio brutto.
2: Approfittate, gente, approfittate.
0: Ma messaggio bruttissimo questo.
2: In inglese dove si dice where e non u.
0: Ma in francese si dice who.
2: E per finire, il nuovo Baywatch tornerà in TV dal 2027 e sarà ambientato a Cattolica.
0: Benissimo.
1: Proprio.
0: Bene,
1: sì, sì.
0: Non c'è neanche una fake news in questo programma.
1: No.
0: L'importante è crederci, sì, però. Grazie per averci seguito, domani torneremo, domani è già Giove, siamo qui dalle 5 alle 7.
1: Non
0: come
1: c'è lui!
0: Se... Non c'è Ale Lippi domani, ma che bello!
4: Arrivederci.
5: Ciao a tutti.
6: La sveglia la mattina è Walter Pizzulli.
7: Buongiorno Walter. Sto più con te che con mio marito.

0: DJ, noi con il Walter Pizzulli Family and Friends, cioè con tutti gli ascoltatori da tutta l'Italia di questo programma, anche di quest'ora della mattina. L'ingresso è gratuito, è alle 10:30, non la sera, ragazzi.
1: No.
0: 10:30 della mattina ci vedremo proprio, visto l'allestimento, all'ingresso del Parco Sempione nell'area Family and Kids. Vi farò provare anche l'autotune, quindi dai, va, raga, figa. Secondo me ci giochiamo una mezz'oretta lì, perché tutti vorranno provare.

0: mi mate.
1: Buongiorno Walter, ciao, Daniele D'Arezzo.
2: Ciao Valterine, levate gli erbina sta gente.
0: Stava canticchiando la prima canzone che abbiamo messo questa mattina, che era Baccarlo Symphony. Wow.
2: Dimmi.
3: Buongiorno Valterino, buongiorno famiglia.
0: Una posata, ragazzi.
3: 5:51, Lorenzo da Firenze.

0: passa dritta al mattino, sì, la mette solo Valterino.
1: Sapevatelo, sappiatelo,
2: capitano. 51. Sveglia.
1: Sveglia, alle 5.51 è arrivato lui. Sono le 5.56. Fammi mettere un po' di ordine, sennò qualcuno può pensare che noi si sia registrati. A parte che manco di cervello siamo registrati.
0: No.
1: Non siamo registrati affatto, e che loro hanno mandato messaggi prima di iniziare oggi. Che c'è?
3: Buongiorno Walter, buongiorno alla famiglia. A Luigi da Dortmund.
1: Dortmund in Germania, ci ascoltano dappertutto.

0: Vieni a ballare in Puglia.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni

0: su audi.it.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Signor

0: dance, vi metto a ballare lì se mi date un titolo dance. 2 Latina, 3 Trash, sala 4 la sala Rocco, la sala 5 i lenti. Inizio io da sala 1, vamos!
1: M2O.
2: Eccolo lì, Walter Reed.

0: Eccola qua, Sabrina!
1: Sabri, ciao! Come stai? Aspetta che devo un po'... Devo avvicinare Sabrina alla famiglia perché una nuova ascoltatrice ci ascolta da due giorni ma non ci molla, dice. Sabri, cos'è che ti è piaciuto di più di questo programma da quando ci hai ascoltati? Fammi sapere che lo rifaccio paro paro gualo gualo. Ok. Allora, se siete nuovi ascoltatori della famiglia del Morning Show di M2O, che può essere che qualcuno vi abbia detto che tutte le mattine trovate qui un po' di carica in più rispetto... Adesso non voglio parlare male delle altre radio.
2: No.

0: notte alzate su i finestrini. Stamattina ditecelo. Sala 4 è la sala Power, la sala Rock. Quindi mi date un titolo rock, vi metto a ballare lì. La sala 5 è quella dei lenti. Vi ho spiegato tutto, preso? Chi inizia? Vai, Fran.
1: Buongiorno, Walter. Sala trash, servi della gleba. Pordenone.
0: Lo vedi che apriamo subito da Pordenone? Sala trash.
2: Sala rock.
0: Sì.
2: Ti chiedo Du Hast di Rammstein.
0: Ma ragazzi, che male.
2: Ciao da Matteo, sono principe via.
0: Ciao Matteo da Pavia, ragazzi. Rock va fortissimo. Stamattina ve lo dico, no?
3: Buongiorno.
0: Poi uno se si sveglia rock.
3: Ciao, Walter.
0: Ciao, ciao.
3: Come stai?
0: Bene,
3: come
0: grazie.
3: State, famiglia?
0: Tu come stai?
3: Bene. Yeah. Bene. Io sono Pietro da Bergamo e stamattina vado nella sala Rocco con Misery Business dei Paramore.
0: Ciao, grazie. Raga, piena la sala Rock, già ve lo dico.
4: Buongiorno,
0: eh.
4: Walter, buongiorno.
0: Poi dovessi vedere che una delle sale va meno, la devo chiudere, ve lo
5: no.
0: dico. Quindi sala 1 Dance, 2 Latina, 3 la sala Trash, 4 Rocco, sala Rock, sala 5 Denti.
4: Buongiorno, famiglia. Ciao. Che ne pensi di Rosena del Toto, sala 5?
0: Ne penso che sto un

questo stavate aspettando. Born to be wild. Mamma che programma, raga, per una volta lo dico io, grande famiglia. Ma questa è il 6 giugno nella reunion di tutti gli ascoltatori del Morning Show, la possiamo mettere? Beh. Madonna che succederà lì, raga, ve lo dico, preparati. Adesso sfuma per favore, che devo mettere una canzone che altrimenti non riesco a mixare così, hai capito? Beh, dammi le cuffie più alte, vai. Capito perché?

0: Capito?
1: Funziona così, 6:15 ogni mattina, la reunion della famiglia.
2: La famiglia!
1: E il morning show di M2O, M2O è il nome della radio, dice Walter, ma vuoi che non lo si sappia?
3: No!
1: Guarda che arrivano un sacco di amici nuovi, tante amiche nuove, magari che inciampano un po' per caso, anche per la musica che mettiamo, che è un po' il nostro segno distintivo, segno di riconoscimento, capito? La nostra stella da sceriffo! Giusto per farci riconoscere.

0: mattina funziona quasi sempre così: vi svegliate molto rocco, cioè la sala rock, la sala 5 è quella dei lenti.
1: Quella forse la chiudo tra poco, eh?
2: No!
0: Ma non lo so, non mi pare di ascoltarne pochi. 342-6543210. Roby!
1: Walter, che ne pensi?
0: Che pensi?
1: Electric Fly.
0: Ma poi mi piace, ne penso che l'hai detto bene, sono proprio Electric Fly.
1: Ciao Walter, hey. Buongiorno. Graziano e Federica da Roma. Andiamo a lavorare, l'altro giorno ce l'hai chiesto.
0: Ciao raga, e beh certo, a quest'ora dove volete andare? In vacanza, ma è normale che andiate a lavorare.
1: Noi vorremmo andare raga in sala trash con Cicirinella.
0: Ma scusa, ma Cicirinella?
1: Ciao, buona giornata.
0: Cicirinella di che regione? È campano, credo che sia una canzone campana, è vero? Questa, ma sì, dai. È quella che teneva la sala trash, quella sala nella quale finiscono

0: E allora rimanete ignoranti.
1: Ma Muzzichevole Cristiani non è napoletano. Vabbè dai, poi adesso mi arriveranno un sacco di messaggi, di insulti proprio.
2: Attento Valterino, oh, che ti mando Aldo Rock.
1: Grande Aldone, che abbraccio e saluto.

0: Buongiorno Walter.
1: Caldo lo becco poco, ciao.
0: Piero da Carato, Nerecce.
1: Ciao Giampino.
0: Sala 4, Rock.
1: Rocco.
0: Rage Against the Machine.
1: Ma che avete per il rock stamattina? È pazzesco. Allora, 342-654-3210. Pronti?
2: Alza la voce. Okay. Pizzulli, alza la voce.
1: Allora, l'alzo per mettere questa. La la.

0: secondo me, è vero?
1: Beh.
0: Però ci finiscono in tutte e cinque le sale. Ognuno di voi membro della famiglia, dipende da come vi siete svegliati. Nella sala 1 stamattina mettiamo quelli che amano la musica dance, datemi un titolo dance allora. Sala 2 quelli che amano la musica latina, dammi un titolo latino. Sala trash, la sala 3 è piena anche quella. Sala 4 la sala rock, che ve lo racconto a fare. La sala 5 è quella dei lenti. Datemi da fare, Nicolo.
2: Walter, io ci riprovo. Nicolo da Mondovì.
0: Ciao, Cuneo.
2: Siamo in sala trash con il mitico Tony Pitoni.
0: Dopo lo metto, Tony.
3: Buongiorno, Walterino.
0: Ciao.
3: Buongiorno, fantastica famiglia di M2O.
0: Buongiorno, Debbie, un bacio.
4: Walter, Cicirinella e Lucana.
0: Ma mettetevi d'accordo, questa la rivendicano tutti. Mi hanno detto che è Lucana, mi hanno detto che è abruzzese. Cicirinella, di che zona è?
5: Walter, Cicirinella è abruzzese.
0: Raga, però vi dovete decidere, non lo so io.
6: Walter, tieni aperta la sala dei lenti e...
0: Sì.
6: E mettimi un mattonino dei riccioli d'oro, dai.
0: Ok, teniamo aperta.
4: Buongiorno,
0: Walter. Ciao.
4: Cicirinella e Lucana.
0: Decidetevi, lo vedi che non lo sapete neanche voi. Perché abbiamo messo un pezzettino in sala trash di Cicirinella. Che tenevo. Ma nessuno sa di dove sia.
5: Buongiorno, Walter.
0: Cioè, la paternità della canzone. Dimmi,
5: Giuseppe Rabico.
0: Ciao.
5: Mettemici tu una sala, va.
0: Vai.
5: Con Mac. Lascia che io sia il tuo birito più grande.
4: Levate gli ordini a sta gente.
7: Buongiorno, Walter. Ciao. Sergio da Catanzaro.
0: Ciao, Sergio.
7: Stamattina sala 1, Talisa, let me be.
0: Sai che
7: buongiorno,
0: sì.
7: Famiglia.

0: arrivo.
1: My Movies presenta.
2: Ho trovato qualcosa.
3: Cos'hai trovato?
2: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
1: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
1: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: organizzato questo festone, che è una reunion apposta per conoscerci, per abbracciarci, per stare insieme. Ed è, sarà un po' come essere qua alla radio, anche per farvi vedere quello che faccio la mattina, non potendo ospitarvi tutti qui in studio per quanto mi piacerebbe, ma in tre ore facciamo tipo 800.000, siamo un po' tanti. Abbiamo organizzato 6 giugno 10:30 dalla mattina a Parco Sempione, durante la festa di Radio DJ, il Party Like a DJ, nell'area Family and Kids. Appena entrerete il Parco Sempione vi renderete conto, perché è stato allestito apposta per voi.
1: Io sarò un po' come un bagnino, mi sembra di aver capito guardando l'allestimento.

0: da un pezzo di una canzone, perché questa è la giornata nella quale almeno una volta alla settimana, sapete come funziona, apriamo la discoteca più grande di sempre. Nella sala trash avete buttato dentro Cicirinella, ma non si capisce da dove arrivi. Io ho buttato lì un partenopeo, ma non lo è. Valterino, potrebbe essere lucana. Marcella da Bassano, originaria di Maratea, provincia di Potenza. La danno anche però, sì, per lucana, ma anche per abruzzese, vedi. Andrea, Walter, buongiorno, siete il gasolio delle mie giornate in officina. E a quanto sta il gasolio stamattina? Più di 2 euro immagino pure lì. Ciao e viva voi. Allora aspetta, un po' di ordine. Potete scegliervi una delle 5 sale nelle quali ballare oggi, perché questa è la giornata nella quale, voi sapete, almeno una volta alla settimana noi apriamo. Apriamo la... La discoteca italiana è aperta, quindi se volete stare in sala 1, che è pienissima, basta che mi diate dopo il vostro nome, la città dalla quale ascoltate la famiglia, almeno un titolo di musica dance di tutti i tempi. Sala 2 è la sala latina, la sala 3 è la sala trash, sala 4 è la sala rock, la sala 5 è quella dei lenti.
1: A te. Oh, cosa c'è di più trash che il grandissimo Leone di Verona?
0: Grande Leo!
1: Tu sei mangiata la banana.
0: Pezzettino piccolo, dai, pezzettino piccolo.
2: Tu sei mangiata la banana.
0: Grande Leo.
2: Con due salsicce.
0: E o parmigiano.
2: E o parmigiano.
0: E che succede?
2: E molto si andrà. Se tu te fai una limonata.
0: Lui era un grande, raga, pazzesco. Prendeva delle canzoni, soprattutto degli anni 90, e diventava...
2: Sorrida la giornata.
0: Sorrida la giornata. Grande Leo. Aspetta, lo faccio dire, almeno fino a quando non dice e mo ne vuoi sei, che tradotto in pugliese credo significa adesso vuoi saperne troppo, troppo, è troppo per me, sì. Vai Leo!
2: E mo ne vuoi sei.
0: L'assonanza tra il pugliese e la musica, ovviamente, che arrivava da un'altra parte del mondo, oppure la lingua inglese.
3: Buongiorno Valterino. Oh. Marchino.
0: Ciao
3: da Bologna.
0: Ciao Marchino.
3: Sarà uno Electro Woman.
0: Cacchio, io per poco ci sono andato vicino mettendo elettronica.
4: Buongiorno, ciao. Sono Genevieve.
0: Allora io leggo dal WhatsApp Genevieve, scritto Genevieve. Che bel nome hai, da dove arriva?
4: Chimalvo.
0: Ciao.
4: E io pensavo
0: pensa tesoro, dimmi
4: a sala 5. Power of Love di Jennifer Rush.
0: Cacchio, sì, la sala 5 è quella adibita ai lenti, ok, dai.
5: Walter, Cicirinella e abruzzese.
0: Raga, mettetevi d'accordo, non lo so.
5: Lo dico io che sono originario. Comunque.
0: Ma molti dicono che è lucano.
5: Comunque. Non è che mi metti Obsession, sala 2?
0: Sala 2 è sala latina, quindi no, è sala.
6: Lo che tu senti.
7: Lo che tu senti.
6: Come si chiama? Si chiama.

0: siamo, se chiamiamo se siamo. Vabbè, vi siete fatti una ballatina. Anche chi non ama il genere, secondo me questa la apprezza ugualmente, vero Silvia?
1: Valterino, buongiorno famiglia, sono Ciao. Silvia dalla provincia di Alessandria.
0: Ciao,
1: questa mattina sono con la mia sorellina.
0: Chi è?
2: Maria.
0: Maria!
1: Sto accompagnando alla stazione.
0: Cioè, ma tipo che lei non ci conosceva fino ad oggi. Che ha detto? Fammi sapere, Maria!
1: Quindi stamattina sta la trash con Romagna mia.
0: No, vera, quella non può finire in sala trash, quella è patrimonio dell'umanità, stai scherzando? Questa è da ballissimo proprio. Insieme, dai, andiamo e la facciamo più veloce.
3: Romagna, Romagna.
0: Dedicato ai miei amici della Romagna che stanno ascoltando il

0: ci sono 5 sale, potete sceglierne una. Sala 1 dance e ballate dandomi un titolo, sala 2 latina, sala 3 la sala trash, la sala 4 la sala dei rocco, e cioè sala rock, la sala 5 la sala dei lenti. Datemi un lento al 3426543210.
1: Oh, no, Fausto da Vicenza.
0: Ciao Fausto.
1: Operator.
0: Shade, io l'adoro a livelli pazzeschi. Ciao. L'adoro. Wow. Insieme dai, balli con me adesso. No, super, super adorazione. Madonna. Beh, se dovete darmi dei lenti così, allora sì.

0: suonano le saxofone. Allora, vi siete segnati il numero 342-654-3210? Come dite, l'ho detto troppo velocemente? Beh, perché siete nuovi, allora segnatevi solo il prefisso 342, il numero è un countdown dal numero 6 allo 0, quindi 654-3210, perché tra poco vi regalo i gadget di M2O.
1: Vamo esserci, Cirinella è abruzzese. Cirinella teneva,
0: che teneva. La so, la danno per la
2: Brutta. Walter, buongiorno, Francesco da Sant'Erano in Colle.
0: Ciao Francesco.
2: La vita è su un carnevale.
0: Non me ne parlare, amico mio, non me ne parlare.
3: Ma come Joy Santos?
0: Ha ragione Romeo Santos.
3: E
0: infatti tutti quanti gli dicevano quando lo vedevano: Romeo, perché sei tu Romeo? Romeo Santos.
4: Niente. Che? Teniamo ossessione.
0: Anna stava cantando, ve lo dico.
1: Come se chiama le Lombardo?
0: Non era spagnolo, come se chiama, scusa, come se chiama che.
5: Walter. Oh, Robby dalla Romagna.
0: Ah, no. Robby, ma io l'ho detto, guarda che l'ho detto. Metto le mani avanti.
5: Aspettate un attimo, dimmi. Un secondo. Dov'è che dovrebbe finire Romagna Mia in sala trash?
0: Ma va.
5: Romagna Mia deve finire in sala capolavori.
0: Allora. Sono d'accordo con te, l'ho detto infatti, altro che. Sì, vabbè. Probabilmente perché lei ha pensato che fosse una canzone folk, ma quella è molto di più. Quella è canzone nazional popolare che gira il mondo, quindi ma poche altre canzoni hanno girato così il mondo proprio come la famiglia Casadei e con quella.
6: Walter, buongiorno, oh. Pietro dalla Tremezzina.
0: Ragazzi, lui è nuovo, ve lo dico.
6: Di Como, da un paio di mesi, bella, grazie alla Radio Dab, posso di nuovo ragazzi ascoltarvi. Sì, grande, anche quando eri dall'altra parte.
0: Hai
6: ciao,
0: capito?
6: Ciao,
0: cioè,
6: ciao.
0: Lui mi ascolta già di là, grazie amico mio.
7: M2O. Play with us.

0: Ma tu senza guardare avresti dovuto capire che era la voce di Ed Sheeran. Le mani erano quelle di Martin Garrix. Repeat it. Capito? Titolo della canzone del Play With Us.
1: Angelino!
0: Ma non ci chiami.
1: Non ci chiami mai.
2: M2O.
3: Play With Us.
2: Play With Us.
0: Allora avete sentito? Play With Us, cioè giocate con noi da tutta l'Italia. E questa mattina vado dalle parti di Alessandria, ma adesso ci racconterà tutto lui, il mio amico Checco. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Checco, che bello averti qua. Ma sei già al lavoro in questo momento?
4: Sì, ho attaccato alle 6.
0: Le vuoi dire che lavoro fai?
4: Faccio il carrellista alla Campari.
5: Dai! Davanti, levate gli ordini.
0: Ma no, ragazzi! Poi appena mi ho sentito, mi hai detto Checco, c'è grande affezione, mi è partita proprio la voglia di...
6: Ma cosa vuoi da me? Ad Angela,
4: sì, bella.
0: Senti Checco, ma noi ci conosciamo bene, nel senso che stai con me da sempre o da poco?
4: No, è da tanto tempo, tutte le mattine ti ascolto.
0: E che pensi quando ci ascolti, quando ascolti la famiglia? Cosa, che non siamo a posto?
4: Oltre quello.
0: Non siamo normali. Senti, ma poi siamo anche gli unici che ti fanno già dei regali. Ti posso riempire di regali? Ti regalo la t-shirt, sì, sì, il cappellino, portapasse, anche gli adesivi, gli stickers della radio. Oh, ce la fai a fare un giro il 6 giugno? Ci vieni a trovare, perché questa è reunion di tutta la famiglia. Saremo al Parco Sempione durante il Party Like a DJ alle 10:30 della mattina. Mica devi lavorare, è un sabato.
4: Ora potrei pensarci.
0: Ma perché sta segnando in agenda, ragazzi. Ti aspettiamo, Checco. Intanto un abbraccio grande. Salutami tutti, ok?
4: Grazie, grazie. Ciao, anche a te. Un bacio a tutti. Ciao, ciao.

0: Ce ne prendiamo almeno una alla settimana, nella quale c'è la discoteca più grande di sempre con 5 sale. Dove vi metto? Se mi date genere dance in sala 1, 2 latina, 3 la sala trash, la sala 4 la sala rock, e nella sala 5 quelli dei lenti. Sai che ci vuole? Ci vuole ritmo per ballare, ritmo per il morning show. Sta arrivando Carolina Marquez.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Cabriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: M2O suona così.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!
2: Empatia, Walter, questa è empatia.
3: Buongiorno a tutti.
4: Voglio impazzire nella notte, ballando dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce, voce, il ritmo della tua anima. Voglio vibrare dentro il suono.

ciao, sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Nel caso foste appena arrivati e avete perso poco più di un'ora di programma, che potrete recuperare più tardi. Vi potete fare tutti quelli che vi siete persi, come quel caffè lì, ma in questo caso è il morning show di M2O, scaricando l'applicazione della radio. App gratuita M2O, vi fate per esempio un pezzettino di ciò che

0: scegliete il genere musicale, scegliete la gente che volete che balli con voi, membri della famiglia.
1: La famiglia.
0: Noi siamo la famiglia. Allora, sigla. Signori, se volete potete darmi la sala 1 e quella dance. In quel caso però la sigla totale di questa mattina è stata per esempio la musica degli anni 90. Ma non vorrei soltanto che vi focalizzaste su un decennio. Ce ne sono un miliardo, vale tutto. Invece la sala 2 e la sala, la bandiera in quel caso, sono stati gli avventure, la sala latina. Sala 3 e la sala trash piena anche oggi. Sala 4 e la sala rock super piena. Un po' meno la sala dei lenti oggi.
2: Walter, buongiorno.
0: Ciao.
2: Dario Cavelletri.
0: Ciao.
2: Sala 4.
0: Vedi, la sala 4 è la sala dei rocchi.
2: ZZ Top, ZZ un po' top. Di chitarra rock.
0: Datemi una chitarra, che
2: dai,
0: fingo
2: quello
0: di
2: che ti pare.
0: Fingo di essere ZZ Top, vai. Hanno chiamato già.

0: Virgin Radio, da Radio Freccia, così.
1: No!
0: That takes a style. Oh, ragazzi, mi volete a lavorare anche di là?
1: No!
0: Ma che chi disprezza compra, ve lo dico, e poi

0: yourself in.
1: È il morning show e non abbiate paura. E adesso arrivano i bimbi alle 7. Avete goduto, raga, giusto un pezzettino, capito? Per godere alla mattina, missione quasi impossibile. Vedi che alle volte ci riesce invece. Cri, ciao, un abbraccio grande anche a te. È lui che ci ha chiesto la canzone, Davide.
2: Ciao Walter, quella dei grandi Europe.
1: Ma senti, la metto, sai che avevo intenzione di metterla. Mancano 4 minuti alle 7 della mattina, tra poco iniziamo a giocare con tutta l'Italia. E lì quando inizia, inizia, quando arriva, arriva. Tra poco, sapete che se siete sgamati, tra poco posterò anche la card arancione, quella ufficiale con la domanda del quiz di questa mattina, sul mio account Instagram. Mi seguite su Instagram?
3: Beh.
1: Bene, allora in alto a sinistra tra le stories, tra poco troverete una tanica di benzina piena, perché quello sarà proprio l'oggetto del desiderio di molti, anche per quello che costa, e sarà la domanda proprio del quiz di questa mattina. Siete pronti da tutta l'Italia?

0: Welcome to the family.
1: Italia Starter
2: Pack. Welcome to the family. Ha detto benvenuti nel programma, il morning show di M2O, il programma della
3: la famiglia.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno, sono Walter Pizzulli e la famiglia.

0: account Instagram Walter Pizzul. Mi seguite lì, raga?
1: No.
0: Peggio per voi, se mi seguite in alto tra le storie trovate già la domanda che sto per fare. Non facilito nessuno, perché non si vince, non è una prova di velocità, capito? Non è che vince il primo o il prima o i primi che arrivino e che rispondano correttamente alla domanda che sto per fare. Tra tutti voi che risponderete bene, alle 8 della mattina c'è la telefonata bella. Va bene, la metto quella sigla, vai.
2: Sveglia! Sveglia! Sono le
0: fatta da un ascoltatore, da un membro della famiglia che sarà presente il 6 giugno.
2: Caffè!

0: bisogna prenotare, basta presentarsi alle 10:30 della mattina. 6 giugno l'area è quella Family and Kids del Parco Sempione. Durante il party la che dice mi troverete ad aspettarvi. Allora adesso invece, sapete come funziona, visto che vi lamentate sempre?
1: Maledetto!
0: Ok, vi lamentate perché non vi saluto alla radio, mandate un messaggio di testo, scritto nome, città, non mi saluti mai, al 342-654-3210. Alla fine della sigla vi saluto, vai via! Però è una vita di corsa questa, ragazzi. E che sarà mai? Sara, Andrea e Francesco da Roma, sempre con te. E io con voi, sempre al vostro fianco, ragazzi.

0: 있어.
1: 님의 도요.
0: 님의 도. 아리바리바리바리
1: Allora arriva, arriva il quizzo. Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non, non arriva più quello che doveva arrivare. Preoccupati. Stop alle telefonate, nel senso che stop al televoto, che non potrò mai dire nella vita, quindi lo dico qua stamattina. Fammi capire, chi è che devo... Ciao Walter, non mi chiami mai, Fabio da Siena. Impara il mio nome, Marco mi ha chiamato. Dai, arriva... Buongiorno Walter, Maurizio da Brembate, il pasticcere del Guinness, il tiramisù più grande del mondo. Ma è vero? Aspetta, come
2: Apple!
1: Porta un pezzettino qui che dobbiamo assaggiare, che è troppo facile, che tu ovviamente ti vanti da solo. Sara, buongiorno anche a te, Barbara da Cupertino. Questi sono tutti amici che non salutiamo mai alla radio. Alessandro e Carlotta da Siracusa. Bruno, buongiorno, ciao. Filippo da Milano, salutami Walter. Oh, ma non mi saluti mai. Daniele e Melinda da Como. A me la Melinda, non mi saluti mai e poi mai. Gian, ciao, buongiorno. Da Massa, sveglio da mezzanotte e mezzo per far cosa. Nicola dalla Puglia, saluto da Martina da Verona. Nel mio ultimo giorno di lavoro dove ho cominciato ad ascoltare. Uè, ma nel senso che cambi, fammi sapere, Marti, mi devo preoccupare. Adele, Silvi, ciao, fortissimo. Barbara, così, grazie. Valterone, Angelo e Salvatore da Pomezia, ciao da Saretta. Saluti da David da Sermoneta. Where is Sermoneta? Gabriella, ciao, Carlo da Bologna, gli ultimi due, dai. Elisa, Guido, Giovanna, gli ultimi tre. Sebastiano, presente. Vai.
0: Arriva, arriva. Arriva, arriva, arriva.
1: Allora, è arrivato il quizzo, siete pronti? Questa tanica qua è piena di benzina e pesa 24 kg, ma questo è facile oggi però, eh. Se viene riempita solo a metà, il suo peso complessivo scende a 13 kg. Quanto pesa la tanica completamente vuota? Allora, una tanica piena di benzina pesa 24 kg, fatto? Ma se viene riempita solo a metà, il suo peso complessivo scende a 13 kg. Quanto pesa la tanica completamente vuota? Questa la portano a casa con uno, ve lo dico, eh. Massimo con due. Una tanica piena di benzina pesa 24 kg. Se viene riempita solo a metà, il suo peso complessivo scende a 13 kg. Quanto pesa la tanica completamente vuota? Basta giocare da questo momento. Il numero è il 342-654-3210. Siete pronti, raga? Allora...
3: Inizia il gioco!

0: arrivata. Solo. Mi raccomando, diffidate dalle pessime imitazioni. Tra le 7 e le 8 della mattina c'è solo una radio. C'è solo una radio. Una radio. Che vi fa giocare, che vi regala la lampada del Morning Show di M2O. Sono Walter Pizzulli, stammi ad ascoltare. Una tanica piena di benzina pesa 24 kg, fatto? Ok. Se viene riempita solo a metà, il suo peso complessivo scende a 13 kg. Fatto? Ok. Quanto pesa la tanica completamente vuota? Si gioca a questo numero. Se siete nuovi, innanzitutto benvenuti nella famiglia. Vi sembreremo strani all'inizio, ma poi vedrete che diventeremo grandi amici e anche voi potrete dire di far parte della famiglia.
1: La famiglia.
0: Il numero è questo, 342, il prefisso, è l'unica cosa che dovete ricordare. Poi il numero è un countdown, dal numero 6 allo 0. 342-654-3210. Pronto chi gioca?
2: Ciao Walter, Sibilla da Garlate. La tanica vuota Sibilla pesa un chilo.
0: Oh, questa è Sibilla però, è cumana.
3: Guarda, stamattina te la butto proprio lì, così così, veloce da leccarsi le orecchie.
0: Vi leccate le orecchie voi, raga?
3: È mezzo chilo.
0: Mezzo chilo? Ma mezzo chilo de co? No, no. Sono 600 grammi, che faccio? Lascio?

0: Senti, ma il 6 giugno, quando faremo la reunion della famiglia del Morning Show alle 10:30 in Parco Sempione, questa la canterete con me? Beh, preparatevi perché faremo tutto ciò per forza con voi alle 10:30 della mattina, un paio d'ore insieme.
1: Ah, vai, Samantha da Parabiago, la risposta di oggi è 2 kg. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Parabiago è il paradiso della calzatura, è vero, credo.
1: Ciao, Walter, Annalisa da Varese, per me è 1 kg. Ciao.
2: Gaspare da Palermo, 1 kg pesa la tanica vuota.
0: 1 kg, ciao, perché una tanica piena di benzina pesa 24 kg. Se viene riempita solo a metà, il suo peso complessivo scende a 13 kg. Quanto pesa?

0: giornata bella? Arriverà? Se doveste sentire la mia voce, non quella di un call center rompiscatole, non tutti, ci mancherebbe, però sì, la maggior parte sì, sappiate che vuol dire che siete stati scelti e che vi posso regalare la lampada del morning show di M2O, quella che illumina la vostra giornata, che cambia colore in base all'umore.
1: Buongiorno Walter, ciao. Gigi da Corsico.
0: Ciao. Di Corsico anche stamattina.
1: La tanica completamente vuota dovrebbe pesare un chilo.
0: Un chilo, dice Gigi da Corsi.
2: Questo è veramente facile oggi. Facile oggi. Il peso è di mezzo chilo, 500 grammi.
0: Allora, a parte che è sbagliato, Giuseppe, e quindi non è veramente facile, ma hai detto che facile, c'è l'inno della spocchiosità. Anche questo ve lo farò fare il 6 giugno. Tutti quanti. Io credo che ci porteranno via con un TSO quella mattina, ve lo dico che... Ragazzi, ma
1: buongiorno che... Valterino, Luigi da Macerata.
0: Ma io credevo fosse semplice.
1: Per me il peso della tanica è di un chilo.
0: Un chilo, un chilo molto detto.
3: Buongiorno Walter.
0: No, ho detto di no,
3: Sono da Roma, per me la tanica pesa un chilo.
0: Dici?
4: Valterino, questa è facilissima.
0: Hai capito? Guarda quando... Mamma, basta, ma quanti siamo oggi?
5: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come lo volete l'aiuto?
6: Incotoliva, l'aiuto lo voglio.
0: Incotoliva. Senti, allora c'è quel tipo lì, quello vestito, e questo vi dovrebbe aiutare con banda rossa e bianca. Sta imitando il volo del gabbiano. Ha anche proprio le sopracciglia a volo di gabbiano.

0: piena di benzina, pesa 24 kg. Se viene riempita solo a metà, il suo peso scende a 13 kg. Quanto pesa la tanica completamente vuota?
1: Arriva.
0: Giocate al 342-6543210. L'aiuto tra poco.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.

0: 78 sa di felicità.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
7: Senti come nasce il risparmio.
8: Wow!
7: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
9: Let's go! Da MyYoGurt scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoGurt Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoGurt.it. MyYoGurt.
10: Every day.

0: 3210. Tra poco l'aiuto, subito le ultime. M2O
1: DJ Station. Notte di fuoco nel Golfo, l'esercito americano ha abbattuto 4 droni lanciati dall'Iran e ha colpito un centro di controllo nella città portuale di Bandar Abbas. Per rappresaglie, i Pasdaran hanno preso di mira una base statunitense, probabilmente in Kuwait, dove le difese aeree hanno respinto attacchi di missili e droni. Sempre nella notte le forze iraniane hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza autorizzazione. Le imbarcazioni, che avevano ignorato l'avvertimento di Teheran, sono state costrette a tornare indietro. E non si fermano i combattimenti in Libano. Ieri una soldatessa israeliana rimasta uccisa e 2 riservisti feriti da un drone lanciato da Hezbollah nel nord Israele, e stamattina l'esercito ha colpito le infrastrutture dei miliziani filo-iraniani nei dintorni di Tiro. Gli attacchi incrociati avvengono al termine di una giornata nella quale si sono rincorsi annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti. Siamo allo sport, il calcio a Lipsia. Il Crystal Palace ha vinto la Conference League battendo il Rayo Vallecano per 1-0. Per i londinesi il primo trofeo, per la Premier League il secondo della stagione, in attesa della finale di Champions tra Arsenal e Paris Saint-Germain. Infine il tennis, mezzogiorno di fuoco nel caldo di Parigi per Sinner, che oggi all'ora di pranzo affronterà l'argentino Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros. In campo oggi anche Coboli, Berrettini, Arnaldi e Darder, eliminati ieri Jasmine Paolini, Cina e Sonego. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata sole e cieli sereni da nord a sud, possibili rovesci tra Emilia e Marche, sugli Appennini, nel pomeriggio temporale a nord-est e sulla dorsale appenninica. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata.
0: Ma anche a lei, noi siamo pronti a giocare, ci state? Ah, si gioca e si gioca con tutta l'Italia in mezz'ora entro le 8. Prima c'è lui, Gigi D'Agostino.

0: programma, ripeti con me, sì, ascolto il programma tutte le mattine, il morning show di M2O, perché andiamo di fretta noi, raga, la mattina.
1: Quanta fretta, ma dove corri? C'è il quiz,
0: bam, bam, bam, bam.
1: I migliori in questo campo,
0: diglielo.
1: M2O, con lo zio Valterino, sì.

0: Arrivate voi, io intanto alle 6:15 sono già qui davanti al microfono, pronto come al solito a capire quanti pezzi della famiglia ci sono, pezzi importanti, e poi siamo qua da lunedì al venerdì, ma anche al sabato. Grande successo anche per il sabato, una marea, una mole industriale di messaggi che arrivano anche in quel momento, anche perché molti di voi si spostano durante il sabato, tanti di voi per esempio devono lavorare, fanno cose, vanno in università e quindi sono con voi e per voi anche qui tutti i sabati mattina. E giochiamo anche al quizzo anche di sabato.
1: Quizzo!
0: Solo che al sabato prendiamo in mano i quizzo, quelli più complicati, quelli che vi hanno dato più noia in assoluto. Potrebbe

0: rientrare tra quelli anche quello di questa mattina. Se siete arrivati avete meno di mezz'ora per giocare. Signora!
1: Buongiorno Walter!
0: Ecco, dicevo, se non ha mai vinto nulla, provi a giocare questa mattina. Basta mandare un messaggio con il vostro nome, la città, la risposta corretta. Vale ovviamente il momento in cui lo mandate, ma non è una prova di velocità, perché alle 8 della mattina ne scegliamo uno di voi, una di voi, e si vince il premio, la lampada del Morning Show di M2O, che vi regalerò per ben due volte. Molti di voi usciranno proprio con sotto il braccio la lampada il 6 giugno per la reunion della famiglia. Raga, non prendete impegni. Allora, molti mi stanno asfissiando dicendomi: Walter, non si può fare in un'altra giornata.
2: No.
0: Ma perché tanto se spostiamo in un'altra giornata, poi ci sarà qualcuno che vorrà invece che la si sposti più avanti o poi indietro. E invece lo faremo il 6 giugno, Parco Sempione, 10 e mezzo della mattina. Allora, una tanica piena di benzina pesa 24 kg. Se viene riempita solo a metà, il suo peso complessivo scende a 13 kg. Quanto pesa la tanica completamente vuota? Giocate, vai.
3: Ciao Walter, sono Claudia da Pioltello. Per me la risposta è un chilo.
0: Un chilo dicono a Pioltello, cioè Milano praticamente. Wait.
4: Ciao Walter.
0: Ciao.
4: Alessio da Biella.
0: Ciao Biella, Biella
4: lì. La tanica pesa 9 kg.
0: 9 kg, ragazzi. Allora, ci vedremo vicino Biella, a Cossato. Spero di non sbagliare la data, l'11 luglio, segnate, poi tanto vi racconto. Inizia un bel tour che mi vedrà in giro per l'Italia. Spero di capitare anche a casa vostra a mangiare senza impegno, pranzo, cena e colazione.
2: No!
0: Per tutta l'estate. Chi è?
5: Buongiorno Walter. Allora, considerando che ti sto dando la risposta, spero giusta, durante una canzone bellissima, quindi rinuncio ad ascoltare la canzone.
0: Lui dice: io ho rinunciato alla canzone per mandarti questo messaggio. Devo vincere, quindi.
5: Devo vincere assolutamente. Secondo me sono 2 kg.
0: Vediamo,
5: ciao, Enrico da Volpiano.
0: Una tanica piena di benzina pesa 24 kg se viene riempita solo a metà, il suo peso complessivo scende a 13 kg. Quanto pesa la tanica completamente vuota? È quello che vogliamo sapere noi.
6: Questo. Ciao Walterino, Fabietto da Como.
0: Ciao Fabio.
6: Per me la tanica pesa 11 kg.
0: 11 kg. Allora, 11 kg non l'aveva ancora detto nessuno, e ci sarà un motivo. È per quello che ti devo mettere nel pensatoio, perché l'hai sparata non grossa, grossissima. Questa canzone base ti aiuterà a riflettere. Bambini, sai che siamo il programma più ascoltato dai bambini veri, non da quelli registrati.

0: il 6 giugno e così li conosceremo. A proposito,
1: ciao Walter.
0: Cioè, vedi, questi esistono sul serio, non è che me li sono inventati.
1: Per favore, ci chiami le orecchie da Vigiù.
0: Vigiù, beh, Vigiù non è lontano, ma aspetto il 6. Battete i piedi per terra se gli adulti non vi vogliono portare. Vai.
1: 2 chili
0: dicono loro. Ciao.
2: Ciao Walter.
0: Ciao.
2: Per me la tanica pesa 1,5 kg.
0: 1,5 kg, raga.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Giancarlo da Castellaneta.
0: Castellaneta e Taranto, patria e di Rodolfo Valentino, vero?
3: Secondo me è 1 kg.
0: È 1 kg a Castellaneta.
4: Ciao Walter, non si riesce a fare messaggio vocale, faccio velocissimo perché sto guidando.
0: No, no, mi raccomando, dovete fermarvi per fare il vocale. Bravo,
4: me
0: Gabri.
4: È 1 kg.
0: È
4: ciao,
0: solo
4: sono
0: 1 kg.
4: Gabriele da Codogno.
5: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come ve lo do sta aiuto stamattina?
6: In Bergamasco, l'aiuto Walter, sì.
0: In Bergamasco. Guarda, ve lo do in modo che non abbiate dubbi, così. Questo piace molto, Questa l'hanno riconosciuta, sono certo, anche se qui nulla è come sembra.

0: Walter. Walter. Ehi, Walter. Walter. Qualcuno ha visto Walter?
1: Ma certo, sono qui, stavo ascoltando un disco molto figo nella famiglia del programma, il Morning Show di M2O. Stiamo giocando anche stamattina, meno di un quarto d'ora alla fine del
2: quinto!
1: Stamattina è da record, una tanica piena di benzina pesa 24 kg. Se viene riempita solo a metà, il suo peso complessivo scende a 13 kg. Quanto pesa la tanica vuota?
2: Arriva!
1: Giocate al 342-6543210, tra poco l'aiuto.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti. Che risparmiamo!
4: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: Convenienza nostra!
7: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Allora, ci siete? Siete caldi?
11: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
2: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Basta un penny.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!

0: ancora a fa baldoni assate.
1: Quando uno non sa il testo, fermi, la canzone di Micca, 10 minuti dalle 8 della mattina. Buongiorno miei cari vicini, sono Walter Pizzulli, vi posso incoraggiare a mandare un messaggio in questo momento? Stiamo giocando al quizzo con tutta l'Italia,
2: Quizzo!
1: Però tu pensa alla fortuna del principiante o della principiante che arrivino a quest'ora della mattina, che mandino un messaggio così in ritardo rispetto a tutti gli altri perché non esiste una tabella di marcia, e che si portino a casa la lampada del morning show di M2O. Che fortuna, ragazzi! Allora, una tanica piena di benzina pesa 24 kg, se viene riempita solo a metà il suo peso complessivo scende a 13. Quanto pesa la tanica completamente vuota è la domanda del quizzo di oggi, ok? 342-6543-210.
3: Nico. Ciao Walter, Nico e Sofia all'ombra del cupolone.
1: Ciao ragazzi, il cupolone!
3: Roma, la tanica pesa 500 grammi.
1: Grandi, no, è sbagliato, ma sai che mi aveva convinto? Ho detto io, il cupolone la sano. No, di più.
4: No,
1: è di più di 500 grammi, credimi.
5: Matteino, voglio vincere la lampada.
1: Mi piace questa arrogance. Ciao amore, dimmi.
5: La risposta è 2 chili.
1: Che ha detto? 2 chili.
5: Maria Lucia da Sava.
1: Ciao tesoro, bacio.
6: Ciao Walter, la risposta è 0 perché la tanica è completamente vuota.
1: È certo. Ma chi l'ha detto? Ma non è vuota. Ma no.
4: No!
1: Quanto pesa la tanica completamente vuota? Però attenti, sapendo che una tanica piena di benzina pesa 24, che se viene riempita solo a metà il peso complessivo scende a 13. Te capì?
7: Buongiorno Walter, Daniele.
8: Ciao Daniele.
1: Ciao raga.
7: La tanica pesa un chilo.
1: Un chilo, raga. Molto detto, 1 e 2 sono i più detti, ve lo dico.
7: Il quiz troppo facile, dai.
1: Ah,
7: quiz
1: troppo facile.
9: Ti faccio i compiti.
1: Lo sapete che è l'unica regola che abbiamo messo posta anche all'inizio della stagione. Ti tu dici che è facile. Tac, l'inno. L'inno.
9: Nye, nye, nye, nye,
1: questo nye, è l'inno della spocchiosità. Hai capito? Non lo puoi dire, non si può dire che c'è.
10: Ciao Walter, it's da Bra.
1: Da Bra, Bra Cuneo.
10: A parte il fatto che stamattina scelte musicali da paura. Da paura.
1: No, scusa Ezio, non ho capito. Fermi, non ho capito come sono le scelte.
10: It's da Bra.
1: Vai.
10: A parte il fatto che stamattina scelte musicali da paura.
1: Dillo di nuovo.
10: Da paura.
1: Sai che io sono già a posto così. Quando mi dici
11: buongiorno Alterino, Angelo dalla provincia di Avellino.
1: Che dite,
11: la tanica pesa 3 kg.
1: 3 kg.
4: No.
1: Allora, 3 kg è proprio sbagliato, quindi lo devo sconfessare. Dai.
12: Buongiorno Walter.
1: Ciao.
12: Sono Cristian da Siracusa.
1: Ciao.
12: Per me il peso della tanica è 4 kg.
13: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
1: Allora bambini, potete aiutare gli adulti che sono diventati adulti e grandi troppo in fretta e non si ricordano alcune canzoni proprio di quando eravamo piccolini. C'è leggerezza nell'aria, nella famiglia del Morning Show.

0: esibizionista, ma questa va bene, l'omologo anche al femminile esiste, perché lei è un esibizionista.
1: Lui è l'uomo della sveglia, che ci sveglierà,
0: si sveglierà
1: la mattina col quizzo e si giocherà. Succede
0: a chi?
1: Che non ci chiamerà mai.
0: Bella.
1: Ma lui è l'uomo della sveglia.
0: Amore! Ma invece vi chiamo e come? Buongiorno miei cari vicini e mie care vicine. Se siete appena arrivati sto per fare la telefonata a me.
2: Angelino,
0: oh, aspetta!
2: Ma non ci chiami mai!
0: E invece vi chiamo. La domanda di oggi del quizzo era questa: una tanica piena di benzina pesa 24 kg. Se viene riempita solo a metà, il suo peso complessivo scende a 13. Quanto pesa la tanica completamente vuota? Sta per iniziare l'ora bella. Intanto voi cominciate a settarvi su quello, perché oggi è la giornata in cui abbiamo aperto 5 sale separate per farvi ballare. Quindi intanto voi, io mentre faccio la telefonata, se non ho chiamato voi, pensate a questa cosa: vorreste ballare in sala 1? Datemi un titolo dance. Sala 2 latina, sala 3 la sala trash, la trashow. Sala 4 è la sala rock, e la sala 5 è quella dei lenti. Dov'è che devo andare, raga? Dove mi portate? Vedo il lago. Elena!
3: Ciao,
0: Ale! Oh, Ele, che bello ospitarti qui! A Verbania, a VB, TVB? E a TVB? Mamma, sei proprio a VB, Verbania, Verbania?
3: Allora, in realtà posso dire che Domodossola esiste veramente, non è solo come...
0: Sei sicura? Non è con la D di Domodossola, ci hanno inventato...
3: No, no, no, esiste.
0: Io non ci credo finché non vedo, però comunque... Senti, Ele, ma tu stai con me tutte le mattine?
3: Sì,
0: sei
3: sì,
0: fuori.
3: Anche prima lavoravo su turni, facevo 6-2 e ti ascoltavo alle 6, adesso inizio alle 8 ti ascolto.
0: Ah, io ti faccio
3: tardi,
0: cambiare
3: però
0: il turno, vedrai se non riesco a farti cambiare il turno di nuovo. Che cavolo, regala. No, sono molto fiero e felice di averti qua in famiglia. Senti, stamattina com'era? Facile?
3: Sì, dai. Io sono riuscita a risolverlo
0: chiedendo a ChatGPT. E allora una tanica piena di benzina pesa 24 kg, se viene riempita solo a metà, il suo peso complessivo scende a 13 kg. Bambini, risolvete! Quanto pesa la tanica completamente vuota, Ele?
3: 2 kg!
0: Dai, fermi, fermi! Senti, sei pronta al mio 3? Dobbiamo fare lo gnè gnè a chi non ha vinto, così ce li inimichiamo tutti. Vai! 1, 2, 3, vai!
4: Gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè.
0: Brava. Eh beh, è uno degli gnegne più belli che abbia mai ascoltato in questo programma e puntata. Senti, allora ti faccio arrivare la lampada del morning show di M2O, quella che ti cambia colore in base all'umore, ma credo che l'umore tuo sia sempre felice, vero?
3: Perché ascolto M2O la mattina.
0: Ma cosa fai nella vita quando non ascolti la famiglia?
3: Purtroppo devo lavorare.
0: E che lavoro fai?
3: Sono come...
0: Aspetta, senti come si vanta. Cosa fai, scusa?
3: Sono responsabile della qualità in un'azienda.
0: Responsabile della qualità in un'azienda. Ele, ti voglio bene, un bacio. Ciao cara.
3: Ciao.
5: Open up your eyes.
6: Watch the sunrise.
0: One point, mi avvi, che famiglia che siamo diventati, ragazzi.
7: Madonna, ma che vaccheri, mamma che

0: saremo tanti, 6 giugno, Parco Sempione Milano. Ormai manca poco, cos'è? Tipo 9 giorni più o meno. Vi sto raccontando in una pillola al giorno sul mio account Instagram, Walter Pizzulli tra le stories, anche questa mattina un pezzettino di quello che capiterà. Quindi 6 giugno, area Family and Kids, lo so raga, non lo so neanche io, ma appena entrate proprio in Parco Sempione mi hanno garantito che la prima postazione che troverete, proprio c'è scritto area Family and Kids, e poi ci saranno dei segni di riconoscimento e io sarò lì ad aspettarvi. 10:30, ingresso gratuito, portate anche i bimbi tutti quanti. Allora, siete pronti adesso che devo aprire? Sta per iniziare l'ora bella. Come funziona? Una volta alla settimana noi apriamo la discoteca più grande di sempre. È quella che mi fa ancora ballare. Dunque, potete scegliere, dovete scegliere, se volete, uno dei generi musicali che sto per proporvi questa mattina, perché sono 5 le sale. Se mi date un titolo della musica dance di tutti i tempi, finirete a ballare con quelli della sala 1, la sala dance. In sala 2, tutti quelli che amano la musica latina, datemi un titolo della musica latina. La sala 3, la sala trash, le canzoni che ascoltate ma a finestrini alzati. Sala 4, la sala rocca. Sala rock, sala 5, la sala dei lenti.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: E chi è che si ferma, ragazzi? Siete qua, state con me, la famiglia. Buongiorno famiglia, buongiorno.
2: Welcome to the family.
0: Welcome to the family. Metto un 8,90 e dance degli anni 90.

0: mettevo dischi io, pensa un po', guarda. Quell'estate là, mi ricordo ero sul Lido proprio, ma fantastico. Con un ragazzo da Trinidad, da The Way, quello di What is Love, Baby Don't Hurt Me. Allora, pronti? Vi metto in sala 1, 2, 3, 4, 5 stamattina. Dance, latina, sala trash, rock o nella sala lenti? E adesso
1: auguri augurissimi nel morning show di M2.
0: Allora, a proposito della reunion della famiglia, se sapete che fate gli anni giù di là, ve lo ricordate, vero? Che se non è ok, 6 giugno, se venite lì e festeggiate cose, non soltanto il compleanno, mandate una mail, avvisateci prima perché vi faremo dei regali anche lì in loco, in modo che noi possiamo avere i nominativi anche vostri, ok? Auguri augurissimi @m2.it. Prenotatevi anche per domani a questo punto. Intanto però volevo salutare subito Carolina, che oggi compie 10 anni. Carolina, ti vogliamo un gran bene, te ne vuole anche lo zio Walter e anche Silvia. Sappi che dicono che sei una bambina allegra, intelligente e simpatica e sono grandemente orgogliosi di te, ma anche io lo sono. Andrea, Chiara invece, la figlia, compie 11 anni in questa giornata. Sono a Trofarello, Torino. Ciao. Walter, mia moglie Paola compie gli anni, ma perché me l'hai detto quanti? Guarda che si arrabbia se dico 55, eh. Vabbè, ma è giovanissima, tanti auguri. Paola, amore mio, sta parlando lui, eh. In tanti anni tra fidanzamento e matrimonio, a ottobre fanno 22 anni, il mio amore per te non si è ridotto di un millimetro, anzi è cresciuto nel tempo nonostante ogni tanto ci pizzichiamo. Ma l'amore non è bello se non è di Trofarello, cioè no, se non è di Litigarello. Che sia il tuo giorno, lo sappiamo tutti, questo è il mio augurio. Marco da Palermo! Un altro, dai, festeggiamo il compleanno del nostro Pietro, che compie 52 anni in questa giornata. Tanti auguri, Pietro! Mi fai quel numero un attimo? Lei mi sa che non ci ascolta, ma l'altra... Cioè, allora, chi ce l'ha commissionata evidentemente sì. Forse lei no. Aspetta. Jessica!
2: Sì?
0: Sì, ti disturbo. No, mi sta già simpatica. Jessica, tu devi far parte della famiglia.
3: La famiglia.
0: Non puoi ascoltare altre radio, capito, Jessica?
2: Va bene, ti ascolterò sempre.
0: Cara che sei, siamo a Torre Vecchia, Teatina?
2: A Torre Vecchia, sì.
0: E dov'è?
2: Però oggi è un giorno di lutto.
0: Come vai? Perché fai gli anni? Per quello? Sai che anch'io non
2: sì,
0: festeggio mai.
2: Gli anni, quindi ma... oggi è un giorno di lutto, mi vestirò di nero.
0: Ma converrai con me, Jessica, sul fatto che tutti quanti sono allegri il giorno del compleanno? In casa mia amano molto le feste, io no. E loro arrivano, papà, e io no, niente da festeggiare.
4: No.
0: Me ne dovete andare tutti. Ma... Quindi Jessica, ti capisco perfettamente. Però facciamola felice. Walter, auguri alla collega più fuori di testa dell'ufficio. Si capisce, è meravigliosa. Senza le tue battute, sappilo, Jessica, il tuo caos e le tue follie qui sarebbe di una noia assurda. E così adesso la licenziano. Non cambiare mai. Buon compleanno da Valeria. Chi è la
2: Grazie.
0: Vale? È la più brava,
2: Grazie
0: la più bella.
2: Mille.
0: Più brava e più bella.
2: Grazie.
0: Lei.
2: Grazie di cuore. Ti voglio tanto bene.
0: Anche noi ti vogliamo tanto bene. Te ne vorremmo di più quando sceglierai noi della famiglia la mattina. Fammi sapere, va bene?
2: Va bene.
0: Perché ricordati
2: Dai,
0: una cosa che ti voglio far pesare stamattina, Jessica. Tu non mi conosci, non mi sono neanche presentato. Mi chiamo Walter Pizzulli, ma tutti dicono l'uomo della sveglia. Sono alto, biondo, con i capelli lunghi, bellissimo, fra l'altro. No, ah no, che non è vero, eh. Me la stavo vendendo. Ma sappi che le altre radio che tu ascolti non ti avrebbero mai dedicato una telefonata così. Basta, pensaci.
2: Hai ragione.
0: Pensaci, te l'ho detto.
2: Hai ragione.
0: Jessica, ti voglio già bene. Tanti auguri, un bacio.
2: Grazie. Buon lavoro.
0: Vai a vestirti di nero. Ciao Jessica.
2: Ciao.
1: Auguri augurissimi. Aia!

Sveglia al sabato. Allora, sono Walter, ciao, buongiorno anche a te. Antonio, ti abbraccio ma forte. Mi ha fatto dei complimenti che ovviamente giro a voi, perché non è che sono per me. Quando mi fate dei complimenti, sappiatelo, io non penso mai che siano per me, ma che siano da dividere e condividere con la famiglia. Allora, questa è la mattinata che vi va di lusso proprio, credo lo sappiate, ve l'avevo già detto e dichiarato, perché è la giornata nella quale apriamo la discoteca.

0: fatto battere il cuore. Allora abbiamo aperto questa mattina, ma attenzione perché apriamo l'estivo oggi.
1: Oh Walter, come fa giocare?
0: Per quello abbiamo aperto l'estivo, sono 5 le sale nelle quali potete ballare. Scegliete voi il genere musicale con un titolo che mi darete. Capirò se mettervi in sala 1 se è un titolo dance, sala 2 se avete fatto dei corsi di latinoamericano, perché la musica...

0: sala Rocco, cioè sala Rock, e la sala 5 è quella dei lenti. Chi inizia?
1: Ciao, sono Tommaso da Brescia.
0: No, senti come crescono bene i bimbi che ascoltano il morning show di M2O. Questo c'ha già le chitarre imbracciate.
1: Dovresti mettere nella sala Rock Thunderstruck di CDC.
0: Cioè, capite, ragazzi?
2: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti. Chiara Viterbo. Stamani sala lenti. La mia canzone è Phil Collins Against All Odds.
0: Vabbè, ma cos'hai tirato fuori?
2: Bellissima.
0: No, stupenda.
2: Grazie, grazie. Ciao. Buona giornata.
0: Mamma Phil. Madonna, cosa ho tirato fuori?

0: Walter. Walter. Ho visto Walter.
1: Sono qua, ma come facevo a toglierla? Che meraviglia. Allora, la sala lenti, ma che cappolo di lento hai tirato fuori, ragazza mia. Questo è veramente un attentato proprio. Cioè, bisognava farlo, assolutamente. Allora, Sabrina, vuoi rimettere a posto le cose?
2: Walter, però io le azzecco tanto e tu mi chiami mai.
1: Tesoro, guarda che prima o poi ti chiamo. Allora, capito come funziona sala 1 la dance, sala 2 latina, sala 3 trash, sala 4 rock. Stamattina alle 6 meno un quarto non andavano tanto forte i lenti perché a quell'ora avevate bisogno di energia. Qua invece noto che...
3: Oh. Buongiorno Valterino, ciao, oggi ciao. Mi sento latina energica e quindi conga di Gloria e Stefano.
1: No, Ciao tesoro. Madonna ragazzi, guarda che così non finiamo più, ve lo dico.

0: È il morning show di M2O, eh. Vi siete chiesti che radio sia M2O? E il programma è quello della famiglia.
1: La famiglia!
0: Vabbè, così funziona tutte le mattine. Allora, come vedete, sta funzionando, quasi tutte le sale piene, ma può cambiare qualcosa. Cambierà qualcosa.
1: Buongiorno. Ale. Allora, oggi è un po' lunga. Sala dance, Mary Claire Dubaldo, David Miss Magic. Oppure Sala Rock Rewind di Vasco.
0: Oppure può essere anche Sala Rock e Sala Dance, così li mettiamo insieme. Ti va?

0: inizia e quando finisce. Amico, è tutto bello oggi, stamattina, raga, vero?
1: A parte il fatto che stamattina scelte musicali da paura. Da paura.
0: Hai capito? Stamattina scelte musicali da paura. Sai che non ho ancora finito, sto per mettere Gabi in Ponte, la danza delle streghe. Aspetta, mi arrivo.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTaic Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon.
8: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
10: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
13: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
14: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
15: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: sound like this.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte,

0: con gli altri in sala 1. 5 le sale, quelle separate di oggi.
1: Chi è stato con Valterino?
0: Ma allora volevo salutare, scusami, tutti quelli che saltano con noi, con la famiglia del Morning Show di M2O, che evidentemente apprezzano di più la sala 1 che la sala dance. Abbiamo aperto la discoteca più grande di sempre, nel caso foste appena arrivati, bisogna spiegarglielo anche a quelli nuovi. Benvenuti nel programma Il Morning Show. Ema, nuovo ascoltatore. Ciao Ema, benvenuto e grazie per quello che ci racconti. Da 15 giorni sta con noi e ci molla?
2: No.
0: Per ora decide di non mollarci. Sala 1 la dance, sala 2 latina. Se mi date un titolo latino,

0: avanti, Ezio.
1: Ciao Walter, ciao. Ezio da Monza. Ciao. Stamattina vi voglio mettere in difficoltà. Sì, la avvelenata di Guccini.
0: Bellissima.
1: In che sala la mettiamo?
0: Quella la puoi mettere nella sala delle ballate. Ma se io avessi previsto tutto questo, da di causa e pretesto, le attuali conclusioni. Non sono un grande stimatore, ma alcune canzoni come quella o questa che abbiamo appena canticchiato, quello è un capolavoro assoluto. Lori!
2: Batter la Lori da Lodi.
0: Lodi.
2: Io come la ragazza dei lenti, questa mattina sono abbastanza lenta con il mio mal di schiena. Quindi proporrei il True the Barricades degli Spandau Ballet.
0: Per il mal di schiena, raga, vai! As the drums begin to fade, capito? Vai Tony! We made our love on wasteland. Titolo! Va bene, raga, vedrai che adesso mi verrà la voglia.

0: ballare tu perda stamattina la gara.
1: Walter, Sara Davila. No, oggi io sono una per Italo Disco, scegli tu la sala.
0: Va in sala 1 quella gara.
2: Buongiorno Walter, Alessandro dall'Austria. Non è molto conosciuta, ma ti consiglio la canzoncita del gruppo La Delio Valdés.
0: Non la conosco, amico
2: mio. Beh, la sala 2 naturalmente. Ciao.
0: Ma Yodel.
3: Ciao Valterino.
0: Ciao, ciao.
3: Tutto bene?
0: Tutto bene, tutto
3: sono Marta da Cagliari, ti mando un abbraccione. Oggi sono in compagnia della mia pupa che ti saluta.
0: Passamela che la saluto anch'io, passa. Ciao amore, un bacio, ciao dalla Sardegna. Paolo.
4: Ciao Walter. E se ci sparassimo un Just in Illusion degli Imagination,
0: sai che forse dopo la metto.
1: Ciao Walter, sono Azzurra da Tivoli.
0: Ciao Azzurra.
1: Tu mi vorresti mettere La Primavera di Vivaldi, che oggi faccio il concerto col violino e la suono.
0: Caspita, ciao. Col violino è bello.

0: sta con Giambattista, vi racconto un pezzetto di questa storia che dura un secondo. Giambattista è il mio meccanico, ma è mio fratello, mio amico. E lei la sera praticamente gli fa ascoltare solo sta musica. E lui è costretto a dire che gli piace. Quindi... Poi quando mi chiama, proprio durante proprio il momento in cui lei propone questa musica, lui dice: Walter, che palle però. Che... Non è vero, Bianca? Tattara. Sai che mi hai fatto ricordare che oggi alle 2:30 anch'io devo andare dalla mia gioia, dalla piccolina, che so che oggi hanno delle cose da farci fare sotto al sole e quindi deve essere una giornata bella.
1: Walter, oh. Sala Rock, I Kiss, I Was Made For Loving You.
0: Ma sai che sì, se la mattina arrivate tardi, sappiate che alle 6:30 poi c'è una puntata anche dedicata, c'è la musica degli anni 80, tipo che vi siete

buongiorno a tutti

0: questo è, diglielo.
1: Questo è Money Show di MBA.
0: Mi piace che gridate, chiediate e gridiate alla conclusione del programma di oggi con una canzone vostra. Tipo,
2: finiamo con un lento. Canzone dei Blu.
0: Senti, ma se mettessi invece i Take That, mi date un paio di minuti, metto i Take That. Cioè, ma avete idea? Avete capito cosa metto? Questo ma è chiaro? Avvisate gli altri, dai, famiglia!
3: La famiglia!
4: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
11: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
14: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
15: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
16: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Goal.
18: Only Goal.
19: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

com'è poetica il volto di lei. Ma perché sono più le donne che credo in questo momento si siano esaltate con questa canzone, ma non è detto. Relight My Fire, la canzone del Ciccio Bombo dei Take That e i suoi soci. È solo citazione questa, eh.

0: pienissima la sala trash. Sala 4 è quella dei Rocchi, cioè la sala Rock, e la sala 5 è quella dei Lenti. Carmela!
1: Buongiorno Walter!
0: Ciao.
1: Carmela da Latina.
0: Da Latina, Carmela.
1: Vediamo se oggi riesco a metterti in difficoltà.
0: Non ci riuscirete mai. Può essere però, che cosa?
1: Un lento elettronico. Quale lento elettronico meglio di Moby con Porcelain?
0: Mamma, che atmosfera! Che mood! Tu la sai la storia di questa canzone, vero Carmela, da Latina?

0: quella di Moby con Porcelain.
1: Ova, ova,
0: ova. Non sarà troppo, raga, troppo bella questa musica.
1: Beh.
0: Tu pensi di arrivare al mare adesso sdraiato e non fare niente con la neve? Lui, lei, loro, il sole, la salsedine addosso. E poi ti arriva quello che rovina tutto, che dice: cocco bello, piangi bimbo che... E così è, queste sono le nostre estati. Estate che passeremo insieme, non vi preoccupate, visto che mi chiedete se sarò qua. Ma certo che sarò qui, beh, non tutta l'estate. Anche io avrò diritto di fermarmi, ma non mi fermerò mai, perché sarà un bel tour quello che mi vedrà impegnatissimo anche a casa vostra, proprio nelle migliori piazze, ma anche nelle peggiori proprio d'Italia. Vi verrò a trovare. Allora, Laura.
2: Ciao Valterino.
0: E quello diceva che Laura non c'è. C'è, senti.
2: A sentire tutti i lenti sono diventata anch'io.
0: Pure tu, una lentona.
2: Pro lento.
0: Pro
2: lento. E ti dico,
0: vedi, lo
2: spirito. Cyndi Lauper, Time After Time.
0: Vabbè.

0: cara tu, karaoke è partito. Time after time. Vabbè, non la posso lasciare tutta, però ho capito com'è difficile.
1: Se vi serve una canzone trash, no, il Pulcino Pio, che da tanto che non si sente. Vabbè. Ciao ragazzi, Katia da Roma.
0: Ma lasciamola lì, dov'è in questo momento il Pulcino Pio? Guarda quanti ce ne sono, guarda amici.
2: Ciao Walter, sono Federico da Lucca.
0: Ciao Fede.
2: Per la sala 3, quindi la sala trash, potremmo mettere Trapanarella.
0: Come faceva?
2: Trapanarella, una trapana tu, trapana notte, giorno.
3: A parte lì, levate gli erbina sta gente.
0: Grande Fede, mi
4: Mamma
0: piace.
4: Mamma mia Walter, con la danza delle streghe ho fatto quella riva col decespugliatore e non batte d'occhio. Non so se ho fischiato per lo sforzo che ho fatto o perché l'ho cantata tutta.
0: Hai capito com'è? Ma speriamo che l'ha fatta giusta, però col decespugliatore e la danza delle streghe. La morte è sua, come si dice.
5: Grande Walter, sono Luca da Roma. Ciao, visto che la situazione sta degenerando.
0: Sta degenerando, è vero Luca. Meno male che abbiamo quasi finito.
5: Direi Sala Rock, gli Sweet con Balloon Blitz.
0: Eh beh, così la mettiamo
5: tutti,
0: a posto, dici
5: giornata.
0: Tu. Ciao Luca, ciao. Ale.
6: Ciao Walter con il W. Ciao. Alessandro da Cagliari, allora un dance, Stromae. Scelgo la sala terza.
1: Finiamo con un lento.
0: Era quello che abbiamo fatto questa mattina, 7 minuti alle 9 del mattino, ma se siete appena arrivati, qualche altra cartuccia a cielo.

0: È inutile, guarda, possono metterci sotto qualunque testo, ma noi la canteremo sempre così.
1: Noi siamo i re del karaoke, lo possiamo dire.
0: Sì, cara io, cara tu, karaoke.
1: Cara tutti.
0: Che faremo il 6 giugno?
1: Lo so, ma sai a che ora arrivo io?
0: A che ora arrivi?
1: Alle 8:30 8:30

0: posto c'è Davide.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: In FM, Lab, su mvo.it.
7: Ho appena visto il palco. Ho visto il palco delle stage, ma è bellissimo.
8: Fighissimo.
7: Noi intanto ci facciamo i fattacci nostri, no? È veramente bellissimo, Walter. Guarda, sono veramente strafelice per te e per voi.

veramente bellissima questa canzone, Mystic Scandalous, che apre il nostro giovedì mattina per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati su M2O. Lo so, l'ho un po' spoilerato, ho visto il palco del Morning Show Live che ci sarà il 6 giugno durante Party Like a DJ. Walter Pizzulli è emozionatissimo, io per lui. Ora non voglio dire di essere lì presente dalle 8 e mezza del mattino, ma 9 e un quarto non lo escludo. Però qui ora sono le 9 e 02 minuti e voglio ricordare fin da subito che sono Davide Rizzi e voi state ascoltando M2O. Questo è il nostro matinè, lo sapete, una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo la possibilità di andare a raccontare le notizie della giornata, fare i vostri commenti, fare i nostri dibattiti, proprio le coordinate al 342-654-3210 che vi serviranno anche per giocare con Play With Us. Vi dico subito che in questa prima ora dovremo parlare delle allergie di stagione, perché ormai è un po' qualcosa di moda, è qualcosa che c'è, si vede un attimino la primavera inoltrata e tutti hanno qualche malanno stagionale. Sì, dobbiamo fare un M2O salute in qualche modo, però al di là dei malanni stagionali c'è il premio del Play With Us, che è veramente qualcosa di molto molto importante. Intanto segnatevi e ricordatevi la canzone di Martin Garrix e Ed Sheeran, Repeat It, perché questa è la canzone che per tutta la giornata vi darà l'opportunità di giocare con Play With Us. In palio questa mattina però abbiamo due biglietti per 1212 Celebration, che sarà live sul palco di Party Like a DJ con i grandi artisti della storia della nuova scena del rap e della musica urban italiana. A presentare ci sarà il nostro capostazione Albertino domenica 7 giugno 2026 alle ore 18. Arco della Pace Milano, volete venire? E allora potete tentare la fortuna col nostro Play With Us. Basta solo aspettare il momento giusto per vincere due biglietti. Mettiamo la musica, c'è Sam Jacobs con I Jot Mind.

musica di Zedd, la voce di Hayley Williams, Stay the Night. Questo il titolo della canzone che avete appena ascoltato su M2O. 9 e 10 minuti, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e già tanti messaggi della family al 342-654-3210. Filippo, Francesco, Marco, Gianni, vi leggo tutti, però lo sapete che a quest'ora della mattinata vogliamo fare un po' di notizie da sesta pagina. Tutte quelle notizie che, per ragione ovviamente di convenienza, di importanza e di rilevanza internazionale, non meritano di essere accolte nelle prime pagine dei giornali, ma comunque meritano almeno di essere commentate qui da noi, perché c'è una notizia molto importante che secondo me sarà curiosa anche per gli genovesi stessi, visto che il comune di Genova ha introdotto nel piano urbanistico degli importanti sgravi fiscali per i costruttori che vorranno sostituire l'asfalto con le aree verdi. È la prima città in Italia ad andare a normale anche a livello fiscale a incentivare ufficialmente il cosiddetto depaving, ossia la depavimentazione anche per i privati, in cambio degli incentivi soggetti attuatori, appunto, che vorranno fare delle zone verdi anziché una pavimentazione in cemento classica, e diciamo potranno agevolare di importanti sgravi fiscali anche se si impegneranno alla manutenzione delle nuove aree verdi per almeno 10 anni. Quindi da una parte io mi impegno a mantenere il verde, dall'altra mi fai un bello sgravio fiscale. Mi sembra un ottimo e un bellissimo compromesso.

1028, novità di Casango e Alejandro Garrido. Aie, ci piace molto questa canzone, che tra l'altro va a richiamare tutti quei suoni un po' afro house che ormai caratterizzano tantissime produzioni. Tra l'altro saprete anche che Black Coffee torna in Italia venerdì 29 maggio 2026 al Cosel Carroponte. Black Coffee appunto è un DJ e produttore di fama mondiale, primo artista sudafricano proprio come Casango, protagonista dell'M28. Però questo Black Coffee, diciamo, ha vinto qualcosa in più, ha vinto anche un Grammy Awards come Best Dance Electronic Album e torna in Italia, come vi stavo dicendo, visto che ha già organizzato tutto per un live che si preannuncia un'occasione unica per vivere l'energia e la magia di uno degli artisti più importanti della scena elettronica globale. Infatti i suoi DJ set hanno conquistato i festival e i club più prestigiosi del mondo. Tra l'altro sappiamo anche che Black Coffee, un artista che seguiamo di veramente da tanti anni, è un visionario, visto che il suo sound, i suoi ritmi, la sua musica uniscono sia, diciamo, le parti tradizionali dell'Africa, sia il jazz, ma anche l'evoluzione della house music sudafricana. Tra l'altro, tra i momenti più significativi della sua carriera spicca lo storico concerto sold out al Madison Square Garden del 2023, dove con un innovativo palco a 360 gradi e un'orchestra di 12 elementi ha incantato tutti i suoi fan. Ecco, quest'estate sarà protagonista tra l'altro nella sua residency alla Ibiza, però se volete vederlo qui vicino sarà al Carroponte Cosel a Sesto San Giovanni venerdì 29 maggio 2026. Tutte le informazioni sul sito

0: anno 2013, che meraviglia questa canzone dei Daft Punk insieme a Pharrell, Get Lucky, e per fortuna l'abbiamo già ascoltata alle 9 e 18 minuti su M2O. Dai, abbiamo ancora un'altra notizia da sesta pagina, però questa qua evidentemente la sapevamo già, visto che sono ormai quasi più di 30 anni che Trento e Bolzano si confermano sempre in cima alle classifiche di qualità della vita. È successo anche quest'anno, Trento e Bolzano sono lì e svettano. Complimenti!
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.

0: Olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: My Movies presenta.
2: Ho trovato qualcosa.
3: Cos'hai trovato?
2: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
1: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
1: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA.

0: sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
3: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
2: Che risparmiamo!
1: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
4: Convenienza nostra!
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: giganti ormai nel panorama musicale italiano, Madame insieme a Marrakesh, una Madame che voleva capire, allora sceglie anche la guida nelle parole e nella musica di Marra, che avete appena ascoltato alle 9:28. Siete su M2O e io lo so che in questi giorni almeno il 90-99% di voi si è lamentato del caldo, anche perché l'anno scorso più o meno in questo periodo il meteo è stato ballerino fino a inizio luglio e ci siamo lamentati tutti. Quest'anno invece siamo a fine maggio, il termostato ha già superato i 30 gradi nella stragrande maggioranza dei posti qui in Italia e ovviamente ci lamentiamo anche per i malanni stagionali, sì, perché nonostante il caldo abbiamo sempre un po' quel raspino alla gola, quel raffreddore, quell'allergia che tocca un po' tutti. Chissà se il meteo sarà clemente nei prossimi giorni, non a caso abbiamo gli aggiornamenti della redazione. Il meteo, ma arriva anche il nostro M2 Old. M2O
1: DJ Station. Dopo una giornata di annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra in Medio Oriente, nella notte c'è stata un'improvvisa escalation della tensione nel Golfo, dove appare sempre più fragile. C'è stato il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno abbattuto 4 droni iraniani e bombardato un sito di lancio nella città portuale di Bandar Abbas, nel sud del paese. I Pasdaran hanno reagito colpendo una base aerea americana. I sistemi di difesa aerea del Kuwait sono entrati in azione per respingere un massiccio attacco di missili e droni e sempre nella notte le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare allo stretto di Hormuz senza autorizzazione, che sono state costrette a tornare indietro. E nel sud del Libano continua la massiccia operazione dell'esercito israeliano, che ha bombardato Tiro e le zone circostanti per smantellare i centri logistici di Hezbollah. Ieri una soldatessa israeliana era rimasta uccisa e 2 riservisti feriti da un drone lanciato dai miliziani filo-iraniani nel nord di Israele, vicino al confine. Un uomo è rimasto ferito con ustioni su oltre il 50% del corpo a causa di un'esplosione in una palazzina di Vignole Borbera in provincia di Alessandria ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Torino, ancora da accertare le cause dello scoppio. Infine il calcio, la Conference League va al Crystal Palace, che a Lipsia ha battuto i madrileni del Rayo Vallecano per 1-0. Per i londinesi è il primo trofeo per una squadra inglese e il secondo della stagione dopo l'Europa League conquistata dalla Aston Villa, in attesa della finale di Champions tra Arsenal e Paris Saint-Germain. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata sole e cieli sereni da nord a sud, possibili rovesci tra Emilia e Marche, sugli Appennini, nel pomeriggio temporale al nord-est e sulla dorsale appenninica. Tutte le previsioni del meteo.it nelle prossime edizioni.

storia di New York City nella musica del 1999, di questo primo gruppo rap di sempre a vincere un disco di platino e essere candidato ai Grammy Awards e inoltre anche a finire in copertina sulla rivista Rolling Stone. Parlo dei Run DMC. Del 1999 cantavano Praise My DJ, la canzone che avete appena ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E troverete anche una soluzione a tutte le lamentele del periodo, guardate bene, 28 di maggio. Comunque sia, nel 2024, nel 2025, ma così anche nel 2026, siamo diventati dei grandissimi campioni di lamentela. Un po' per il meteo, un po' per il caldo torrido fuori stagione che è arrivato proprio in questo periodo ed è innegabile tutto questo, ed è dovuto anche ad una crisi climatica che ovviamente gli esperti continuano a far notare, ma noi rimaniamo così, inermi a non fare assolutamente niente purtroppo. Ora però c'è un'altra costante che volevo raccontarvi, perché è vero che le belle giornate si allungano, l'aria si riscalda, arriva la bella stagione, si sta fuori sempre di più, quell'aperitivo in più in settimana viene fatto, insomma la voglia di stare insieme con la bella stagione è talmente bella che diventa quasi un luogo comune, però magari sono i picnic al parco, il contatto con la natura o i pollini di questo momento che creano quel malanno stagionale che crea appunto tantissima allergia. Ora, se

0: mojito de música latina per la radio M2O. Niente, ci voglio andare al mare a fare l'aperitivo. Veleno, tiene sentito. E invece no, 9:40 minuti, dobbiamo parlare, sì, di bella stagione, ma lo faremo insieme al 342-654-3210. Beh, arrivano tanti messaggi rispetto a questi malanni stagionali. Non sentitevi soli, siamo tutti un po' allergici, ma non è colpa nostra, è una questione di clima. Tra l'altro c'è stato un aumento impressionante, a dirlo non siamo noi, sono proprio le società e le associazioni specialistiche, ma tra poco vi racconto tutto.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica. Più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte DeWitt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine

0: Da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

every day. Midwell suona

Esattamente un anno fa mi trovavo all'ippodromo di Milano per il concerto di Justin Timberlake, che è uno che si fa abbastanza desiderare a livello di live show, insomma non fa tantissimi tour. Qui l'avete ascoltato insieme a Jay-Z e la sua Sweet and Tight, che è di un'eleganza incredibile. Però parlando sempre di quel concerto di Justin Timberlake,

nostalgia, perché devo dire la verità, sono tanti quelli che scrivono al 342-654-3210 che soffrono sempre di più di malanni di stagione. No, non è un'impressione, è un dato scientifico e anche statistico. Perché pensate che è stata la stessa associazione, la Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica, praticamente un acronimo impronunciabile, che ha proprio ammesso che entro il 2030 questa percentuale di allergici potrebbe arrivare

Fazzo con Lauren, I Can Stay Forever, alle 9.55 minuti. D'altra parte, lo sappiamo benissimo qui su M2O, lo so anch'io consapevolmente, che quando tocchiamo un argomento o semplicemente le parole crisi climatica o un M2O salute, arriva sempre qualche complottista tipo Walter, in questo caso qua, che mi viene a raccontare che sto dicendo un sacco di fandoni. Allora Walter, non devi prendertela con me, allora devi prendertela con chi ha studiato medicina, con i ricercatori che si sono fatti 6 anni di università, più specializzazione, più tirocini e potrei andare avanti. Sono loro che dicono che l'aumento delle allergie è direttamente collegato alla crisi climatica. Questo per un meccanismo naturale, per un meccanismo per cui le piante producono più polline con l'innalzamento delle temperature. Cosa c'entro io? Cosa c'entra M2O? C'entra un dato di fatto ed è colpa dell'uomo. Questo è proprio fuori discussione. Vuoi degli altri esempi? Sono le stesse istituzioni sanitarie italiane che vanno a dire che c'è stato un aumento, un incremento importantissimo rispetto alle persone che hanno necessità di curare appunto le allergie, proprio perché ormai con l'aumentare della temperatura e della radiazione solare la stagione pollinica, così si chiama, è stata anticipata, motivo per cui i sintomi

0: Avete percepito anche voi questo clima, non dico di allergia, ma questo clima fashion che vogliono raccontare e cantare Lady Gaga and Doechii con Runway, appena ascoltata su M2O. Allergia in aumento, abbiamo testimonianze dirette, prego!
1: Luzzo, buongiorno. Assolutamente vero, lavoro nel settore agricolo, allergico, polline, salsedine, graminace.
0: Tutto,
1: e considera che il discorso dell'allergia è anticipata di circa un mese e mezzo.
0: È vero, purtroppo è
1: vero. Oggi, già ad aprile, i primi sintomi si iniziano a sentire.
0: Ma guarda, caro Saruzzo, forse devi cambiare lavoro.
2: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap in Italia.

0: e Taiwan. 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18. Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
5: No, ma ancora messaggi sulla questione allergia che mi fanno arrabbiare, stanno arrivando, Allora facciamo una bella cosa, concentriamo le energie, concentriamoci sulla musica perché c'è il nostro M2 Hit.
4: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. Di

musica made in Italy ma in versione remix. Lo trovate qui a Spot durante le nostre dirette su M2O e anche alle 10.04 minuti. Voglio dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati qui all'interno del nostro mattinè. Il dibattito è bello aperto al 342-654-3210. D'altra parte basta toccare qualche comunicato ufficiale di studiosi, di ricercatori, e c'è sempre qualche persona qua e là che mi becca di insulti. Ma cosa dici? Non è vero niente. Vabbè, permettete, io mi fido magari della competenza di chi ha studiato e non magari di chi non ha la dimostrazione scientifica dell'esistenza di un fatto. Detto questo, il dibattito è sempre aperto, vi leggo tutti, anche con insulti o non insulti, anche chi ha studiato e chi non ha studiato, al 342-654-3210. Ma adesso, visto che abbiamo una puntata molto pregna, una mattinata molto intensa, ricordiamo anche le cose importanti. Sapete che le nostre coordinate vi serviranno non solo per giocare con, anzi non solo per commentare e partecipare al nostro dibattito, ma anche, dicevo, per giocare con Play With Us. È un momento ludico che arriverà a sorpresa da qui a mezzogiorno, molto importante in questo caso. Prima di tutto segnatevi la canzone di Martin Garrix ed Ed Sheeran, Repeat It, perché questa è la canzone di Play With Us. E in palio ho due biglietti per 1212 Celebration, che sarà live sul palco di Party Like a DJ con i grandi artisti della storia, della nuova scena del rap e della musica urban italiana. Tutto sarà svolto e si svolgerà e ci sarà una grandissima festa domenica 7 giugno 2026 dalle ore 18 all'Arco della Pace di Milano. Volete i biglietti? Dovete tentare la fortuna allora.

0: ascoltata alle 10 e 11 minuti. Sì, è giovedì mattina. Ricordiamo il 342-654-3210, dove continuano ad arrivare un sacco di messaggi rispetto all'argomento che abbiamo affrontato. Però io vorrei dire una cosa, senza alcuna polemica. Io mi fido e mi affido rispetto alle persone che sono competenti nella loro materia, rispetto alle persone che hanno passato un sacco di anni a studiare sui libri e poi si sono buttate in un mercato del lavoro, di ricerca, spesso e volentieri con situazioni lavorative non proprio idilliache e virtuose. Anzi, si sono fatti un mazzo così per fare le loro ricerche, per aiutare magari in qualche modo l'umanità. Io mi fido comunque di queste persone, o quantomeno mi fido della competenza, è una cosa molto diversa. Motivo per cui in quest'ora ho voglia di parlare con voi dell'istruzione universitaria, perché a quanto pare, visto che vogliamo gettare ancora un po' di carne sul fuoco, le università americane hanno un problema, e non mi riferisco alle rette, al sistema di per sé come è fatto il sistema universitario statunitense, mi riferisco ai voti, forse sono troppo alti.
1: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow, oggi. Today.

conosciamo benissimo, visto che lui è uno dei DJ resident di M2O ogni giovedì notte. Anche questa notte sarà all'interno del nostro Dance With Us. Ora però l'abbiamo ascoltato con la sua nuova produzione musicale. Parlo del DJ misterioso e mascherato più famoso, è Clapton nell'M2O, novità dal titolo Wanderlust appena ascoltata su M2O. Ma stavamo parlando di facoltà americane. Ora però ne abbiamo presa una ad esempio che ci ha fatto un po', diciamo, confrontare anche redazione, visto che la facoltà di arti e scienze dell'Università di Harvard, non proprio delle ultime arrivate, una delle più conosciute tra l'altro e ambite al mondo, ha approvato una riforma che limiterà il numero di studenti dei corsi di laurea di primo livello che possono prendere una A, tanto per intenderci equivale ad un 30 al massimo dei voti, perché diciamo c'è stato un problema, visto che un fenomeno che prende il nome di grade inflation, ossia l'inflazione dei voti, sta prendendo sempre più piede creando un problema di valutazione, quindi hanno voluto porre un limite.

0: dalla Corea di nuovo alla conquista del mondo. Parlo dei BTS con la loro Swim, appena ascoltata su M2O alle 10:21, ma dalla Corea dobbiamo volare ad Harvard. Perché è particolare la decisione che è stata presa per l'anno accademico 2027-2028? Infatti i voti più alti, la cosiddetta A, che equivale al nostro 30, non potrà essere assegnato a più del 20% di ogni classe. Tra poco ne parliamo, arrivano anche commenti di studenti americani.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Il cuore è il motore della tua vita, prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Stop
7: that. Siamo noi. Ci riconosciamo, ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
8: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
9: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.

0: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
1: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: e la sua Flamenco Paranoia, la sua canzone che avete ascoltato alle 10:31. Siete su M2O e stiamo parlando della cosiddetta inflazione dei voti che colpisce le università più prestigiose del mondo. Infatti abbiamo riportato il caso di Harvard, che ha deciso di mettere un tetto ai voti più alti. Tra poco parliamo, abbiamo anche delle testimonianze dirette da Harvard o dalle grandi istituzioni universitarie americane. Tra poco ne parliamo, ve l'ho detto, ma abbiamo il nostro M2 Old, musica del passato che abbiamo scelto dal 1991. Prima però meteo e aggiornamenti della redazione. M2O, M2O,
1: DJ Station. Il tesoro del boss, un'operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia condotta dai finanzieri di Palermo, ha portato all'arresto di 3 persone e al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'enorme patrimonio è frutto del reimpiego, anche attraverso società offshore, dei guadagni incassati dalla mafia dagli anni 80 con il narcotraffico sotto l'egida di Matteo Messina Denaro. Le attività investigative si sono svolte, oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, alle isole Cayman, in Lussemburgo, Svizzera, Libano, nel Principato di Monaco e in Spagna. Dopo una giornata di annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, nella notte c'è stata un'improvvisa escalation della tensione nel Golfo. Le forze americane hanno abbattuto 4 droni e bombardato un sito di lancio nella città portuale di Bandar Abbas, nel sud dell'Iran. I Pasdaran hanno reagito colpendo una base aerea americana. Sempre nella notte le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza autorizzazione e che sono state costrette a tornare indietro. Siamo allo sport, il tennis a mezzogiorno. Sinner affronta l'argentino Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros. Oggi in campo anche Cobolli, Berrettini, Arnaldi e Dardelli. Infine il calcio, la Conference League va al Crystal Palace, che a Lipsia ieri sera ha battuto i madrileni del Real Vallecano per 1-0. Per i londinesi è il primo trofeo. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Aumento dell'instabilità a causa di infiltrazioni fresche che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel pomeriggio rovesci temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali, Alpi marittime e gran parte degli Appennini, sole sul resto d'Italia. In serata e nella notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni. Per il momento è tutto con il meteo.it e sentirci al prossimo appuntamento.

0: del 1991, i Too Unlimited con Get Ready For This, canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2O, della musica del passato, che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O, ma troveremo anche delle testimonianze dirette rispetto agli studenti che hanno frequentato le università americane e che hanno a che fare con un fenomeno: l'inflazione dei voti. Ad Harvard il 60% degli iscritti ha una media del 10, del 30, della A, vedetela come volete, ma sentiamo Giuseppe, prego!
1: Ciao M2O, sono Giuseppe da Milano. Ciao. Bloccato sul traffico della tangenziale, ho sentito quello che hai detto, sarei curioso di approfondire, perché certo, io ho avuto l'opportunità di studiare un anno negli Stati Uniti in un collegio americano e ho dovuto veramente a volte faticare per avere anche delle sufficienze, nel senso che non era assolutamente scontato, insomma, prendere, ma proprio per niente, prendere dei bei voti, insomma, ho veramente dovuto studiare tantissimo.
0: Beh, guarda Giuseppe, dati alla mano ti posso dire che la A, il voto più alto, è diventato anche il più frequente.

0: Sabrina Carpenter, l'università l'ha fatta, ha scelto istituzioni di Madonna base, primo livello. È stata Madonna infatti a sceglierla per la sua Bring Your Love, la canzone che hanno cantato insieme e avete ascoltato alle 10:39 minuti su M2O. Università americane sì, ma che stanno affrontando una tematica particolare che mai nessuno ha voluto approfondire. Stavamo parlando di inflazione dei voti, ma proprio Harvard, un'università mega prestigiosa che conoscete tutti, ha deciso che dall'anno accademico 2027-2028 il voto più alto là potrà essere assegnata nel massimo del 20% degli studenti.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
3: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
2: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 €.
3: Veramente?
2: Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 € di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
16: Ecco la refurtiva McDonald's.
17: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
16: E ci sono anche i McFits irresistibili.
17: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
18: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

every day. Midwell suona con

trasparente, potente, bellissima, la voce di Jess Glynn e la sua Thursday che avete appena ascoltato alle 10:46 minuti, non è un caso, infatti è giovedì mattina su M2O, dove al 342-654-3210 state scrivendo le vostre osservazioni e anche le vostre critiche rispetto alla scelta dell'Università di Harvard di porre un limite, di porre un tetto rispetto alle valutazioni troppo alte, che è un fenomeno che sta prendendo piede anche qui da noi, qui in Italia, in tutte le istituzioni universitarie in generale, che prende il nome di inflazione dei voti, oppure grade inflation per dirla bene. Ecco, sembrerà una scemenza, ma non lo è per niente. Infatti, per farvi capire, nel 2025 il 60% degli iscritti a Harvard aveva una media del 10 o del 30 o della A, prendetela come volete. A Yale nel 2023 questa percentuale era dell'80%. E in Italia, ecco, secondo i dati di Alma Laurea, il voto medio di laurea è in costante aumento. Pensate che in 10 anni la media è cresciuta di quasi 2 punti, da 102 a 104. E nel 2022, quindi l'altro ieri praticamente, un laureato italiano su 4 si è laureato con 110 lode. Ora, 110 lode dovrebbe essere l'eccezione.

eccellenza. Com'è possibile che sia così diffuso? Vogliamo dire che magari si sono abbassati i criteri di valutazione? Oppure magari abbiamo una voglia magari di far laureare tutti quanti? Non lo so, probabilmente potremmo vedere un po', dati alla mano, di come magari ottenere un titolo di studio sia diventato più semplice nel corso dei decenni.

0: Play With Us.
1: Martin Garrix and Dan Sheeran con Repeat It. Questa è la canzone del nostro Play With Us, il momento ludico di M2O che vi premia con un premio molto ma molto speciale, visto che in palio vi regalo due biglietti per 1212 Celebration, la serata che ci sarà domenica 7 giugno 2026 alle ore 18, presentata da Albertino, e lì live sul palco di Party Like a DJ con i più grandi artisti della storia della nuova scena del rap e della musica urban italiana. Arco della Pace a Milano, chi ci sarà il 7 giugno a Party Like a DJ 1212 Celebration? Sentiamo un po'.
2: Play With Us, Daniele da Reggio Emilia.
1: Daniele, hai vinto tu, ci vediamo a Party Like a DJ 1212 Celebration.

0: Are You Lonely, a canzone che abbiamo ascoltato alle 10:56 minuti su M2O durante una nostra pausa caffè, dove stiamo un po' raccontando il fenomeno dell'inflazione dei voti. È davvero diventato più semplice ottenere una laurea o anche un diploma da questo punto di vista? Ci arriva una nostra ascoltatrice in soccorso che ci porta una testimonianza in diretta molto interessante. Anche le vostre opinioni al 342-654-3210. Sentiamo lei però, prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Ciao.
1: Mia mamma, che è del 40, si è laureata
0: grande
1: alla Bocconi con il 110 e lode.
0: Del 40
1: e non c'era l'intelligenza artificiale.
0: Beh, certo.
1: E lei mi ha sempre detto che
0: sì,
1: secondo lei le università di adesso sono molto molto molto molto più semplici.
0: Dici?
1: Quindi okay, non lo so, però è lo stesso, non importa i voti che prendono, secondo me alla fine vince la capacità che una persona ha e la volontà di fare, di arrivare.
0: Questo verissimo, guarda, sono completamente d'accordo. Che la laurea sia un pezzo di carta, ma che possa comunque indicare o dare un percorso di vita, è qualcosa di molto importante. Non è determinante, però può essere magari indicazione, magari di uno sviluppo umano. Proviamo a definirla così. Ora però, prendendo ad esempio la testimonianza di questa signora del 1940, che si è laureata alla Bocconi, anni or sono, decenni or sono, con 110 lode, dobbiamo dire che in Italia ormai un laureato su quattro il 110 lode se lo becca. Forse l'eccellenza diventerà il bacio accademico, però veniamo un po' al nocciolo della questione. Anche perché, come facciamo insomma a dare così voti, i voti così alti? Alla fine viene a mancare anche un distinguo, viene a mancare magari una differenza. Forse bisognerebbe concentrarsi magari anche su una capacità di valutazione dei professori. Ora, io non ci credo che siano diventati tutti così bravi, evidentemente.

0: chiude la nostra pausa caffè molto accesa. Una mattinata interessante, mi state provando, ma per fortuna ci sono i vostri messaggi e le vostre opinioni. Ma non finisce qui, perché visto che questa mattina abbiamo già discusso, vi dico già che nella terza ora parleremo di complotti.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, Exquisa, la bontà va condivisa.
7: In FM Lab su m2o.it.
0: Giovedì 28 maggio 2026, le ore 11:02 su everybody, buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati. Ma cosa vedo lì in scaletta? I Gorillaz!

0: capolavoro assoluto. Hanno molto segnato la mia influenza musicale, il mio gusto musicale. Parlo dei Gorillaz, ancora un po' misteriosi, tra l'altro erano gli anni che vantavano anche tante collaborazioni con gli artisti più pop del momento. Clint Eastwood era la loro canzone che avete ascoltato alle 11:05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matinee, una sorta di festicciola mattutina dove facciamo le nostre discussioni sulle notizie della giornata. E questa mattina abbiamo discusso e non poco, 342-654-3210 se avete voglia di far sentire la vostra voce e soprattutto la vostra opinione, visto che abbiamo ancora qualche commento da fare rispetto al fenomeno dell'inflazione dei voti. È vero che le università ormai hanno livellato verso l'alto il giudizio degli studenti? E come si fa allora a misurare la preparazione? Maurizio, prego!
1: Ciao carissimo!
0: Ciao!
1: Davide, io stavo ascoltando il discorso sui voti delle università e quant'altro, sì. Ma io credo che sia un discorso generalizzato, perché
0: dici?
1: Già dalle scuole superiori,
0: sì,
1: i ragazzi prendono voti altissimi.
0: Ah.
1: Cioè noi prendevamo dei voti
0: 6,
1: 7, 8, cioè chi
0: sì.
1: arrivava a un 9 era veramente una cima.
0: Guarda, è vero, anch'io ricordo proprio 2-9 proprio nell'arco dei 5 anni del liceo, però c'era un voto che in particolare mi dava molto fastidio, 5-6. Se vi è capitato, a me metteva un nervoso per la serie, andavi dalla prof o dal prof e dicevi: prof, ma siamo sopra o siamo sotto? E la risposta era sempre: no, devi studiare di più, siamo sotto.

0: Going Home, appena ascoltata alle 11:12. Sì, sono passati un po' di anni, ma siamo sempre qui a raccontarcela al 342-654-3210. Questione dei voti universitari che sta tenendo ancora banco. Sergio, prego.
1: Dai, la faccia dell'università ormai le comprano tutte online.
0: Ma non è
1: quindi
0: vero.
1: Capirai, non è più sudata come prima la laurea, ormai tutto online, quindi capirai che laurea abbiamo.
0: Dai, ciao, Sergio, ragazzi, non sono d'accordissimo. Secondo me anche in questo caso bisogna veramente utilizzare un po' di buon senso, perché se si trovano dei corsi online banalmente che ti promettono di avere un diploma universitario 3 anni in 2 settimane, insomma c'è qualcosa che non va. Per fortuna nel nostro paese le istituzioni universitarie sono tante, sono prestigiose, sono molto riconosciute.

0: dobbiamo riconoscere una grande capacità a Robin Schulz. Ovviamente il talento musicale è indiscusso, però riesce a creare sempre queste sonorità un po' da limone in spiaggia, un po' da cotta estiva. M28, per fortuna ci innamoreremo anche nell'estate 2026, visto che Robin Schulz è tornato con la sua Better Times. Ora io lo so, dovrei andare avanti, ma quando parliamo di scuola e di tutte le esperienze scolastiche e universitarie che abbiamo avuto, io do di matto, mi piacciono troppo i vostri messaggi. Fra, dai, ancora
1: mi sembra
0: uno.
1: Tanto una sorta di cliché,
0: sì.
1: Il più classico, perché quanto riguarda la scuola è: vai in una scuola privata, in una scuola paritaria, paghi e ti promuovono.
0: No, non è
1: io
0: così.
1: Io ho fatto un liceo
0: niente.
1: Privato, un collegio,
0: sì.
1: Col cavolo che mi pagavo e mi alzavano i voti.
0: Ti capisco benissimo,
1: sudare.
0: Fra, sì,
1: per
0: guarda.
1: Favore.
0: Anch'io,
1: da Milano.
0: Anch'io ho collezionato tanti quei quattrone di quei tre che è meglio non ricordare. Ancora uno, dai, l'abbiamo.
2: Ciao Davide.
0: Ciao.
2: Allora, io sto ascoltando ciò che dicono, diciamo, le persone della vecchia generazione.
0: Sì.
2: Magari i nostri genitori, i nostri zii.
0: Sì.
2: Cioè, loro pensano di essere magari...
0: Che hanno studiato di più.
2: Superiori, non so, perché per loro era tutto più difficile, adesso è tutto facile. Mi sembra
0: sì.
2: Comunque... una cosa assurda.
0: Allora guarda, caro
2: ciao,
0: Roby,
2: buona giornata.
0: Caro Roby, mi sa che anch'io allora inizio a appartenere alla vecchia generazione, perché per quanto riguarda banalmente l'esame d'avvocato, l'esame d'abilitazione alla professione forense, è innegabile che sia diventato più semplice. Però non voglio neanche sembrare troppo vecchio, e quindi per non cadere in questi cliché, come ha detto anche Francesca, voltiamo pagina, come direbbero quelli bravi. Ora, io già questa mattina ho avuto una puntata molto intensa, mi sono preso del complottista, del comunista, del fascista, insomma ogni insulto mi è arrivato al 342-654-3210. Ed evidentemente il mio Edoardo Re della redazione di M2O gongola del vedermi un po' così messo sotto torchio. Non a caso abbiamo deciso che anche oggi faremo un bel giovedì freak. Parleremo di alieni, teorie del complotto, rettiliani, terrapiatisti. Ci siete tutti? Iniziamo!

0: Tyrell and Wiz Khalifa su M2O con la loro Dazzer alle 11.22 minuti. Sì, è un giovedì complotti. Evidentemente dobbiamo parlare di avvistamenti UFO che, secondo una teoria del web, sarebbero causati dall'intelligenza artificiale. Apriamo questo argomento.
1: Signore e signori, benvenuti alla rubrica Fight Club.
0: Ma cos'è?
1: Di M2O condotto da Davide Rizzi. E ricordate, non esiste nessun Fight Club.
0: Guarda,
1: è la prima
0: Daniele,
1: regola.
0: Forse non esistono neanche gli alieni. O forse sì, ne parliamo tra poco.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
5: Ah, però!
6: Quando ti dicono che è misura.
5: Ah, però!
6: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
8: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Conto alla rovescia.
14: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
15: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

la versione originale del 1977 era di Amanda Lear. Queen of Chinatown, ma nella versione di Harris & Arr l'avete ascoltata alle 11:30 minuti su M2O, dove stiamo facendo il nostro giovedì complotto. Parliamo di alieni, benissimo, anche perché dobbiamo parlare di questa teoria che è iniziata un po' a girare sul web, ma che prende spunto da una teoria, da una logica messa in atto dal cosmologo Martin Rees, 83 anni. Stiamo parlando di una delle menti più rispettate del campo, che ha detto che gli avvistamenti alieni che vediamo oggi sarebbero frutto dell'intelligenza artificiale aliena. Già mi sanguina il naso, ma adesso vi spiego.

Certo erano belli gli anni 90, in particolare la sonorità del 1993 riportata in questa grande canzone, nel singolo di debutto del duo americano dei Tag Team, Whoomp! There It Is, era il nostro M2O, la musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, ma il giovedì abbiamo deciso che parliamo di complotti, anche se qui parlare di complotto mi sembra un po' assurdo, visto che la fonte principale è proprio una mente importante, una delle più rispettate del campo. Sto parlando del cosmologo Martin Rees, abbiamo detto 83 anni, tra l'altro che bello deve essere sulla carta d'identità aver scritto professione cosmologo, domatore di tigri. Guarda, in un'altra vita magari ci penserò veramente, però la teoria è questa. Praticamente noi esseri umani, la cosa più lontana che siamo riusciti a spedire nello spazio è stata la sonda Voyager 1. Lanciata e pensata nel 1977, ha superato i confini del sistema solare nel 2012 e oggi si trova ad una distanza banalissima di 25 miliardi di chilometri.

Tuttavia, però, proprio la Voyager 1 è alla base della teoria secondo cui gli avvistamenti o presunti tali degli alieni delle forme di vita extraterrestre che oggi vengono studiati nel nostro pianeta sarebbero frutto di sistemi di intelligenza artificiale aliena. Sì, è proprio quello che sta succedendo anche qui da noi, perché praticamente questa teoria dice: noi oggi, insomma, è qualche decennio che parliamo di intelligenza artificiale sempre più sviluppata, la dobbiamo regolamentare, sta creando dei problemi ma dando anche tante opportunità. Metti caso che in un prossimo futuro, in un altro secolo, l'intelligenza artificiale sia l'unica intelligenza presente. Ecco, allora se la stessa cosa viene per gli alieni, vuol dire che loro sono avanti a anni luce.

0: però rivisitata ai giorni nostri. How Does It Feel? La canzone che avete appena ascoltato su M2O arriva al bagno di cultura generale.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: Senti come nasce il risparmio.
5: Wow!
4: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

una delle prime canzoni che consacrarono il talento e il successo di Dua Lipa. Be The One l'avete ascoltata alle 11.46 minuti su M2O. Tra l'altro, una Dua Lipa che se la sta spassando anche in giro per l'Italia, perché secondo i ben informati di Gossip avrebbe così anticipato la data del suo matrimonio in quel di Palermo. Quindi se capitate dalla Sicilia intorno al 5, 6 e 7 di giugno, sappiate che c'è Dua Lipa, ma noi tanto sappiamo che non ci andate perché vi aspettiamo a Party Like a DJ all'Arco della Pace. Purtroppo Dua, guarda, siamo già impegnati per quelle date, anzi se vuoi venire anche tu a cantare, secondo me un posticino lo potremo trovare. Bagno di cultura generale del 28 di maggio, sì, ce l'abbiamo, perché proprio oggi, ma nel 1937, veniva inaugurato in quel di San Francisco un simbolo ormai dell'America dello sviluppo e del boom economico. Sì, stiamo parlando del Golden Gate Bridge, ancora oggi meta di turisti e non solo.

sua One More Night, il titolo della canzone che avete ascoltato alle 11:52 minuti. Siete su M2O, più musica sì, ma anche più bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno segnato l'umanità e il nostro mondo, accaduti proprio oggi 28 di maggio, benissimo. Oggi, ma nel 1953, ad Hollywood veniva realizzato il primo cartone animato tridimensionale. Sì, prodotto dalla Walt Disney, si intitolava Melody. Chissà che fine ha fatto, qualcuno l'ha mai visto? Boh. 28 maggio, ma del 1961 invece nasceva Amnesty International, e sempre oggi, ma nel 1982, tornava in servizio l'Orient Express.

If It's Not Love, sapete che questa canzone è la dimostrazione musicale provata che Rita ora ascolta M2O, visto che lei proprio durante un viaggio in Italia si è innamorata della musica di Serbe, e noi modestamente lo seguiamo da diversi anni. Serbe e Rita ora infatti hanno collaborato insieme in questa canzone, ma adesso ne mettiamo un'altra nostra amica, c'è Peggy Goo e poi

0: Peggy Goo, che chiude le tre ore di diretta insieme su M2O. Passo il microfono a Marlene e noi ci sentiamo domani. Ciao!
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
4: Giovedì mattina, mezzogiorno, ciao Davide. Stavo per dirti buon weekend. Ma è presto per dirlo. Ciao, sono Marlene, fino alle 2 insieme. Partiamo, il treno non stop, c'è 50 Cent.

Stanley, A Sky Full of Stars. Mezzogiorno e 8 minuti, giovedì mattina. Ciao, sono Marlene e voi spero siate pronti anche oggi per fare il nostro viaggio musicale in giro per il mondo grazie alla musica di M2O. Ciao, ben arrivato, ben arrivata. 342-654-3210. Mettiamo subito le carte in tavola, il numero che vi serve per dire e scrivere quello che volete quando volete e poi per giocare al Play With Us che arriva entro le due. Da dove vi faccio partire oggi? Dal Sudafrica con un po' di Afro House. Pronti? E dove atterriamo? Ve lo dico tra un po'. Tango.

0: con l'italo spagnolo Alejandro Garrido. Aie, ah, yeah. Il primo M2 Hot, la novità di mezzogiorno ai 10 su M2O.
1: M2O, più musica. M2O.

Oliver Heldens, Sid Silver, M2O, più musica giovedì mattina. Ehi, ma oggi allora parliamo anche un po' di cinema, ma naturalmente. D.O.D. subito, questa si chiama Closure.

0: Usher, Daniel O'Donnell, che noi conosciamo come D.O.D. su M2O, più musica giovedì mattina. Io non ci stavo più pensando, ma magari qualcuno di voi è già quasi in partenza per un weekend lunghissimo. Allora, se è così, vi dico già buon weekend. Saluto però naturalmente anche i lavoratori, che i ponti non li fanno. State qua.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: My Movies presenta.
3: Ho trovato qualcosa.
4: Cos'hai trovato?
3: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
2: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
3: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
2: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only girl.
6: Only girl. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza uso di antibiotici.
9: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
12: contabilizzare le fatture? Fatto.
13: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
14: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
16: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
17: Buono, veramente.
18: Quando ti dicono che è misura.
17: Veramente?
18: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.

Gaga insieme a Doechii. Runway, fuggire, probabilmente è l'unica cosa che hanno in testa i protagonisti di questo film che è uscito ieri al cinema e si chiama Backrooms, che prende spunto, anzi più di uno spunto, da un fenomeno di internet che si è diffuso nei primi anni 2020 e parla di questi spazi, di questo non luogo fatto di corridoi senza uscita, di stanze gialle. Probabilmente lo avrete già visto. Le recensioni sono ottime, non l'ho ancora visto perché mi mette un'ansia terribile, però pare essere molto bello. Regista giovanissimo, ventenne, che non aveva mai fatto cinema prima.

0: Bloodhound Gang, il loro primo singolo The Bad Touch. Ve lo ricordate il video? Quello era un piccolo cortometraggio che era stato anche censurato per un periodo perché era troppo maleducato. 1999, l'anno del nostro M2 Old.
1: Più musica. M2O. M2O. You make me feel alive again.

0: with my love. Alok, James Arthur, fatemi salutare Daniele, che prima abbiamo parlato del film sulle stanze gialle. Mi ha mandato una foto, dice: ma io ci lavoro tutti i giorni qui, aiuto!
1: La mescla.
2: Ogni weekend
1: la musica latina.
3: Ma ese día y a todas las invité
1: en la radio italiana.
2: Insieme a Shorty.
3: No estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami.
2: La mezcla, il sabato alle 22 su M2O.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Uno dei festival più importanti al mondo

0: Top.
1: Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buuren, Charlotte DeWitt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mozart, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. K Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino.
0: K
1: The Future is in Torino.
0: Festival.
1: Info su m2o.it e kfuturefestival.it.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Let's go! Da Mayo World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayo World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mayoworld.it. Mayo World.

every day.

0: Mind on Mind. Sam Jacobs e Ezra Nurey, la proprietaria di questa voce incredibile. Canzone che abbiamo appena ascoltato insieme su M2O. Il numero ve lo siete segnato? Il nostro, il 342-6543210. No, perché non abbiamo ancora giocato al Play With Us, quindi vi volevo avvisare che il momento giusto per mandare un messaggio è la canzone di Martin Garrix con Ed Sheeran, che si chiama Repeat It. Una canzone che soprattutto i fan stavano aspettando da tantissimo tempo, da quasi un decennio. Adesso è uscita finalmente e è uscito anche un videoclip molto particolare, che è una sorta di piccolo film. I videoclip abbiamo un po' perso l'abitudine di guardarli, ma stanno un po' forse ritornando, rinascendo anche grazie ai social. Ce ne sono alcuni molto speciali, proprio come questo, dicevo. Hanno deciso di raccontare una sorta di della loro vita praticamente, per raccontare meglio la nascita di questa collaborazione. Ci sono delle immagini intime, dei momenti spontanei, quasi come dei video presi proprio dal cellulare, scene vissute insieme, e il video segue proprio tutto questo loro legame artistico e umano e trasforma ogni frame di quel video in davvero un pezzo di storia condivisa che rende questa canzone ancora più amabile per i fan. Quindi quando la sentite, intanto magari potete anche recuperarvi il video, quello sarà il momento giusto per mandare un bel messaggio e provare a vincere t-shirt, cappellino, portapasse e stickers.
1: M2O.
2: M2O.
1: Più musica.
2: M2O.

0: Duo. Play with us.
1: Play with us.
2: E oggi t-shirt, cappellino, portapasse e stickers sono di
3: Play with us.
4: Nicola da Lago Santo, Ferrara.
2: Ciao Nicola, bravissimo. Ti chiamiamo noi, hai vinto.

0: Usual insieme a French Montana, One Night. Fatemi salutare Gianni da Parma, che praticamente in tempo reale ha visto il video di Martin Garrix ed Ed Sheeran di cui parlavamo prima e mi ha detto: sai che avevi ragione, è veramente bello. Ma raga, sono qua apposta io,
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Eye Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: In FM, Lab, su m2o.it.
3: È l'una, allora giovedì pomeriggio. E sempre perché lo decido io, anche la pausa pranzo scatta adesso con l'M2 Hit.

0: Sun is Shining, Axwell Ingrosso, Luna e 9 minuti. Giovedì pomeriggio, M2O 342-6543210. Ciao a te che hai appena acceso la radio. Ti ho detto il numero perché lo puoi usare per dire e scrivere quello che vuoi. Purtroppo, niente, play with us. Come niente? No, è già andato, l'abbiamo già fatto. E se non lo sai, sei in ritardo, dov'eri prima? Il nostro viaggio musicale con me Marlene continua fino alle 2, stiamo facendo il giro del mondo e adesso vi porto da un'altra parte perché arriva una canzone nuova. Andiamo dalle parti, andiamo proprio in Germania.
1: M2 Hot. Le hit di domani. The hit

Opalite, la canzone di Taylor Swift. Alle prese adesso anche con le amiche single offese per aver ricevuto l'invito al matrimonio senza più uno. Non si può. Sei single? Vieni da sola. Pazienza. Pazienza. Mamma mia, che caos. M2O più musica. Shine on me.

0: Shine on Me, M2O.
1: Madonna, ma lei che sound!
0: No, non era Madonna, la canzone era Praise Cats and Andrea Love. 342-6543-210, questa micro notizia delle single al matrimonio di Taylor Swift vi ha gettati nello sconforto. State sereni, nessuno di noi è invitato.
2: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
3: Che faccio?
4: Puoi provare Mclon Lennox?
5: Conosci Mclon Lennox?
4: Mclon Lennox.
5: Ce l'hai Mclon Lennox?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.

0: 1978 sa di felicità.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
5: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

storica questa Gam Gam. Mauro Pilato e Max Monti. A noi ce la facevano cantare in classe alle elementari. M2 Old, quello dell'1:30 su M2O.

Burak Yeter, Friday Night. Ci siamo quasi, dai. Il weekend è veramente vicinissimo. Bring Your Love subito, Madonna.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Senti come nasce il risparmio.
5: Wow!
4: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. I per la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
6: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
1: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.

every day.

Si chiama Duro, la canzone di Kid Khalif, M2O più musica. Fatemi salutare Inga, che a sua volta vuole salutare quel corriere che adesso, a quest'ora, passa tra le colline toscane per consegnare pacchi, ma soprattutto con M2O a tutto volume. Lei dice: siccome qua c'è un silenzio tombale, meno male che c'è lui, ti prego fammelo salutare. Allora viva i corrieri che portano la nostra musica in giro ovunque. Allora, oggi giovedì, cinema. Volevo dirvi che il cinema è entrato prepotentemente a gamba tesa anche nei video delle convocazioni per i mondiali di calcio. Il video più bello in assoluto è

0: Enterprises, Clapping Song. E allora con questa noi ci salutiamo. Oh, domani sarà venerdì. Che bello, iniziamo il weekend insieme. C'è Ilario, a domani, ciao.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Ma oggi è ancora giovedì. Grazie Marlene, a domani. Vi siete illusi, eh? Un minuto dopo le due.

0: questo effetto.
1: A proposito, ma non doveva essere oggi che scendevano le temperature? Ieri segnava 35 all'1:30, oggi 34. Sì, ok, è scesa, ma non mi pare in modo così determinante. M2O, per fortuna che c'è la musica di M2O. Ciao a tutti, da Ilario, qua fino alle 5, adesso

verranno tempi migliori, eh? È motivante non poco il titolo di questa canzone, quella nuova di Robin Schulz, che è tornato con tutte le sue sonorità, quella a cui siamo abituati, ed è M2 Hot in questi giorni.

0: Mi faccia piacere iniziare a ricevere dei messaggi tipo quello di Francesca, che è appena arrivato qua in diretta, che dice che adesso sta facendo le valigie perché parte per ricaricare le batterie. E vabbè, uno parte, va a farsi 2 o 3 giorni da qualche parte, lo fa per ricaricare le batterie. Ma perché mi stavo quasi dimenticando che stiamo per entrare nel ponte del 2 giugno. Sì, fai le valigie.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
4: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Allora, ci siete? Siete caldi?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Senti come nasce il risparmio.
13: Wow!
12: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
14: Ehi, umano, abbai a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
15: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
16: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

questo giovedì pomeriggio. Il nostro numero ce l'avete memorizzato nello smartphone? C'è posto nel vostro smartphone per il nostro numero? Allora, segna che se poi arriva Play With Us e non ce l'hai memorizzato, come fai a partecipare, ad essere così veloce da mandare il messaggio? 342-654-3210. Si vinceranno prima delle 5 gli esclusivissimi gadget di M2O e la canzone con cui giocheremo oggi è quella nuova di Martin Garrix ed Ed Sheeran.

0: arriva.
1: DM tu? Allora, ci chiama Quizzo, si gioca, gioca tutta l'Italia, avete tempo entro le 8 della mattina. Poco prima delle 8, qualche istante prima, io faccio la telefonata, bella, per regalarvi la lampada, quella che illumina la scritta il morning show di M2O. Si gioca via WhatsApp al 342-654-3210.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99€ e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
9: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70€. Scopri le offerte su penny.it.
8: Basta un penny.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: Eccolo Exquisa,
12: è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa.
13: Exquisa,
12: la bontà va condivisa.
14: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico, laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
15: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: della canzone nuova di Fisher, quella che ha fatto cantare da Tonsen Ai, che noi stiamo ascoltando da qualche settimana, risentita anche oggi qui su M2O. Allora, che ora abbiamo fatto di questo giovedì, mentre stavamo continuando a scorrere i messaggi che arrivano in diretta, fra cui qualcuno timidamente accenna al fatto che se ne va per il ponte? Vabbè, vedrai che saranno in tanti in giro per la strada in questo weekend. E vabbè, è bene così. Più che altro, se viaggerete in aereo, sapete la questione del power bank, no? Il dispositivo che ci si porta presso per poter ricaricare lo smartphone o qualunque altro dispositivo mobile senza doversi per forza collegare ad una rete esterna. Una batteria di riserva. Ecco, il power bank in aereo è particolarmente mal visto. Ma non perché stia semplicemente antipatico a qualcuno, perché è pericoloso. È una delle cose, uno degli oggetti più soggetti a incendio. Tenertelo sul comodino mentre dormi non starei troppo tranquillo alla luce di questa affermazione. Ci sono delle compagnie aeree che lo hanno bandito del tutto a bordo, sia nel bagaglio in stiva che in quello a mano. Qualcun'altra, tipo EasyJet, invece lo concede soltanto nel bagaglio a mano. Questo perché se dovesse verificarsi un incendio in stiva, dicono, non lo gestisci. Invece in cabina sì. Ah sì? Aiuto. Vabbè, comunque questa è la regola, ma in alcuni casi è del tutto vietato.
1: M2O. More music.

0: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
1: No.
0: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzo, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito.

Per fortuna che c'è, per fortuna che c'è la musica di M2O. Giovedì pomeriggio e sono le 3:01.

0: questo momento ci sta a pensare come si stava. Cos'era gennaio? Era proprio l'inizio dell'anno. Miley Cyrus, sempre una delle nostre preferite, riascoltata qui su M2O da poco passate le 3 di questo giovedì pomeriggio. Ancora ciao a tutti, my name is Ilario, qui fino alle 5 come ogni giorno. E adesso c'è una canzone nuova, allora questa ampiamente candidata ad essere uno dei più grandi successi dell'estate. Vedremo. Casango
1: M2 Hot.

0: dance degli anni 90, vero o no?
1: È un po' sì, lo ricordo.
0: Però questa è di gran lunga più recente, appena ascoltata su M2O alle 3.18. Voi lo sapete, vero, che questo prossimo weekend in arrivo, anche se il weekend del ponte del 2 giugno, tornerà la DJ Parade con Albertino e Fargetta. In onda ogni settimana in contemporanea su M2O e Radio DJ, sabato ore 23 e poi la domenica a mezzanotte. Al momento le prime tre posizioni sono queste.
2: Numero 3.

L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.

0: olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: My Movies presenta.
2: Ho trovato qualcosa.
3: Cosa hai trovato?
2: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco, va avanti all'infinito.
1: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
1: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Senti come nasce il risparmio.
11: Wow!
10: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
13: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
14: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
15: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
16: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
17: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

Style inolvidabile. Bad Bunny, il capo Bad Bunny, che riascoltiamo sempre volentieri, l'abbiamo risentito anche oggi pomeriggio qui su M2O. 342, vai, segna 342 6 5 4 3 2 1 0. Poi dite che non ve l'ho scandito bene, il numero di M2O è sempre lo stesso e più volte nell'arco della giornata è molto utile per vincere, beh, in questo caso i gadget di M2O, che arriveranno insieme alla canzone di Martin Garrix ed Ed Sheeran prima o poi entro le 5. Adesso

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Repeat it. Martin Garrix e Ed Sheeran. Loro, sono loro quelli con cui oggi giochiamo a Play With Us. Quando sentite la loro canzone, tipo adesso, quindi vai con quel messaggio 342-6543210. Conta sì la velocità, ma non solo. L'algoritmo lavora anche su altri fattori, chiaramente misteriosi. Cioè non è che uno può sapere quali sono le regole dell'algoritmo, sennò che algoritmo è? Gli esclusivissimi gadget di M2O stavolta sono per Giulio di Perugia.

0: M2O.
1: M2O.
0: M2O.
1: M2O.
2: DJ Time.
0: DJ Time in the mix.
3: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
4: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ Time
0: su M2O.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti.
7: Kappa.
0: Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Cabriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino.
7: Kappa.
0: The Future is in Torino.
7: Festival.
0: Info su m2o.it e kfuturefestival.it.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.

Avrei voluto aspettare il 17 luglio per parlarvi di questo, però è troppo in là il 17 luglio, siamo soltanto al 28 di maggio e abbiamo già iniziato a litigarci con l'aria condizionata. Allora, c'è chi la ama alla follia, l'accende, la mette manetta, sta bene sempre, non si prende niente, però deve vivere da solo, perché nella normalità chi ama così tanto l'aria condizionata è destinato a vivere con qualcuno che la odia altrettanto quanto lui la ama. E quindi te saluto, cioè poi non soffrirai il caldo, ma soffrirai per altre ragioni. E l'aria condizionata, che non per niente citavo la data del 17 luglio, è nata quel giorno del 1902. Una storia che è iniziata non per rinfrescare le persone, ma per risolvere il problema di una tipografia. Era industriale la ragione della soluzione della temperatura, perché in quella tipografia, eravamo a Brooklyn, in quel caso eravamo a Brooklyn, c'era un caldo pazzesco, l'umidità te la saluto, e questa troppa umidità raggrinziva gli inchiostri, la carta raggrinziva la carta, gli inchiostri non si asciugavano, veniva fuori una schifezza. E quindi, per risolvere il problema della tipografia, hanno chiamato un bravissimo ingegnere che si è fatto venire l'idea guardando la nebbia che c'era sulla banchina di una stazione ferroviaria, e si è fatto venire in mente che facendo... Oh, era ingegnere, hai capito? Facendo passare dell'acqua fredda attraverso dei tubi avrebbe raggruppato tutta l'umidità in quel punto e l'avrebbe tolta dall'ambiente, così risolvendo il problema. Dal 1902 ci è voluto ancora qualche anno prima che poi diventasse un dispositivo per le persone per rinfrescare gli ambienti. Non molti, ma poi è arrivato.

0: e Taiwan. 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18. Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Li hai già presi i biglietti per il 7?
3: Ah, io sì.
2: Tutti. M2O.

0: Lo stress è il titolo di questa canzone di Loret Wolf. Non abbiamo voglia di lavorare oggi. Ah no? Sarà per via delle temperature. Ma tanto adesso inizia il weekend del ponte del 2 giugno. Ci sono tipo 4-5 giorni in cui facciamo finta che non è vero che domani si lavora. Facciamo finta che non è vero che c'è chi lavora anche sabato e domenica. Facciamo finta che non è vero che c'è chi non fa il ponte. Facciamo finta, è tutto più semplice. M2O, ci siamo noi che vi mettiamo la musica con Ilario qua fino alle 5. E adesso per almeno un 2-3 minuti con la nuova canzone di Clapton. Si chiama Wanderlust.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

praticamente ovunque, anche se vogliamo tra i primi posti degli artisti che ci piacciono di più in questo periodo. La canzone nuova è quella che abbiamo appena ascoltato, con la voce di un tal Eddie, che avremo modo di conoscere meglio magari nelle prossime settimane. Appena sentita qui su M2O, prima dell'anteprima di Dance With Us. Dance With Us.

0: notte su M2O con Clapton, che avete appena ascoltato. M2O.
1: Dance with us. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
4: Sì.
3: Quando ti dicono che è misura.
4: Sì.
3: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non credere.

0: batterci. Misura, gustati il benessere.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Allora, ci siete? Siete caldi?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
1: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
0: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
1: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
0: Veramente?
1: Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima!
3: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

nella nuova versione con The Boys Noise. L'avete appena ascoltata qui su M2O. Quasi le 4:30, fra i diversi messaggi di motivazione che sono arrivati, o di ricerca di motivazione, forse sarebbe meglio dire che sono arrivati qua in diretta, ci tengo a salutare Berto, non Alberto, proprio Berto e basta, che è lì sul suo camion, come ha detto lui, con un accento incomprensibile, e che però è lì.

0: Let Me Be, titolo di questa canzone di The Second Voice.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All Weekend Hit, sabato e domenica

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Penny fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: Basta un penny.
7: Stop that.
8: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

È sua questa versione della canzone di Ralph Rosario, Take Me Up, Gotta Get Up, che avete appena ascoltato dove? Qui su M2O. C'è questa grande questione, questo grande tema enorme, molto più grande di noi, ma molto più grande di noi, dell'intelligenza artificiale, dell'impatto che avrà sul lavoro di tutti noi, no? Di quanti lavori verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale e forse, sottolineo, soltanto i lavori prettamente manuali non verranno influenzati da un'evoluzione causata dall'intelligenza artificiale. Pensa che anche i boss, i CEO, gli amministratori delegati delle grandissime aziende, soprattutto dei grandi della tecnologia, già si sono fatti soffiare il posto dall'intelligenza artificiale. La mettiamo giù così perché è l'unico modo per sorridere su una cosa su cui c'è poco da sorridere, a dirla tutta. Perché loro, se vogliamo, non hanno quel tipo di preoccupazione, no? Mark Zuckerberg, quanta paura può avere di essere sostituito dall'intelligenza artificiale, che diciamo le sue entrate vengono scalfite dall'intelligenza artificiale? Direi molto poche. E quindi ci gioca su e parecchio, e già si è fatto sostituire, no? Dal suo sosia digitale, perché di questo si tratta. Reid Hoffman, che è il cofondatore di LinkedIn, stessa cosa. Sai cosa fanno i CEO? Soprattutto nelle situazioni quelle più noiose, no? Quando devi presentare i dati, i numeri, spiegare per filo e per segno come va la tua azienda ad un gruppo di persone che magari un po' ti ascolta e un po' no, e quella cosa lì dura delle ore, mandano l'assistente digitale, che è praticamente un software che proietta la tua immagine che parla in autonomia e che, grazie al fatto che è stata istruita molto bene, ha letto tutti i tuoi libri, ha tutte le tue informazioni, parla al posto tuo. Hai capito?

0: Offenbach, Overdrive, la loro canzone, quella con cui oggi pomeriggio ci salutiamo. Nel The Cave è tutto pronto per l'inizio di una nuova puntata di Albertino Everyday. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao a tutti, dai radio.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
5: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
6: Ciao Ilario, da tutti noi. Ciao. Puntualissimi, pronti per una nuova puntata. È già Giove, sono le 5. M2O.

0: sentono era Ne-Yo con una delle canzoni di maggior successo del suo repertorio, Let Me Love You.
1: Repertorio.

0: everybody, buon pomeriggio. E Joe Joe, ve l'ho detto? Ciao, sono Albertino.
1: No, adesso questa è una cosa che mette in chiaro tutto e tutti.
0: Cosa?
1: Chi? Tutti in fila.
0: Quando? Come
1: adesso,
0: mai?
1: Adesso, in questo momento.
0: È riconosciuto.
1: Tutti presenti.
0: Non qua. Tutti. Buon pomeriggio. Anche oggi insieme per un paio d'ore ringraziamo il nostro simpatico Ilario che ci ha appena lasciati.
1: È carino che tu dica simpatico.
0: Perché ma simpatico. Non è morto, ci ha appena lasciati perché ha finito il programma, sta benissimo. E tra l'altro era in onda con una bionda di fianco. Per cui.
1: Ma veramente?
0: Che è un servizio esclusivo di M2O.
1: Chi ce l'ha?
0: Ah, era Vittoria Hyde. Pensavo che ci fosse un servizio con una bionda. Mentre tu fai il programma c'è una bionda di piano.
1: Tra l'altro un nostro amico che era Muzzo.
0: Vabbè, ma Mario?
1: Sono qua, ho riso fino adesso.
0: Allora Mario Fargetta che ormai da diverse settimane ha deciso di lanciare questo trend a livello di look, che è un trend bellico, diciamo, queste magliette un po'.
2: È military.
0: Military, wow, army. You're in the army now. Allora, shorty con una camicia, oggi shorty in camicia.
2: Hai visto?
0: Sì, elegantissimo devo dire, perché oggi è veramente una giornata speciale. E voglio celebrare questa giornata speciale con la mia amica, la Ginger. Ma c'è la Ginger?
2: C'è la Ginger, aspetta, dovrebbe

0: tappa del Giro d'Italia. Oggi è un po' in ritardo o sbaglio, Gigi?
1: È un po' in ritardo, sì, mancano ancora 15 chilometri, quindi fra poco prenderò l'elicottero.
0: Ok, allora c'è tutto il tempo per salutarci, sì, tranquillamente, in allegria, stringerci la mano, abbracciarci. Sì. Ma vi siete accorti, ragazzi? Eh? Che pace come che regna nello studio.
2: È incredibile.
0: Ginger!
1: Ma vuoi dire che non c'è sì. Ale Lippi?
0: Eh sì, l'avevamo già detto.
2: L'avevamo già detto, è vero.
1: Hai visto? Siamo entrati nel vivo del programma!

0: Sì. Tra l'altro dopo coinvolgeremo Edoardo, che è molto più bravo di Adelizzi.
1: Esatto.
0: Che ci darà degli aggiornamenti su quello che sta accadendo al Rolando Garrone. Giusto Edoardo?
2: Giustissimo.
0: Bene.
1: Ma scusa, hai lasciato il microfono alto per, come quello che aveva Adelizzi, lo puoi abbassare?
0: Lo puoi abbassare.
2: Adesso lo abbasso. Sì. Adesso sono sulle punte.
0: No, basta, lo abbasso pure. Allora, nella puntata di oggi vi regaliamo due biglietti per una delle due serate dei Party Like a DJ, e nello specifico la serata di domenica, che è una celebrazione del noto programma che nasce su Radio DJ, poi trasloca su M2, cioè 1212.
1: Yo!
0: Quindi una celebrazione del rap di oggi e di ieri, e quindi due biglietti 3-4-2-6-5-4-3-2-1-0, e questo è il primo brano di oggi.

0: questo con Chris Lake, Cristiano Lago.
1: Giusto.
0: Cristiano Lago in italiano.
1: Sì.
0: Era Make You Right, questa canzone che è abbastanza curiosa. Vorrei un'analisi tecnica da parte del mio amico Shorty.
2: A me piace perché...
0: 3 punti per Shorty.
2: Ha mischiato il reggae nelle parti ferme, diciamo, e con la tech house. Quindi il reggae va a metà BPM della tech house. È bello questo innesto, no? Questo...
0: Sì, vabbè... Insomma,
2: un'idea nuova.
1: Ha mischiato bene la tech house con il reggae.
0: È una recensione un po' così, diciamo.
2: Alla Shorty.
0: Un po' detta un po' così, però vabbè, io ho capito, spero che anche chi sì. sta ascoltando. Allora, abbiamo appena cominciato.
1: Sì.
0: Siamo qui fino alle 7.
1: E si respira meglio.
0: Qua dentro si sta un po' meglio, fuori a Milano e in gran parte dell'Italia siamo oltre i 30 gradi, insomma, fa molto caldo. E non c'è Alelippi, quindi questo diciamo, è una bella notizia. Abbiamo un Edoardo.
1: Si respira meglio comunque.
0: Sì, c'è anche più aria. Edoardo, bentornato.
3: Grazie.
0: No, siamo molto felici della tua presenza. Se vuoi darci degli aggiornamenti sul Roland Garrone, perché tanto del Giro d'Italia se ne occupa la Ginger più tardi.
1: Non ha dei bei aggiornamenti.
0: Ho saputo.
3: No, oggi non una bella giornata per i fan del tennis. Sono 5 gli italiani che giocheranno durante tutta la giornata, ma la vera notizia è Sinner, grandissimo favorito, che purtroppo nel pomeriggio invece ha perso contro l'argentino Cerundolo.
0: Ma a parte che uno che si chiama Cerundolo,
1: esatto.
0: Che nome è un nome d'arte, si chiama così davvero?
1: Aspetta, che c'è il pubblico che deve dire qualcosa.
0: Prego, cosa dovete...
3: Grazie.
0: Allora,

0: scusate. Questo cosa significa? Che siete tutti fan di Edoardo o felici che non ci sia Ale Lippi? Che non ho ben capito.
1: Tutte e due.
0: Va bene. Chi sono gli altri player della giornata?
2: Ha già giocato Cobolli, che invece ha vinto. Luciano Darderi dovrebbe iniziare a minuti. Uh-huh. E nel pomeriggio giocherà anche Arnaldi e questa sera invece Matteo Berrettini alle 21.30 circa.
0: Ma quindi anche la Francia è colpita da questa ondata di caldo esagerato?
2: Sì, infatti Sinner, dopo aver vinto anche abbastanza agilmente i primi due set, al terzo ha iniziato a sembrare molto affaticato in campo, a un game soltanto dalla vittoria ha chiesto un time out dicendo di non sentirsi bene a causa del caldo e di un dolore di stomaco.
0: E poi
2: è uscito per un time out medico, ma quando è rientrato non è stato più in grado di portare avanti il match. Sono comunque arrivati alla fine, ma Cerundolo è riuscito a rimontare la partita e a vincere.
0: Ma ha vomitato?
2: Lui diceva di sentire il bisogno di vomitare, ma non sappiamo se sia successo o no negli spogliatoi.
0: Ma noi siamo in grado di darvi il menù del pranzo di oggi di Sinner.
3: Hai ragione, infatti è quello che mi è arrivato. Ah, cioè, che cosa ha mangiato lui?
0: Che cosa ha mangiato
3: poi
0: oggi?
3: L'effetto si è visto sul campo.
0: Cosa infatti ha mangiato?
3: Lui ha mangiato dei cacuoccioli.
0: Ma sono tutti...
3: Sì, la rontulata di vitello. E come dolce, forse si è confuso delle cozze. Quindi probabilmente.
0: Allora si spiega.
2: E allora adesso abbiamo
0: c'è una spiegazione. Questa tra l'altro è una notizia che nessuna media.
3: Nessuno ha pubblicato ancora, tra l'altro.
0: Grazie Mario, grazie Edo. Noi continuiamo e tra poco ci colleremo con l'elicottero dal Trentino con la Giger per la tappa di

0: Una canzone dedicata a tutti quelli che non si vogliono mai ritirare.
1: È giusto, Alberto.
0: La vostra mamma usava questa espressione, non ti ritiri mai. Quelli che non tornano mai a casa la sera, che arrivano sempre tardi.
1: Sì, sì, ritirati presto.
0: Ritirati presto. Questa canzone dice questo: esatto. Don't wanna go home tonight, non voglio tornare, voglio fare tardi.
1: Alberto, oggi io no, I don't wanna go home tonight.
0: No, you have to go home.
1: No.
0: At the end of the show, you go home.
1: No, I don't wanna go home tonight.
0: Why? We won't stay here.
1: I don't know, ma I don't
0: all
1: wanna
0: night
1: go
0: long.
1: Home. Yes.
0: Allora, abbiamo appena cominciato. Bravo questo Edoardo, molto più bravo di
2: bravissimo, ma poi di, discreto, capito? Sì, proprio bravo.
0: Sì, proprio, cioè, pulito, sì, non è invadente.
1: Mangia bene.
0: Mangia bene.
1: Non sputa.
0: Non fa briciole. Rispetto agli altri giorni, però, la tappa del Giro d'Italia è leggermente in ritardo, forse era più lunga del solito. Ginger.
3: E no, Albertino, ho già preso l'elicottero, perché
2: vero?
3: Ci siamo quasi, manca. Oggi silenzioso.
0: Dai, quanto manca?
3: Mancano 2,5 km all'arrivo.
0: Allora non possiamo rimanere collegati.
3: No, ancora no, però c'è grande diatriba tra Eulalio e Vingegaard.
0: Ah, che ieri ha vinto la tappa sto Vingegaard.
3: Sì, ieri sì.
0: Va bene, allora facciamo così, andiamo in pub e ci risentiamo subito dopo.
3: Anche Coolset c'è, eh?
0: Ah,
3: dai,
0: bene,
3: dopo
0: hai fatto
3: vediamo.
0: Bene a dirmelo.
3: Sì, okay.
0: Senti, la tappa di oggi dove si tiene, dove si svolge?
3: Allora, è partita da Fai della Paganella, in provincia di Trento, e siamo adesso qui a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. 171 chilometri. Molto impegnativa come tappa, 18esima.
1: Sono tanti, 171 km, Alberto, bisognerebbe farle una volta.
0: In macchina.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.

0: cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Senti come nasce il risparmio.
7: Wow!
6: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
8: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme.

0: Ma io direi Seba ye ye a tutti gli ascoltatori di M2O, come dice questa canzone dei norvegesi,
1: The Bowser.
0: Questa canzone che potrebbe fare una brutta fine.
2: Potrebbe fare una buona fine,
0: nel senso che potrebbe fare la stessa fine degli Another con Talk to You. No, perché comunque questo filo,

0: fare.
1: No, ti guardo oggi perché hai una camicia splendida.
2: Questo lo puoi dire forte.
1: È nera che si
0: non
1: confonde.
0: Non è nera.
1: Come, ah sì, quasi.
2: È blu. È blu nero.
1: È blu nero. Sì. Si vede che non ci vedo più.
2: Sì, infatti. Ma colleghiamoci con l'elicottero di M2O. Della Ginger, che purtroppo
3: Albertino,
2: siamo un po' in ritardo.
3: Siamo in ritardo, ma va bene così perché è stata una volata fantastica, me la sono goduta tutta.
1: Sono
3: arrivati. Stata una progressione clamorosa del francese 22enne Magner, Paul Magner, che è la sua terza vittoria in questo giro. È in grande forma, è un gran velocista, un bel ragazzo, ti dirò. Sì. E ha vinto questa 18ª tappa del Giro d'Italia.
1: Scusa Ginger, ma con questa vittoria non è maglia rosa, giusto?
3: No, si è ripreso la maglia ciclamino.
2: Ma quanto ha inciso il fatto che è un bel ragazzo nella vittoria della tappa?
3: Tantissimo, per me tantissimo. L'ho spinto io dall'elicottero, Alberto.
2: Ma penso.
3: Secondo, bruciati Zambarini, una roba del genere.
2: Genere.
3: E terzo.
1: Che razza d'inviata è? Che
2: ne so io.
3: E terzo Milan, che è
2: Milan,
3: facile.
2: Milan.
1: Sì. Milan, infatti, è arrivato terzo, se non sbaglio. Cosa sì. È arrivato? No, non è neanche arrivato terzo.
2: Ma va. Non è, no, è arrivato qui. Non è in zona Champions.
1: No.
2: Va bene, allora puoi tornare, Ginger.
3: Arrivo subito.
2: Grazie. E noi torniamo a parlare di questi ragazzi The Bosa che abbiamo appena sentito, perché loro sono norvegesi.
1: Quindi?
2: E in Norvegia, come in tutti i paesi d'Europa, almeno il calendario dovrebbe essere simile, alla fine dell'anno ci sono i maturandi.
1: Okay.
2: Sì, quelli che si diplomano si chiamano Rus. E per tutti i maturandi in Norvegia c'è una festa chiamata Russefeiring.
1: Cioè, è qualcosa che riguarda il sonno? Oppure...
2: No, Mario, russe è un caso che si. Non c'entra con russare. Okay. Non
1: cosa fanno questi qua? Cosa
2: è una. Praticamente è una sorta di.
4: Sono tipo i 100 giorni alla.
2: 3 punti per short.
1: Ma adesso ogni volta che parla gli devi dare 3 punti.
2: Perché mi ha rubato le parole
4: sì,
2: di
4: sono
2: bocca.
4: Sono quei 100 giorni che rimangono agli esami.
2: Esatto, loro non c'entra niente. Cioè, se studiano vengono promossi, altrimenti no.
1: Sì.
2: Ma devono superare delle prove. Sono delle prove abbastanza bizzarre. Per ogni prova superata c'è una medaglia in Norvegia. Sono strani norvegesi.
1: È come i giochi della gioventù, praticamente.
2: Trascorrere la notte su un albero.
4: Ma bello.
1: Come no?
2: Le prove sono trascorrere la notte sull'albero.
1: Sì.
2: Correre nudi per strada. Col freddo che fa in Norvegia. Mangiare un hamburger in soli 2 morsi.
1: Scusa, ma non è che è un po' diseducativa questa cosa?
2: Trascorrere un'intera giornata camminando in ginocchio. Ma no.
1: Come?
2: E poi ce n'è una di prova che hanno dovuto eliminare perché distraeva la gente dalla guida, cioè fare sesso all'interno di una rotatoria stradale.
1: Quelle che prendeva il DJ Angelo per...
2: Quindi questo è quanto.
1: Ma veramente? Io sì. Devo sentire i miei figli per capire se...
2: Ma mica sono norvegesi i tuoi figli.
1: No, no, però...
2: Ma studiano in Norvegia.
1: Magari ci sono dei giochi strani, non ho capito.
2: Ma no, ma a parte che loro l'hanno già superato.
1: Certo.
2: Università. Adesso c'è l'M2 Old delle 17:30.
5: M2 Old.
1: Hey baby, hey baby.

0: money.
1: Ma che figo questo brano di Snoop Dogg, The Deal Double G. 1993 era l'M The World delle 5 e mezzo. Piach, Gin and Juice.
2: You make me feel

0: tutto il te. Le vont.
1: Innanzitutto, Alberto,
0: che lingua era?
2: Francese.
0: 3 punti per shot.
1: Manca ancora 20 minuti alle 6, innanzitutto.
0: Sì, e chi l'ha detto?
1: Lui ha detto che sono fatte le 6.
0: Hai ragione, Mario. Ma è solo una canzone, non è che tutto quello che viene detto nelle canzoni poi corrisponde alla realtà.
1: Ah, pensavo.
0: Un po' come i social, no?
1: Sì.
0: Non è tutto vero quello che vedi. Tu ci credi?
1: A volte sì.
0: Stai attento che a volte ti dicono delle bugie e alcune persone non sono come nelle foto, Mario.
1: Ah, ok, va bene. Ah, anche quelle.
0: Tu non lo sapevi?
1: No.
2: Aldo, però c'è anche da dire che se sei tipo con un amico e...
0: Sì.
2: Oh, si sono fatte le 6, anche se sono le 5.39, si sono fatte le 6, andiamo a fare un aperitivo. Per arrotondare, va bene.
0: Hai ragione, 3 punti. Cioè,
1: sempre 3 punti, non ho capito io allora. Andiamo avanti così.
0: 20 minuti alle 6, si sono fatte le 6.
2: Sì.
0: Ha ragione anche lui. È il momento dell'automotivazione.
3: Buon pomeriggio a tutto The Cave e anche agli ascoltatori, sono Cristian da Gorizia. Niente, volevo solo ringraziarvi perché è uno spettacolo tornare a casa ogni sera, perché dal lavoro è lunghetta, ascoltando voi, grazie mille.
0: Vedi, questi sono dei complimenti che ci servono per andare avanti.
2: Sì.
0: Capito?
1: Ma questa è bella. Non era dopo il Big Bang lo spettacolo, no? Quella è un'altra roba.
0: È un'altra roba. Oggi ti vedo confuso.
1: Sì,
0: il caldo non fa male solo a Sinner.
1: Stanotte ho avuto una nottata.
0: Stanotte
1: un po'
0: anch'io. Molto anch'io, un po' caldo. Ci sentiamo tra poco e attenzione al Play With Us.
4: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra. Ricco di fibre e buono da non crederci. Misura. Gustati il benessere.
7: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
14: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
15: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
17: Puoi provare Meclon.
16: Come?
17: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
16: Aspetta, come si chiama?
17: Meclon.
18: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

0: Play with us.
1: Il vincitore di oggi.
2: Sì, con gentilezza.
1: Come
2: sarebbe? Con gentilezza.
1: Il vincitore di oggi.
2: Sì, chi è?
1: Che si porta a casa.
2: Che cosa?
1: O forse non li porta a casa, li tiene.
2: Sì, ma chi?
1: Che vince
2: chi?
1: I due biglietti per 1212 Celebration, questa serata che si terrà domenica 7 giugno al Parco Sempione, Arco della Pace, una serata che celebra 1212, un programma nato a Radio DJ, traslocato poi a M2O, dove sono passati tutti i più grandi artisti e dove appunto parteciperanno sul palco tutti, alcuni, quasi tutti,
2: sì, ma chi?
1: Del rap e della urban,
2: sì, ma chi?
1: Siamo
2: ma...
1: capiti?
2: Sì, ma chi? Chi?
1: Lui!
2: Chi?
1: È un ascoltatore collega, speaker radiofonico e ufficio stampa dalla provincia di Cuneo. Ha una cagnolina di 4 mesi che ha chiamato Ginger, che non so se la Ginger è contenta o è offesa.
3: No, felicissima.
1: Felicissima.
2: Certo. Sì, ma chi?
1: Vince.
2: Ma chi? Chi?
1: I due biglietti
2: è
1: Gianfranco da Borgo San Dalmazzo, Cuneo.
4: Gianfranco da Borgo San Dalmazzo. Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo.
1: Hai finito?
2: Sì.
1: Ciao collega.
5: Ciao, collega, una parola grossa.
1: Benvenuto, come si chiama la tua radio in provincia di Cuneo?
5: Si chiamava Radio Piemonte Sound, perché purtroppo ho smesso da qualche giorno, ma va bene, li saluto lo stesso.
1: Hai smesso tu o hanno smesso loro?
5: Ho smesso io.
1: Ah, la radio c'è ancora?
5: C'è ancora.
1: Devo
5: c'è
1: fare
5: ancora.
1: Una telefonata per farti riassumere?
5: No, ma figurati.
1: Ma
5: no,
1: ti hanno mandato via?
5: No, sono andato via io.
1: Perché sei andato via?
5: Cose che capitano, insomma.
1: Ma,
5: non ci si...
1: ma era, il tuo, era il tuo lavoro, diciamo, il tuo primo lavoro?
5: Era il mio primo lavoro, sì sì, ma in realtà lo faccio da tanto tempo, è dal 1994 e adesso ho cambiato un pochettino. Quindi...
1: Hai trovato un altro lavoro, Gianfranco?
5: Ho trovato un altro lavoro.
1: Ah, ok, se non mi sentivo questo peso...
5: No, ci mancherebbe, Albe, ci mancherebbe.
1: E che programma facevi su Radio Piemonte Sound? Un
5: ma
1: bel
5: saluto,
1: sono Gianfranco, prego.
5: No, me ne sono andato perché era il programma che andava in onda tra le 17 e le 19, non riuscivo ad ascoltarmi e quindi ho detto basta.
1: Sei un grande!
5: Me ne vado.
1: Questa, anche se è una bugia, è bellissima, guarda.
5: No, ma è vero.
2: È un complimento questo.
1: Grazie, grazie. Non dovevi farlo, mi sembra eccessivo come gesto, però.
5: Per te, Albe, questo è Albe.
1: Grazie.
2: Peccato
1: grazie.
2: Perché pensa che Albertino voleva farti fare un provino, ma tu hai mollato tutto. Invece...
5: ho mollato, posso venire adesso.
1: Adesso
5: sono
1: lì. Libero. Adesso è libero. Sì, perché cercavamo uno o al posto di Ale Lippi o di Mario, quindi...
2: Ah, già, così!
1: Carissimo.
5: E non so quanto siamo contenti, però.
1: No, vabbè. Senti, Gianfranco, allora ci vediamo all'Arco della Pace domenica 7 giugno. Ti mando 2 biglietti, spero ti piaccia il rap.
5: Certo.
1: Ok.
5: Porto anche la Ginger.
1: Sì, che è la tua cagnolina, giusto?
5: È la mia cagnolina chiamata in onore della Ginger.
1: Oh, ah, fantastico, grazie. Grande. Questo Gianfranco ci ha conquistato il cuore, diciamo. Prendiamo Ginger, sì. Assumiamo Gianfranco.
3: Certo, adesso dobbiamo fare anche qualche gadget per i cagnolini, di M2.
5: Certo,
3: sì,
5: giusto, sì, sì. giusto.
1: Ciao Gianfranco, grazie, buona serata.
5: Ciao anche a voi,
1: ci vediamo domenica 7 giugno. Ciao ciao. I'm quite sure that you never knew all the pain that I've been through. Even this morning looked outside my door for your letter on the floor.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop

E così abbiamo assunto Gianfranco da Bonco Sant'Almazzo, siamo a posto. Vedi, a volte telefonare alla radio che trovi anche lavoro. E sono le 6. M2O.

0: E così siamo entrati nella seconda ora di questa bellissima puntata di Albertino Everyday. Bellissima per quella ragione, perché è giovedì 28 maggio? Perché è una giornata estiva anche se siamo a maggio?
1: No.
0: Per quale ragione è bellissima la puntata?
1: Perché non c'è lui. Per quello. Il tempo vola, vola.
0: Ma lui è il tuo acerrimo nemico?
1: Sempre, sempre.
0: Il tuo rivale, il tuo rivale storico.
1: Rivale sempre, da sempre. Sì, sì,
0: non
1: sì,
0: è
1: sì.
0: Vero, ci vogliamo tutti molto bene. Però se non c'è è meglio. Benissimo, Shorty.
2: Oh, Albe.
0: Io e te dobbiamo parlare alle 19.
2: Quando vuoi.
0: Tra l'altro abbiamo la camicia tutti e due. Quindi...
2: Oggi si è messi tutte e due la camicia, io non la metto mai. Guarda caso,
0: che
2: ce
0: bel momento.
1: Ma se sono 7 anni e mezzo che dovete parlare. Fatti prima mettere la canzone degli Another e via.
0: Non riusciamo a trovare quel momento.
2: Perché poi quando ci troviamo a parlare parliamo d'altro.
0: Quello è il
2: problema. Quindi alla fine, vabbè, però è importante.
0: Chissà che poi lui ha le chiavette quelle, capito?
1: Quali chiavette?
0: Lui.
1: Le chiavette USB, quelle, sì, la musica.
2: Solo che le mie sono chiavette Scrause. Sono... Quando ci passiamo la musica ci mettono un po' a caricare.
0: Sì, sì, sì.
2: E quindi quelli sono i momenti dove cominciamo a chiacchierare. A
0: sì, io lo insulto. Che quanto ci mette sta chiavetta?
1: Ma scusa, Alberto, non puoi comprargli delle chiavette nuove.
0: Ma quando arrivano le news, oh, ma vi rendete arrivare conto che un'ora che stiamo parlando di cose inutili?
1: Ha ragione.
0: Arrivao.
1: Arrivao con due chiavette USB.
0: Grazie della chiavetta, Felisandro. La prima notizia arriva da Roma, la nostra
2: capitale.
0: 3 punti per Shorty.
1: Vabbè, non ho capito io, non lo so.
0: Come non hai capito
1: tu? È sempre così, ogni volta che parla due punti.
0: Scusa, tu potevi benissimo rispondere, potenzialmente lo sapevi, no?
1: Eh sì.
0: Qual è la capitale d'Italia? Che scemo, okay. Roma, prova a pagare il biglietto del bus mostrando la foto di un gratta e vinci e dice: sono ricco, prometto che pagherò.
1: Sì, ma ha vinto veramente oppure
0: no? Ma no, ma era un pazzo, dai. Friuli Venezia Giulia, donna fermata dalla polizia risulta ubriaca all'alcol test, allora chiama il marito che arriva ma è più ubriaco di lei.
1: Che famiglia, oh.
0: Che bella famiglia. Olbia, rubano 2 abiti tradizionali sardi dopo la processione di San Simplicio e caccia al colpevole. Cosa te ne fai di 2 abiti tradizionali sardi?
2: Ma magari sono proprio storici dei tempi.
0: Te
2: hanno anche
0: te li
2: un
0: metti quando?
2: Al carnevale.
0: Ma che in paese ti conoscono tutti, dai, su. New York, uomo prova a denunciare una pozzanghera al Central Park. Ha bagnato le mie scarpe nuove in edizione limitata. E quindi che non è che denunci la pozzanghera, denuncia il comune forse.
1: Il
0: no?
1: Comune, sì.
3: Sì.
1: Sì, ma la prossima volta guarda bene.
0: Usa altre scarpe, se sono in edizione limitata. Belluno, carro funebre sfreccia nella notte davanti alla polizia, a bordo 4 giovani, autista ubriaco e una persona al posto della bara.
3: Ma.
4: Vabbè, ci sta.
0: È un po' è goliardia.
1: Che burloni.
0: Burloni, sì, Marcello Burloni. Tokyo, turista incastrato nel bagno tecnologico dell'hotel, ha attivato la modalità asciugatura turbo mentre era ancora seduto. Come quindi... funziona quel bagno lì, Mario?
1: Non lo so.
0: Come non lo sai? Tu ogni volta che mi dici che sei stato in Giappone,
1: sì,
0: e mi parli sempre del cesso. Tu, guarda, adesso io ho un ricordo.
1: Sì,
0: tu e Alexia, quando mi raccontate dei cessi del Giappone.
4: Anch'io li ho provati in Giappone.
0: Ma io mi ricordo di Alexia che quando veniva in radio mi raccontava sempre di questi cessi del Giappone. Come ha fatto a rimanere incastrato?
4: Infatti sto cercando di capire quello, perché il turbo va bene, però non è che ti risucchia.
0: Però poi magari un modello
2: però,
0: nuovo.
2: Però non può buttare fuori l'aria. Quindi la risucchierà quest'aria ed è rimasto risucchiato.
0: Magari li hanno potenziati, capito?
1: E quindi non ha fatto fatica a fare.
0: Vabbè, no, dai, vabbè. L'ultima notizia arriva da Teramo, arriva il conto da 145 euro. Lui dà in escandescenza e scappa senza pagare. Ai ai ai, seguirà approfondimento.

0: Questa canzone, cantata e prodotta da questo duo dal nome quasi, come dire, che sembra di fantasia, Gasango e Alejandro Garrido,
1: sì.
0: Sembrano due spacciatori del cartello colombiano. O forse sono due spacciatori del cartello colombiano. Era AIE, si intitolava così. Ed è una canzone vecchia, ne abbiamo già parlato, degli anni 70.
1: Alejandro Garrido è un mio amico, un ragazzo, un producer che conosco.
0: Adesso il tuo amico, veramente. Adesso stai esagerando.
1: Ha origini miste, tipo Venezuela, Spagna.
0: Adesso stai, no, guarda.
1: No, che è sempre all'ascolto, quindi
0: è un mio amico, quindi lui, quindi si sarà offeso.
1: No, per niente, anzi.
0: Io scherzo, digli che mi piace scherzare.
1: No.
0: E digli anche che se non capisce la mia ironia, con me non può avere niente a che fare, va bene. Ok?
1: Sì, bravo. Sì, no, è uno che capisce.
0: È un attimo che è arrivato uno a prendermi di quelli brutti. Ma Mario?
2: È qua, Alberto, sono qua, sono curioso di sapere l'approfondimento.
0: Sì, allora eravamo rimasti all'ultima notizia che vorrei rileggere, se me lo consentite. Teramo, arriva il conto da 145 euro da in escandescenza e scappa senza pagare. È già successo che qualcuno scappasse senza pagare, ma qui c'è stata una situazione abbastanza imbarazzante. Siamo a Roseto degli Abruzzi,
2: che noi conosciamo benissimo.
0: Perché l'hai sottolineato?
2: Perché noi siamo andati un sacco di volte lì a Roseto degli Abruzzi.
0: E cosa c'è di caratteristico?
2: A parte c'era una discoteca e forse c'era anche una radio, credo.
0: Ci sono i Roseti, Mario.
2: Anche
0: il Roseto degli Abruzzi. Pensi sempre alle discoteche.
2: Ti dirò che ho fatto anche un campeggio ai tempi. Vabbè.
0: Non mi sembra che questa informazione abbia spostato l'equilibrio.
2: Va bene, del programma, vai.
0: Allora, vado?
1: Sì. Vai, Albert.
0: Allora, ero rimasto alla vicenda, no? Il tipo praticamente era a cena a Roseto degli Abruzzi, gli è arrivato il conto, secondo lui era troppo alto.
2: Sì.
0: E c'è stata una...
3: Ma perché era troppo alto? Cosa aveva mangiato?
0: Aveva mangiato crudi e vino.
3: Grazie, ma i crudi costano tantissimo.
0: Vabbè, insomma, lui gli ha dato una testata al proprietario, no, ed è scappato.
2: Così.
3: La testata gli ha dato?
0: La testata gli ha dato, sì.
3: Mamma mia.
0: È scappato, l'hanno preso, gli hanno dato 2000 euro di multa, in più ha dovuto pagare anche il conto.
3: Giusto.
0: Ora.
2: Sì.
0: Ora.
2: Qual è l'approfondimento?
0: No, io non è... L'approfondimento è questo, no? Perché ci siamo chiesti, può capitare che un piatto non ti piaccia o che il conto venga reputato troppo caro? Come ci si comporta in questi casi? Cioè, cosa dice il Galateo?
3: Allora, il Galateo dice che le uniche ragioni illecite per rimandare indietro sono un piatto bruciato, un capello nel piatto, ovviamente, o un'ordinazione sbagliata, se il cameriere arriva con un ordine che non avevi fatto. Negli altri casi si dovrebbe sempre mangiare ciò che si è ordinato e il conto può essere contestato solo in caso di tariffe extra non segnalate nel menù.
2: No, scusa, puoi ripetere perché cosa si deve...
3: Un piatto bruciato,
2: sì,
3: un capello nel piatto o un'ordinazione sbagliata.
0: Allora, un ciuffo nel piatto?
2: Allora io già ancora. Ho fatto bene l'altro giorno.
3: Perché
2: ho trovato un'unghia di un cane, non ho detto niente.
1: Mamma mia.
0: In quel caso secondo me avevi ragione. Però adesso la domanda che voglio fare a voi. E anche agli ascoltatori.
2: Giusto, sì.
0: Cioè, vi è mai capitato? Oppure. Perché a me, adesso vi dico una cosa, sicuramente vi è capitato anche a voi, no? Cioè, tu stai mangiando,
2: sì,
0: arriva del cibo che ti fa cagare, e commenti col tuo commensale dicendo che fa schifo sta roba. Arriva il cameriere.
1: Certo.
0: Come va? Tutto bene? Tu dici sì, benissimo.
2: Ti strappi un capello e lo butti dentro.
0: No. Per non deluderlo non dici niente.
2: Ah, okay.
0: Quindi io sono proprio all'opposto. Non solo non mi sono mai lamentato, ma
3: quando lo lascio sempre dico sì, no, buonissimo,
0: era
3: ma
0: troppo.
3: Era troppo.
0: E voi?
2: Giusto, questo è giusto.
0: Voi invece no.
2: Poi no, ma...
3: Capelli sì.
1: Beh, però io me la meno a mandare dietro il piatto.
0: Io anche.
1: Sono un po' come te, quindi me lo faccio andare bene.
2: Una volta un pezzo di vetro.
0: Vabbè, Mario.
2: No, giù, va bene.
0: 342 65 43 210.

0: la splendida voce di Sia insieme a Sean Paul. Questa era Dynamite dal 2021. Stanno arrivando un po' dei vostri messaggi al 342-6543-210. Li sentiremo dopo la pubblicità.
1: Ya vuoi la fine alla fine?
0: È finita?
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: My Movies presenta.
6: Ho trovato qualcosa.
7: Cos'hai trovato?
6: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
5: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
6: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
5: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto!

0: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
1: Let's go! Da MyAward scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyAward Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyAward.it. MyAward.
2: Eccolo, Exquisa.
3: È per te,
2: che ami il gusto genuino del latte fresco.
3: Che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM.
2: Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis.
6: Che risparmiau!
7: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

0: Si chiama
1: Pino Pizzulli.
0: No, Walter Pizzulli. Walter, che salutiamo.
2: Salutiamolo.
0: Eravamo rimasti
3: a cosa trovi? Se ti è mai capitato di trovare qualcosa di strano nel piatto andando al ristorante?
0: Oppure se ti sei lamentato anche per il come il tipo che è scappato per il conto troppo salato.
2: No, non dagli tre punti.
0: No, non gli do i punti. No. Allora, gli ascoltatori hanno mandato messaggi. C'è una cos'è? Moscerino.
2: Ah sì? Ma,
0: sì, perché tra i tanti messaggi ci sono mosca nel piatto, moscerino. Ce n'è uno nello studio. Lo vedi?
2: Ma quindi vuoi dire che è
0: l'argomento
4: attecchito.
0: Una volta ho trovato una mosca nel piatto, Francesca.
2: Quella non è bella.
0: Si voleva suicidare, la mosca si è buttata. Mi dispiace mettere a disagio chi mi porta il piatto, quindi non dico nulla, ma non ci vado più. Ciao a tutti, Raffa da Firenze, che è un po' quello che ci siamo detti noi prima. Cose strane nei piatti, nota pizzeria di Milano, ho trovato una ciglia finta nel trancio di pizza, ciao da Renato.
2: Aia.
0: Ciglia finta fa brutto, eh.
5: Ciao ragazzi, ciao da Pisa. Io una volta siamo andati a mangiare pranzo a un ristorante e ho trovato un bullone di una pentola, non so cos'era.
0: Bullone.
5: Mi abbiamo detto, ha detto, se le vuoi mangi, se no lasciala lì.
0: Non è vero.
5: Cosa gli faccio?
0: No, lì ti devi lamentare, anche perché è maleducato, eh. Così è, così no.
6: A me una volta è capitato che mentre mangiavo, era uno spezzatino di cervo, mi è capitata una cimice, quelle verdi che sai che se le schiacci puzzano.
0: Non è vero.
6: Purtroppo me ne sono accorta dopo averla masticata.
3: No.
0: Ma come?
6: Dovevo andare via, dargli una testata.
0: Forse lì, ma però la cimice magari si è buttata e diciamo il cameriere o chi preparava, lo chef non se ne accorge.
7: C'è di peggio, c'è di peggio.
2: Sai, una cosa interessante qual è, potrebbe essere? L'alito dopo com'è.
8: Ma la domanda è questa: voi la pizza bruciata la mandate indietro? Io sì.
0: Dipende quanto è bruciata.
3: Io generalmente no, Alve.
0: Io non.
3: Anzi,
0: so.
3: Mi piace un po' bruciata.
9: Buonasera ragazzi, allora a me è capitato questo. Ho ordinato un piatto, me ne ha portato un altro. L'ho mandato indietro, ho detto guardate che io ho ordinato un'altra cosa. Quando sono andato a pagare, volevano farmi pagare anche il piatto che non avevo ordinato.
0: No.
9: Però io mi sono rifiutato, ho detto guardate che io non l'ho ordinato e non lo pago.
0: Hai
9: e
0: ragione.
9: Non me l'hanno fatto pagare.
0: Hai ragione.
2: È giusto.
10: Ciao Alba, ciao ragazzi.
0: Ciao.
10: Io una volta ho preso un kebab da sporto e mi sono ritrovato dentro un centesimo. Incredibile.
0: Era con la sorpresa.
10: No, ovviamente avevo quasi finito il panino e non potevo tornare e farglielo vedere. Vabbè.
0: Il rischio di perdere un dente lì, però.
11: Sì. Ciao ragazzi, io in Spagna a Gran Canaria sulla pizza c'era una blattina cotta che non avevo visto perché era nella foglia di basilico, quindi quando me ne sono accorta quasi a fine pizza, grazie, non l'ho mangiata, ma non mi hanno rifatto la pizza, mi hanno solo regalato il dolce.
0: Lei ride, sembra che gli sia piaciuta, però
12: Alba, io faccio il responsabile in un ristorante qui a Roma, sono Vincenzo.
0: Ciao.
12: E ti dico che mi mandano i piatti indietro perché sulla mozzarella di bufala, anche italiani, mi mettono l'aceto balsamico. Solo per i capelli.
0: E chi lo mette?
2: Lui dice che comunque mettere l'aceto balsamico sulla mozzarella non è il massimo della vita.
0: Ma lo mette il cliente o la cucina?
7: Io l'ho interpretata così, che la mette
0: la
7: il cliente per poi rimandarla indietro magari che non piace.
13: Ciao ragazzi, io sono Vittoria da Roma. E no, una volta mi è capitato che ho visto che mentre il cameriere arrivava al tavolo, praticamente... oddio, che schifo, mi fa schifo pure adesso. Mi è caduta praticamente la goccia di sudore dentro il piatto. Naturalmente non mi sono un po' vergognata di dirglielo, però naturalmente poteva farsi rosso, bianco, verde. Quel piatto è andato indietro assolutamente, manco forza. Morta l'avrei mangiato, guarda.
0: Poverino, dai, poverino.

0: più in questo posto, un po' mi vergogno, anche se non sarebbe giusto intervenire, però mi prende un po' la... non lo so, il magone, no? Non mi lamento, non ci torno più, amen.
1: Ma scusa, non è pericoloso chiudere gli occhi?
2: Sì, l'ultimo, dai.
3: Io una volta in una panineria ho preso un panino vegetariano al tofu, non so perché ho questa geniale idea, e sopra il tofu c'era un fazzoletto, cioè tra il tofu e il pane un fazzoletto. Io vegetariano, ma la cellulosa non la digerisco.
2: Va bene, grazie per le vostre testimonianze.
4: Adesso,
2: ma Mario,
4: vuoi una pizza?
2: No, mi è passata la fame.

Let Me World delle 6:30 di questo Judge of pomeriggio, fa molto DJ time, devo dire, eh? Infatti, che anno è? 1994. Indiana con All I Need Is Love.

0: A me piacciono le canzoni che hanno un inizio e una fine. Questa era la fine.
1: Che bella.
0: È una canzone col finale.
2: Era magica.
0: Erano Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, che potremmo definire quelle di alcuni ristoratori, di essere un po' distratti. Abbiamo ricevuto tantissime testimonianze al 342-6543-210.
3: Alcune veramente vomitevoli, cioè io no, certe cose no, finché un capello, non che io mangi un capello, però...
2: Raccontane una, dai, dai.
3: Quelli che abbiamo già sentito, gli scarafaggi.
0: Però a volte io mi sento...
3: Un cerotto dentro la brioche.
0: Mi sento anche di... In alcuni casi, no, per dire, non è proprio totalmente colpa del ristoratore, sono anche incidenti, cioè se una cimice durante il percorso in cucina... tavolo si posa su un piatto, non è colpa di nessuno.
3: No, certo. È vero.
0: Il capello bisogna stare molto.
4: Ma sono cose che possono succedere, poi dipende come si comporta il proprietario del locale.
0: Certo.
4: Quindi lì è proprio buon senso.
2: Ha urlato.
0: Per questo motivo io vado solo da ristoratori che hanno lo chef senza capelli. Cioè.
2: Ah, pelati!
0: Pelati. Scusate, abbiamo quasi finito, mancano 15 minuti, la puntata è veramente stata una puntata bellissima.
4: Bella, meravigliosa.
2: Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto.
0: Avete tutto. Sentito l'assenza di... vi è mancato alle Lippi per caso?
2: Ma per nulla.
0: Zero.
3: Serena proprio.
0: Serena. Più spazio anche nello studio.
2: Giusto, spazio anche ai giovani. Abbiamo avuto anche un ragazzo che ha preso il suo posto.
0: Dopo lo chiamo per dirglielo.
4: Va bene.
0: Sì.
2: Sì?
0: No.
2: Ma sì, chiamalo.
0: Ma sì, dai.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Goo e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.
8: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
12: E
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.

0: siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Quasi in chiusura di questa puntata di Albertino Everyday di giovedì 28 maggio. Una puntata che è volata, veramente è andato tutto perfettamente liscio e non abbiamo per niente sentito la mancanza di Ale Lippi.
1: E quindi... soprattutto non ci sono state sovrapposizioni di voci.
0: Bravissimo.
1: Cioè vedi che c'è il rispetto.
0: Tre punti per Fargello.
1: Quando parli tu io sto zitto, quando parla lui.
0: Shorty ha avuto il suo momento.
2: Ordine.
0: Senza urlare tra l'altro.
1: Giusto.
0: Quindi glielo diciamo in faccia o gli mandiamo un fax?
1: Un fax ci sta.
0: Diciamoglielo in faccia.
3: Io non ho preso le pastiglie oggi.
0: Ecco, vedi? Quindi siamo giunti a una conclusione. Glielo dico io o glielo dite voi?
1: Diciamoglielo tutti insieme, dai.
0: Dovrebbe essere al telefono.
1: No!
0: Però non ha sentito quello che abbiamo detto.
1: Okay.
0: Pronto?
4: Buon pomeriggio ragazzi, come va? Mi sono mancato
3: molto.
0: Tantissimo.
4: Sono arrivati dei messaggi, infatti mi hanno detto che hai detto che senza di me non è la stessa cosa.
0: Bravo.
4: Ho saputo che mi hanno scritto che la Ginger non è mai entrata nel vivo oggi.
0: Ti dico solo che la Ginger ha pianto quando io ho detto oggi purtroppo non c'è Ale Lippi, ha pianto.
1: Guarda, Ale.
4: No, un sacco di messaggi, ti prego torna, senza di te non è la stessa cosa. Guarda, grazie perché mi fate sentire importante.
1: Ale, l'importante è crederci, vai tranquillo. Sì.
4: Io a me mi hanno scritto così, poi se sia vero oppure no andrò a sentire la replica domani mattina.
0: Tu pensa quanto ci è costato il viaggio per mandarti lì a fare una finta presentazione di un libro pur di allontanarti dal programma.
4: No, io volevo dirvi una cosa, io sono andato all'indirizzo che mi avevate detto. Solo che non c'era nessuno e non c'era neanche il palazzo praticamente.
0: Adesso poi
4: c'era un portone chiuso.
0: Però ha funzionato.
4: Ha funzionato sì.
1: Ma cosa hai fatto tu? Hai parlato nel nulla.

0: parla lo stesso, parla con
1: tutti. Oggi ho battuto il record di monologo, 53 minuti, quindi sto raggiungendo l'ora.
0: Dai, però, tutto sommato ti do una buona notizia, domani puoi tornare.
1: Ah, grazie mille, grazie, sì, guarda, mi fa molto piacere.
2: Perché soprattutto perché? Non è arrivato neanche un messaggio che ci correggeva in qualcosa.
0: È vero,
1: cioè, vero
0: era tutto perfetto.
1: Però scusate, che noia così,
2: Hai ragione, un po'
1: che noia, no? Non si crea dibattito, non si crea interazione, tutto perfetto. È come fare un disco con l'intelligenza artificiale. No, che palle! No.
3: Ma poi nessuno, solo un messaggio che è arrivato di cui mancavi. So, a questa persona tu mancavi, solo uno.
0: Era tua mamma.
1: Era
0: tua
1: mamma. No, uno vale uno, quindi già mi basta.
0: Vabbè, ci

0: suoni del brasiliano Zurb e la voce di Rita Ora su M2O, l'ultimo brano per questa puntata di Albertino Everyday, If It's Not Love. Pochi minuti alle 19, giusto il tempo di capire se di questa puntata resterà qualcosa.
1: Cosa resterà di questa
0: puntata?

0: short e Albertino invece oggi indossano la camicia.
1: Sì. Sì, è tutto corretto.
0: Siamo entrati nel vivo del programma perché non c'è stato Alelippi, al suo posto c'è stato Edoardo, che è molto più bravo di lui.
1: Assolutamente.
0: In esclusiva, e poi qua tutto quanto, abbiamo ricevuto il menù di oggi di Sinner, che l'ha fatto star male. Ha mangiato cacuocciole, rotolata di vitello e cozze.
1: Ma secondo me è falso.
2: Senti com'è fiera di dire queste cose.
0: Questo volevo dire. La festa dei maturandi in Norvegia si chiama Russenfeering.
1: Sì?
0: Ed è una delle prove da superare, fare sesso in mezzo a una rotonda. Provateci, gente.
1: Provateci anche voi nel vostro paesiello.
2: Ma no!
0: C'è gente che si licenzia dalle altre radio perché sono in diretta dalle 17 alle 19 solo per ascoltarci.
1: No, ma questa è bellissima però, eh.
0: Alejandro Garrido è amico di Shorty e Mario ha fatto campeggio a Roseto degli Abruzzi.
2: Esatto.
1: E questo è quanto. Vi ringraziamo per averci seguito e se rimarrete con noi su M2O tra poco ancora musica e il nostro profumello Andrea Mattei vi terrà compagnia fino alle 21 e poi arriverà anche Victoria Hyde eccetera. Per la replica Walter Pizzulli alle 6. Ciao, a domani.
3: Ciao a tutti.
4: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends? Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Saremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: In FM, yes, su m2o.it.
4: Le ore 19, linea arrivata, capostazione Alba.
8: Alba, Alba!
4: Non glielo dite.
9: Rimane un segreto, non glielo dite che ho il jingle del DJ Ty.
4: Ciao, buonasera, sono Mattei, insieme fino alle ore 21.
7: M2o. Più musica. M2o.
10: Ladies and gentlemen, it's time to stop, look, listen, and feel. The adrenaline of house begins to flow. The rhythm, the bass, the drums. It's coming on stronger now. It's coming on stronger now. And all of a sudden, you're aware. Come on. Get your hands up, everybody, get your hands up. Come on, y'all, get your hands up. Everybody, get your hands up. Come on, get your hands up. Everybody, get your hands up.

0: canzone chiamata anche O Malleo Simpallao, ma non c'è, è un nome finto, non è un nome vero, è che noi italiani siamo un popolo molto creativo e quindi dobbiamo per forza dare dei nomignoli, dare dei significati paralleli, però questo è tutto molto bello. Terza canzone del non stop, 19:07 minuti, siamo in onda M2O.
1: Sì, pizza play che è giovedì,

0: hai ragione, è
1: Matteo,
0: vero.
1: Matteo, Fiscia Play.
0: Ancora, vai.
1: Grazie,
0: poi.
1: Matteo.
0: Grazie.
1: Vai, Matteo, sì. Fiscia Play.
0: Va bene. Gianni, il tuo è quello originale, quello dell'assistente di studio. Cercherò di fare il possibile perché il Fiscia Play mi è molto significativo, soprattutto se siete a fine giornata lavorativa. E allora, novità musicale.

Times è il titolo di questa novità musicale che senti in onda su M2O nel momento in cui M2O manda il tuo sguardo, il tuo orecchio verso il futuro. Cosa vuol dire? Oh, hey, oh. Oh, nel senso che è una novità che ti proponiamo e inseriamo all'interno della nostra playlist. Lui è Robin Schulz ed era

0: Don't Wait Up, la versione remix di questa canzone di Shakira e di Riton in onda su M2O. Sì, pronto, mi dica.
1: Sì? Sono uscito dal lavoro.
0: Bene.
1: Vorrei un tavolo per quattro, per cortesia.
0: Quattro?
1: Per un aperitivo tra amici.
0: Va bene, un attimo, segno. Tavolo per quattro. Scusa, ma cosa prendete da bere? Cose senza ghiaccio?

0: che bello è poter indossare dei sandali di cuoio. Ciao, sono Andrea e vestito da Padre Pio oggi. No, però è vero, jeans e sandali di cuoio con questo luglio anticipato, almeno qua nella città di Milano, ci sta veramente bene. E I Don't Mind è proprio il titolo esatto, secondo me, di quest'ora. È un modo per dire, ma sì, dai, perché no? Ecco, potremmo tradurla in questo modo. L'abbiamo sentita in onda su M2O nella nostra playlist, torniamo tra poco.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 178 sa di felicità.
1: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
11: Dai, racconta.
12: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
11: Un altro malessere?
12: No, è tornata la candida.
11: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: la voce di Yasi nella playlist di M2O alle 19:29 minuti. Qualcuno ha scritto: sì sì, bravo Mattei, ottimo look estivo, peccato che su Milano stia arrivando un temporale. Lo sentiremo tra poco, l'appuntamento meteo. Ci sarà poi l'M2O che sta per arrivare. Cosa posso dirti? Che lui è stato un grandissimo DJ resident di una famosa discoteca spagnola di Barcellona e poi ha fatto anche alcune produzioni. Una di queste produzioni la sentiremo tra poco. Prima di sentirla ci colleghiamo per le ultime news. M2O
1: DJ Station. Secondo indiscrezioni di stampa, Iran e Stati Uniti avrebbero già raggiunto un accordo per il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni. L'intesa attende solo la firma di Donald Trump, che si è preso alcuni giorni per valutarla. Continua l'offensiva israeliana in Libano, anche oggi uccise decine di persone sia a Beirut che nel sud del paese. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Viareggio ha chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice 65enne che nel 2024 uccise dopo averlo più volte investito con il SUV e il ladro che le aveva rubato la borsa. Lo sport, il tennis, sorpresa a Parigi, Jannik Sinner esce al secondo turno del Roland Garros battuto dall'argentino Cerundolo dopo aver accusato un malore. Il ciclismo va al francese Paul Magnier, la 18ª tappa del Giro d'Italia, resta in maglia rosa Jonas Vingegaard. E ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Domattina tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria, Appennini centrali. Nel pomeriggio instabilità in aumento con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. È tutto con il meteo.it, una buona serata.

Florida. Lui è stato fondamentale per la discoteca Studio 54 di Barcellona. Vámonos. Lo senti alla radio italiana. Raul Orellana, la voce è di Jocelyn Brown, una voce storica della musica house tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Qui siamo nel 1991, mille epoche fa, ed era l'appuntamento M2 Old.

0: Bunker Matt, Alice Lee Grow nella playlist di M2O. Abbiamo già lo sguardo e l'orecchio ovviamente verso i weekend. Con Albertino a microfono e Farcette regia, ogni sabato sera in contemporanea per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni.
1: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì! Adesso sì!
2: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
9: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
8: Basta un penny!
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
11: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è l'attenzione.
13: I polli allevati senza uso di antibiotici.
12: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
14: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
15: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

every day.

0: eccolo, è il reverendo Shorty nella nostra playlist Live Your Life L-I-L. DJ Shorty in onda su M2O, e questo è un pezzo che ci piace tantissimo perché ci riempie di gioia, anche se magari là fuori di gioia non ce n'è. Per là fuori non intendo da te, cioè non intendo fuori dalla radio, intendo proprio fuori all'aperto in questo momento. Purtroppo dal punto di vista meteo, ma solo da quel punto di vista, le cose non vanno bene. Tra l'altro qualcuno ci aveva avvisato.
1: Ciao Mattei,
0: ciao.
1: Ti volevo avvisare che a Lodi sì. sta arrivando una brutta perturbazione.
0: Mannaggia,
1: ciao, la situazione brutta si
0: vero?
1: Dirige verso Milano.
0: Ma
1: ciao,
0: io
1: Roby da Lodi.
0: Roby, quando io ho sentito il tuo messaggio prima, ho fatto questo, ho cominciato a soffiare verso Lodi, ma niente, è arrivato. È arrivato anche qua, e quindi c'è stata questa bomba d'acqua. Però ci sarà qualcosa, no? Per chi non è preparato, se non sei stato preparato, se non ti sei ricordato delle previsioni meteo, se non sapevi di questo acquazzone, ci sarà qualcosa nella tua automobile che potrà essere utile per questioni di acquazzone e di temporale. A parte l'ombrello, se non hai un ombrello, perché alcune persone prevedono e quindi mettono l'ombrello lì dietro il sedile lato passeggero, in genere lì che si tiene, o nel portabagagli, ma meglio lì, perché almeno non devi scendere per andarlo a prendere, quindi rischieresti di bagnarti. Però se non hai un ombrello, che cosa puoi avere nella tua automobile di utile in questi casi di temporali improvvisi pazzeschi di questa giornata a metà tra luglio e adesso praticamente ottobre? Bello, tutte le stagioni in una giornata. Fammelo sapere se c'è un oggetto nella tua automobile in questo momento che potrebbe essere utile. Magari è utile saperlo. 342 654 3210.

0: loro sono amici, si vogliono bene e adorano la musica. Martin Garrix, Ed Sheeran. Repeat it, repeat it, repeat it. Questa melodia suonata alla maniera di Avicii mi fa morire.
1: Ciao, sono Giuliana.
0: Ciao.
1: Nella mia macchina
0: sì.
1: C'è una cassettina dietro.
0: Poi, come una cassettina dietro?
1: Dove segretamente te.
0: Segretamente?
1: Tengo una piccola bustina.
0: Una bustina?
1: Con dentro.
0: Poi, chiamiamo polizia, carabinieri?
1: 15 euro.
0: Ah, no, ok, ok. L2O.
2: Play with us.
3: Play with us.
0: Eravamo già pronti, documenti, prego, documenti, salve. E invece no, Giuliana, tutto a posto. Grazie. Beh, però previdente, vedi, 15 euro può sempre servire. Come può sempre servire avere a portata di mano il nostro numero, perché non si sa quando arriva il Previdas. Ed è arrivato adesso con i gadget di M2O: t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Chi sei? Dove sei?
4: Previdas, Alberto da Bari.
0: Alberto da Bari, il Previdas questa sera è tuo.

0: danza per far ritornare un po' di sole, ma in ogni caso è la canzone di Kenny Music, Say What, in onda su M2O. Che cos'hai nella tua automobile adesso che potrebbe essere utile, ombrello a parte, in questione di pioggia?
1: Ma nella mia auto sì, ho un poncio.
0: Un poncio?
1: Impermeabile. Sì. Che avevo preso per fare il cammino di Santiago. Vedi? Però per fortuna non l'ho mai usato.
0: Gianluca, tu sei ben fornito, cioè un poncio nel sedile posteriore? Ah ah!
2: Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap.

0: Peppa e Taiwan. 1212 Celebration. Domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18. Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Siamo arrivati alle 8 di questa sera. Buonasera in onda su M2O. Yes we are. Verso un'altra ora di musica insieme e la facciamo partire con la musica italiana ma in versione remix.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: Ai, in versione remix. Sentite che danza tribale che ci ha mandato questa ragazza. Bella, bella. Ah, ma è la grandine?
1: Aiuto!
0: Qualcuno può salvare questa ascoltatrice sulla tangenziale est di Milano? Fatemi sapere. Nel frattempo era l'M2 Hit in onda con noi.

Molella and Girls Like è il titolo di questa novità musicale. Molella, Busta Keys, Miss Oley in onda nell'appuntamento M2 Hot che tornerà anche nella prossima ora. Invece adesso, tra qualche istante, in onda i vostri messaggi, una cosa che hai utilissima in questione di pioggia.

Kick Hill insieme ai Galantis, si chiama Run, in onda su M2O. More music. Comunque era reale il messaggio che abbiamo sentito prima dell'ascoltatrice sotto la grandinata con la mano fuori il finestrino, un bicchiere, perché ghiaccio c'è, magari poi arriva anche qualcos'altro. Senti? Questa è la grandinata.

0: Can't Wait. Bob Sinclair, Kaisa in onda su M2O. Bella, ci piace. La ragazza Roberta ha detto: io ho il parasole, volendo potrebbe diventare anche paraacqua.
1: Certo.
0: E poi ci colleghiamo con l'auto di questo ascoltatore. Francesco fa la lista di cose che possono essere utili. Sentiamo.
2: Un Kiwi.
0: Sì.
2: Un impermeabile sportivo, sì, e sì, tanti ombrelli.
0: Ah, vedi?
2: Perché quando piove, sì, c'è gente che viene sorpresa dalla pioggia.
0: Sì.
2: Io mi fermo e regalo ombrelli.
0: Bello! Io regalo ombrelli, sembra il titolo di un film. Io regalo ombrelli, dal 27 ottobre al cinema. Torniamo tra poco!
3: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
9: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
10: Ah, però!
11: Quando ti dicono che è misura.
10: Ah, però!
11: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
14: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
15: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
16: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: M Voice Noise in onda su M2O More Music. Fino alle 9 siamo insieme, poi arriverà Victoria Hyde, poi ci sarà 1212 Selecta e poi l'appuntamento con il DJ Time in the Mix con Fargetta, Molella e Prezioso e la musica dance degli anni 90 ma anche degli anni 2000. Cosa hai quindi nella tua automobile di utile in questione di pioggia improvvisa?
1: Quindi ho in macchina il parasole, sì. E

0: convenienza, para il sole e para l'acqua.
1: Certo, parasole e paracqua. Brava Roby. Ciao.
2: Ho utili che sì? tornano utili per la pioggia, degli asciugamani. Vedi? Mi asciugo se mi bagno. Certo. In realtà ho anche la cuccia del cane.
1: No, quella
2: forse torna meno utile.
1: Eh sì, ciao. Arianna, la cuccia del cane, oddio, volendo uno si infila dentro, ma non lo so. Torniamo nel passato, abbiamo l'M2 Old. Senti. M2 Old. It's a top selector.

so se ve ne siete accorti, ma Sunny Shining, l'M2Old, arriva proprio per sconfiggere questo momento di bomba d'acqua. Funkstar Deluxe, Bob Marley, Sunny Shining, canzone che inizia con uno scratch così. E un ascoltatore l'ha interpretato in questa maniera, lui ha detto che fa lo scratch con la voce. No, no, non mi sembrava tanto uguale. Era l'M2Old.

0: Danny Benassi e Chris Brown, Paradise, all'interno della playlist di M2O di questa sera. Ehi, si chiamano loro due adesso.
1: Sabrina.
0: Brina.
1: Madonna.
0: Ehi, Madonna.

0: Cerca le web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
1: DJ Time.
2: In the mix.
3: DJ Time.
0: Il rap di 1212. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
4: This is David Guetta.
5: This is Tiësto.
6: Welcome in the Bob Sinclair Show.
7: Dance with us.
0: Vai su m2o.it.
8: Come on.
0: E cerca le nostre web radio.
9: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 € e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Eccolo, Exquisa! È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa!
18: Exquisa!
17: La bontà va condivisa!
19: Una cittadina isolata.
20: Ma che cosa? Internet è scomparso!
19: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
21: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
22: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
23: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

0: grande classico in una versione remix, Harry Sandar, Arthur Baker, nella playlist di M2O, che puoi sbirciare, guardare, leggere e osservare. Scusa, sto osservando una playlist, non mi distrarre, grazie. Attraverso il nostro sito, dove c'è tutto il nostro mondo, m2o.it, ci sono anche tutte le info dei prossimi eventi in cui M2O è radio partner. Il primo, il più imminente, 6-7 giugno, e Party Like a DJ, e ci sarà la serata speciale domenica 7 giugno, 1212 Celebration. Il nostro capostazione Alba Albertino sarà l'host della serata, con tutte le più belle scene musicali, i cantanti rap della scena odierna e anche di quella passata. Non abbiamo ancora trovato un salvatore per questa ragazza che è sotto la grandine, come si sente dall'audio. Non si capisce.
1: Aiuto!
0: Io ho capito solo aiuto. Ha fatto una fortissima grandinata e noi stiamo parlando delle cose che hai dentro la macchina, oggetti che possono essere utili in caso di pioggia, e magari la pioggia ti sorprende perché tu non sai, non sapevi, non hai letto, oppure arriva appunto una bomba d'acqua così all'improvviso.
2: Mattei, buonasera, sì, da Caserta, Salvatore. Quella, ma sembra un bel bustone nero per l'immondizia, per l'indifferenziata.
0: È vero, il bustone nero, grazie Salvatore, poteva essere e può essere un escamotage. Certo, devi però avere qualcosa, cioè devi aver preventivato che probabilmente ti servirà qualcosa nel corso della tua permanenza in automobile. Per molti è una permanenza abbastanza prolungata.
1: Io
0: poi
1: in macchina, nella mia Station Wagon, dietro, ecco, ho una specie di sottofondo, lo chiamo io, non so come dirti.
0: Aia, sottofondo nelle macchine, questa è un'altra storia.

0: si è arrivati alle 9. Mancano probabilmente un paio di bonus track. Mannaggia questo tempo che non è stato brutto solamente nella zona del nord, dove c'è ancora temporale, ma anche nel centro oggi.
1: Ciao Andrea Mattei.
0: Ciao
1: Roma. Ciao. Poi Roma ha fatto una bomba d'acqua, ha lasciato il tettino della macchina aperta con la macchina completamente zuppa.
0: No,
1: l'acqua dentro la macchina,
0: Leonardo, mannaggia. Adesso hai praticamente l'auto, la stessa auto di James Bond.

0: Love Again in onda su M2O. Siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di questa sera. Pronto? Villa Valguarnera a Villa Guarnera? Salve, vorrei sposarmi domani. Cosa? Hanno risposto così.
1: Ah, beh.
0: Meglio, preparaci subito qualcosa da mangiare. Hanno risposto in questa maniera. Il mio era un palermitano ovviamente molto brutto. Chiedo scusa alla città di Palermo in totale, proprio in toto. Però è successo questo, anticipato. Quindi il matrimonio doveva essere a settembre,
1: sì,
0: e invece...
1: invece si sposerà il 6-7, il weekend giugno, Dua Lipa con
0: Ma
1: Calum
0: che
1: Terme.
0: Storia!
2: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
1: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: In FM, love su m2o.it.
3: A Senigallia non si sposa mai nessuno, cazzo.
4: E vabbè, oh, cioè, Fabri, tranquillo.
5: Tranquillo.
4: Ma sì, dai.
5: Noi non ci sposeremo mai, tra l'altro.
4: Vai, Vittoria.
5: Vai, vai.

0: Dancing Girls della Blondie, Victoria Hyde. Lui è Gregor Salto. E praticamente la capoeira, come si chiusa appena la canzone, l'abbiamo fatta quando è venuto a trovarci al Morning Club e ha messo questo disco. Boys and Girls, bei ricordi che torneranno, torneranno quelle mattine di soft clubbing. I'm sure about that, sicuramente. 21-8 minuti, noi siamo già pronti per accogliere una novità musicale fresh out of the box. Andiamo in Germania da Clapton, Wanderlust. Oh my god.
1: M2 Hot. Le hit di domani. The hits of-

questo mi mette una pace. Master KJ, Gerusalemme su M2O. E ancora un gran fame io, sono solo le 21:16. Alcuni di voi magari stanno cenando. Sappiate che oggi dovreste mangiare l'hamburger, perché è Lamb Burger Day.

0: da gustare fino in fondo, la nuova di Mace insieme a Salmo, Colapesce, Cattive abitudini, che ogni tanto bisogna anche assecondare, ragazzi, soprattutto quando si ha una fame veloce e va bene il fast food ogni tanto, soprattutto oggi, l'ho detto prima, è il World Hamburger Day. Ma qual è il vostro fast food preferito? Fatemelo sapere.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: My Movies presenta.
2: Ho trovato qualcosa.
3: Cos'hai trovato?
2: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
1: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
1: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
5: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
6: Senti come nasce il risparmio.
7: Wow!
6: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
8: Di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

Taylor Swift, Open Lights su M2O. Adesso ho letto che Taylor Swift anche lei si sposerà a breve insieme al suo giocatore di football americano Travis Kelce, esattamente il 3 luglio, mentre Dua Lipa ha svelato dove si sposerà, cioè a Palermo. Per gli invitati di Taylor Swift non è così, gli invitati scopriranno il luogo esatto solo il giorno stesso, quindi magari si fanno la valigia, mettono dentro roba estiva e poi magari si sposano al Polo Nord e deve festeggiare in bikini. Brr.

M2M. M2O. 1-2-1-2 1-2-1-2 con Watt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19.

0: su M2O. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica. Più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mozart, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.

0: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
1: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: we really like this 70s disco music vibe. Gli Another veramente ne sfornano una più bella dell'altra. Si chiama proprio Like It and we really really like it. Con questo falsetto alla Bee Gees, i fratelli Gibb, indiscussi, anche il re, tutti e tre re indiscussi della disco music. Boys and girls, ma non è questo il punto. Oggi, l'abbiamo detto prima, è il World Hamburger Day, quindi il fast food, tra i fast food più amati al mondo. Secondo me la pizza è la più amata di tutte, della categoria del fast food. Però oggi festeggiamo 126 anni del hamburger. E come dice il nome stesso, l'hamburger nasce proprio in una città di porto di nome Amburgo. Quindi in Germania i marinai e i lavoratori del porto avevano bisogno di un pasto sostanzioso e veloce. La leggenda narra proprio che nel 1891 il cuoco tedesco Otto Quasv ideò un piatto composto da una salsiccia spellata, quindi la spellata appiattita, fritta nel burro e servita con un uovo all'occhio di bue tra due fette di pane tostato. Quindi così nasce l'hamburger. Ma il vostro fast food preferito qual è? Continuate a scrivermi adesso. Tujamo
1: M2O. More music.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, boys and girls. Chi si porterà a casa questa volta, mamma mia, due super biglietti per il 1212 Celebration Party. Durante il Party Like a DJ, live sul palco, i grandi artisti della storia della nuova scena del rap e della musica urban italiana. Inizio ore 18 all'Arco della Pace di Milano, condotto dal nostro capostazione Albertino. A portarseli a casa è... suspense. Riccardo da Genova.
1: Più musica.

0: rappresenta proprio la California, come si muove, si veste. E c'è anche la California italiana, la Riviera Romagnola. Ho chiesto a voi qual è il vostro fast food preferito e proprio da lì il preferito di Enida, la piadina romagnola. Buona!
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10:30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito.

0: insieme la vostra Blondie. Let's party together again. Tre non stop per voi. Ja Rule, Mesmerize. M2O. Più musica. M2O.
1: Yeah. What up, man?

feeling proprio di weekend vibes, ponte vibes. Forse alcuni di voi sono già partiti per il ponte del 2 giugno, eh? Dove andate? Monelli, io invece sto qui in radio a farvi compagnia e sarò contentissima di farlo invece. Boys and Girls, la Blondie è qua per voi H24 7 su 7, no, non proprio così, però sono pronta ad annunciarvi subito Lamb Too Hot.

Lady Gaga insieme a Doechii, la colonna sonora diciamo ufficiale, la più ascoltata sicuramente, non solo durante il film ma in generale, perché ne avranno fatte un po' di canzoni all'interno del film, ma questa è la più amata, Runway, now Bob Sinclair, Romantico Starlight.

Clapton ed è esattamente di Berlino. Sale sulla nostra console esattamente per ascoltarci, per farci ascoltare sound impeccabile dall'una alle due. Quindi adesso un piccolo anticipo per voi. Dance with us.

questa chitarrina funky ci ha conquistati tutti. Sam Jacobs, Ezra Ray, I Don't Mind, tra le più belle delle nuove proposte of the moment. Ja, Yasu Istas, parlo in tedesco perché stanotte, boys and girls, nel Dance With Us c'è un DJ producer di nome

0: Us, Don't Miss Please on M2O.
1: Dance with us.
2: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
3: Buono, veramente.
4: Quando ti dicono che è a misura.
3: Veramente?
4: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: My Movies presenta.
6: Ho trovato qualcosa.
7: Cos'hai trovato?
6: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco, va avanti all'infinito.
5: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
6: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
5: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: We are M2O.
9: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto. Tarrica pa' serle.
8: Wiggity, wiggity, wiggity, wow. We play

Madame insieme a Marrakesh su M2O. Volevo capire, in questi giorni era al cinema un documentario sulla vita a proposito di Marrakesh, proprio la sua, che segue i suoi ultimi anni fino al block party di poche settimane fa nel suo quartiere di Milano Barona. Io lo conosco personalmente quando ho fatto proprio il primo successo, ha comprato la sua prima casa. Io gli chiesi: dove l'hai comprata? Ovviamente

Nel 1995 loro fecero tanto boom boom boom. Sto parlando della coppia Pamela Anderson e Tommy Lee. Erano la coppia più scandalosa del momento. Addirittura era uscito un sex tape loro. Oh my god, Bad Boys and Girls. The Other Brothers invece, il nostro M2 Old, boom boom boom, 1995.

Everybody Goes to Hollywood. Questa l'avevo già sentita prima nel 2003 ed era uscita il 21 aprile di quell'anno nell'album di Madonna, American Life. E poi hanno pensato bene un po' di anni dopo, esattamente nel 2019, di rifarla. Charlie Lane insieme a Kate Esther. Qualcuno di voi va a Hollywood per questo ponte del 2 giugno?

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. Umbrella Crew.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Party Songs Medoa, alle 22:50 minuti. Buonasera dalla Blondie Victoria Hyde Ugel, DJ producer francese strapagato, prende un cachet che parte dai 300k arrivando fino ai 700k. Uno che ha anche idee chiare, non solo diciamo sulla parte economica di quello che vuole e pretende sui guadagni, ma anche come vuole impostare le sue serate. Ha detto che si vuole sempre più allontanare dal lifestyle club fino alle 7 del mattino e puntare più diciamo sui party daytime tipo Ushuaia, beach club e festival al tramonto. Ma noi non ce lo possiamo permettere, quindi non sarà presente al party Like DJ, la grande festa di Radio DJ che si terrà sabato 6 giugno, dove potrete trovare sul nostro palco principale the main act, diciamo la sera, il concertone, il meglio della musica italiana. E la domenica 7 giugno cosa trovate? Una serata super speciale, il nostro capostazione Albertino sarà l'host della serata 1212 Celebration, dedicata all'iconica trasmissione di Radio DJ lanciata da Albertino e oggi in onda su MDOA con super rappers like Frankie Energy, Ernia e Fabri Fibra. I biglietti sono disponibili su ticketone.it, non mancate.
1: Più musica. M2O. M2O.

don't wanna go home tonight. Non me ne vado, rimango fino all'ultima track, o più o meno è traducibile come se non metti l'ultima noi non ce ne andiamo. Forse è andata così ieri per i Medusa, che hanno aperto diciamo la loro residency al Heidi Ibiza insieme a James Hype, Our House, dal 27 maggio al 30 settembre. Ogni mercoledì andrà così, se non metti l'ultima noi non ce ne andiamo, ed è proprio così. Vi metto l'ultima, Boys and Girls, The Boza, Magnetic, che Total Bang.

vi lascio in buona compagnia. Adesso in arrivo un po' di Urban Sound con 1212 Selecta. Fate i bravi, ragazzi. A domani, ci sono Cristian da Vittoria Hyde.

0: La mezcla.
1: Oñi Weekend.
0: La música latina.
2: Me decidí y a todas las invité.
0: En la radio italiana.
3: La mamacita que escuchan danzar.
1: Insieme a Shorty.
2: No estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami.
1: La mezcla. Il sabato alle 22. Su M2O.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Yeah, yeah. Turn up. Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.
6: Yeah.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
3: 1 2 1 2. Stai ascoltando 1 2 1 2 Selecta.
4: Yeah man.
3: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
2: Hey.

0: avevo che fare. Questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: M2O. DJ Time.

0: l'ultimo di oggi, ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai.
2: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: DJ

0: State ascoltando DJ Time in the Mix con
1: Prezioso
2: su M2O
0: DJ Station.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

Thank you.

operator, operator, operator, operator, operator.

0: You were listening to Dance With Us with Clapton. Stay tuned. Next artist performing, Titanic's Radio Show. Stay with us.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.